0: esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: State ascoltando

0: Radio Touring 104.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. E in faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono, spergiurarono,

0: shoes.
1: Touring 104 notizie.
2: Vediamo la cronaca. Nella Cunese, un uomo di 35 anni ha sorpreso alcuni ladri nel cortile di una cascina della propria famiglia a Baldissero Alba e ha aperto il fuoco, uccidendone uno. Gli altri sono riusciti a fuggire. Il 35enne, che utilizzava una pistola regolarmente detenuta, è ora indagato per omicidio. Secondo la prima ricostruzione, si trovava nell'immobile attualmente in fase di ristrutturazione quando avrebbe sentito alcuni rumori provenire dall'esterno. Una volta accortosi della presenza degli intrusi, avrebbe esploso i colpi. La vittima è un uomo di 36 anni. Anni di origine albanese con precedenti. Proseguono gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.
3: Andiamo all'estero con la guerra in Ucraina. Massiccio attacco di Kiev contro Mosca nelle ore conclusive delle elezioni per il rinnovo della Duma. La capitale russa è stata bersagliata da droni, secondo il presidente ucraino Zelensky, anche da missili da crociere balistici. Le elezioni riconsegnano intanto la vittoria a Vladimir Putin e a Russia Unita. Indicato dagli exit poll al 49,4%, l'affluenza è stata del 56%. Zelensky ha avuto un colloquio con Donald Trump e annuncia un incontro a New York. È un momento favorevole, afferma il presidente ucraino. Tensione anche in Medio Oriente per l'escalation degli Houthi. Gli Stati Uniti hanno alzato il livello di allerta per i propri cittadini in Israele, mentre l'Unione Europea valuta un rafforzamento della missione Aspides nel Mar Rosso.
2: Sono state trasferite in una comunità protetta Benedetta e Domitilla, le due sorelle di 12 e 8 anni, scomparse venerdì sera a San Cataldo e ritrovate il giorno successivo all'interno di un negozio di abbigliamento. Nella stessa struttura sono stati collocati anche gli altri quattro fratelli. I sei minorenni erano stati affidati al padre. Proseguono intanto le indagini dei carabinieri e gli accertamenti della procura per ricostruire quanto accaduto durante le ore in cui delle due bambine si erano perse le tracce e chiarire le circostanze della loro scomparsa.

0: conclusive delle elezioni per il rinnovo della Duma. La capitale russa è stata bersagliata da droni, secondo il presidente ucraino Zelensky, anche da missili da crociere balistici. Le elezioni riconsegnano intanto la vittoria a Vladimir Putin e a Russia Unita. Indicato dagli exit poll al 49,4%, l'affluenza è stata del 56%. Zelensky ha avuto un colloquio con Donald Trump e annuncia un incontro a New York. È un momento favorevole, afferma il presidente ucraino. Tensione anche in Medio Oriente per l'escalation degli Houthi. Gli Stati Uniti hanno alzato il livello di allerta per i propri cittadini in Israele, mentre l'Unione Europea valuta un rafforzamento della missione Aspides nel Mar Rosso.
1: E chiudiamo con la pagina sportiva, il calcio. La Juventus riparte battendo 2-0 l'Atalanta con le reti di Conceição e Bremer, sale a 10 punti. Successo anche per il Milan che supera 3-0 il Lecce con Pulisic. Facciamo il punto della situazione sulla Serie A con la nostra Federica Sorrentino.
0: E chiudiamo con la pagina sportiva, il calcio. La Juventus riparte battendo 2-0 l'Atalanta con le reti di Conceição e Bremer, sale a 10 punti. Successo anche per il Milan che supera 3-0 il Lecce con Pulisic. Facciamo il punto della situazione sulla Serie A con la nostra Federica Sorrentino.
2: Turin 104. Informazione e passione. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Stati Uniti e Cina si chiude con segnali positivi la prima giornata di trattative in vista dell'incontro tra Donald Trump e Xi Jinping. I colloqui hanno avuto successo, afferma il segretario al tesoro americano Scott Bessent. Washington e Pechino hanno concordato anche un nuovo confronto specificamente dedicato all'intelligenza artificiale, uno dei dossier centrali nei rapporti tra le due potenze. Sul tavolo ci sono anche commercio e investimenti. Il negoziatore cinese Li Chenggang conferma che il dialogo proseguirà oggi. Le due delegazioni cercano quindi di avvicinare le rispettive posizioni prima del faccia a faccia tra Trump e Xi.
2: Torna intanto alta la tensione tra Pakistan e Afghanistan. Le autorità talebane denunciano un attacco aereo pakistano nel distretto di Nurgal, nella provincia orientale afghana di Kunar. Il bilancio fornito dalle autorità locali è di 3 civili uccisi e 4 feriti. I raid arrivano dopo il sanguinoso attacco di venerdì contro un quartiere generale della polizia nel nord del Pakistan, costato la vita ad almeno 31 persone, tra cui 16 agenti. L'azione è stata rivendicata da una formazione collegata ai talebani pakistani. Islamabad accusa da tempo Kabul di offrire sostegno ai gruppi responsabili degli attacchi sul territorio pakistano, accuse sempre respinte dal governo talebano dell'Afghanistan.
1: Andiamo in Germania. Nuova avanzata dell'AfD nelle elezioni regionali. L'ultradestra conquista il Mecklenburg-Pomerania anteriore con il 38,2% dei voti e 32 seggi. Crollo della CDU che con il 4,9% resta per la prima volta fuori dal Parlamento del Land. A Berlino vince invece la Linke guidata da Elif Erhalp, che punta ora la carica di sindaca della capitale. Il cancelliere Friedrich Merz riconosce il risultato negativo ma esclude le dimissioni. Mi assumo la responsabilità e voglio continuare a guidare il paese, spiega. Esulta la leader dell'AfD Alice Weidel, che rivendica il ruolo di forza politica più forte.
2: Elezioni anche in Russia per il rinnovo della Duma. Russia Unita, il partito di governo legato a Vladimir Putin, è nettamente in testa nello scrutinio con poco più della metà delle schede conteggiate. La formazione raccoglie il 57,84% dei voti, secondo il Partito Comunista con il 13,74%, seguito dal Partito Liberale Democratico. L'affluenza si attesta al 56,66%. La Commissione elettorale centrale russa renderà noti i risultati preliminari complessivi della consultazione nelle prossime ore.
1: In Giappone massima allerta per l'arrivo del tifone Duhuan sulla costa pacifica.

0: sono le misure annunciate dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni al palco di Phoenix alla festa di Gioventù Nazionale. La Premier assicura che il provvedimento arriverà in Consiglio dei Ministri. Critici dirigenti scolastici, secondo i quali un limite numerico agli studenti stranieri potrebbe risultare difficile da applicare concretamente. Le opposizioni accusano Meloni di inseguire posizioni populiste in vista delle elezioni. Nuovo botta risposta con Elly Schlein. Meloni accusa la segretaria del PD di non avere argomenti contro il governo. La leader Dem replica invitando la Premier a occuparsi dei conti pubblici e a dire quando si voterà.
1: Chiudiamo con lo sport, il calcio. Juventus e Milan vincono, il Napoli pareggia a Firenze. Continua la favola del Frosinone. I dettagli nel servizio di Federica Sorrentino.
2: La quinta giornata di Serie A vede la Juventus all'Allianz Stadium battere con un gol per tempo l'Atalanta, che regge il confronto per due terzi di gara. Nel lunch match domenicale il Napoli di Allegri non va oltre l'1-1 contro la Fiorentina. Si ferma la corsa del Como, che perde 2-0, e l'imbattibilità sul campo del Frosinone. Il Parma vince 2-1 il confronto di bassa classifica con il Genoa, risolvendo la gara nel finale. Il Milan riscatta la sconfitta contro il Benfica in Europa League, superando 3-0 il Lecce a San Siro con i gol di Pulisic, Rabiot e Moreira nella sera dei cent'anni di San Siro e nel ricordo di Sandro Mazzola.
1: Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Touring 104, informazione e passione.
4: Questa è Touring 104.
5: 2B1 prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376-099-0617.
6: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
5: Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
7: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
8: Su Touring 104, Super Hit, un grande successo di adesso.

0: L'ovicultura calabrese guarda al futuro. Academy Olivo in Campo, Calabria. L'evento, promosso dall'Assessorato all'Agricoltura della Regione Calabria e ARSAC, in collaborazione con le edizioni L'Informatore Agrario, per far crescere il settore. Due giornate imperdibili. Il 1 ottobre all'azienda agricola Statti, contrada Allenti, Lamezia Terme. E il 2 ottobre la seconda tappa, alla cittadella regionale Iole Santelli, Catanzaro. Sei un tecnico, un imprenditore o un operatore della filiera? Vieni a scoprire le nuove sfide. Innovazione agronomica, sostenibilità, valorizzazione dell'olio e strategie di mercato. Visite guidate, workshop e dibattiti per guidare insieme lo sviluppo dell'olio italiano. Academy Olivo in Campo, 1 e 2 ottobre. Il futuro dell'olio parte da qui, non mancare.
1: www.academyolivo.informatoreagrario.it 2B1
0: prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376 099 0617.
2: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
3: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
0: Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
4: Questa è Touring 104.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Donald Trump ha deciso di non affiancare, almeno per ora, l'Arabia Saudita negli attacchi contro gli Houthi in Yemen. Secondo il New York Times, il presidente americano ha valutato per almeno 2 settimane la richiesta di Riyadh prima di fermare l'intervento. Intanto gli Houthi denunciano 28 raid sauditi nelle ultime 24 ore contro Taiz al-Saus e Marib. La coalizione guidata da Riyadh accusa invece il gruppo yemenita di aver lanciato un missile balistico contro la capitale saudita. Sullo sfondo resta la tensione con l'Iran. L'ambasciatore americano all'ONU Mike Waltz ha ribadito che Trump continuerà con la massima pressione su Teheran, mantenendo aperta la possibilità di tornare ai negoziati. La politica interna adesso, dopo il taglio al bollo auto, nuova promessa dal sapore elettorale da parte della premier Giorgia Meloni, che punta sempre più a destra. Il servizio della redazione.
2: Tetto agli alunni stranieri delle classi e divieto di burka e niqab a scuola sono le misure annunciate dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni al palco di Phoenix alla festa di Gioventù Nazionale. La Premier assicura che il provvedimento arriverà in Consiglio dei Ministri. Critici dirigenti scolastici, secondo i quali un limite numerico agli studenti stranieri potrebbe risultare difficile da applicare concretamente. Le opposizioni accusano Meloni di inseguire posizioni populiste in vista delle elezioni. Nuovo botta risposta con Elly Schlein. Meloni accusa la segretaria del PD di non avere argomenti contro il governo, la leader Dem replica invitando la Premier a occuparsi dei conti pubblici e a dire quando si voterà.
1: Tragedia a Brescia, dove un ragazzino di 12 anni è stato travolto da un autobus mentre rincorreva in strada il pallone che gli era sfuggito dai piedi. Il piccolo è ricoverato in condizioni disperate, è stato subito trasferito in ambulanza fino al punto più vicino che permettesse all'elisoccorso di atterrare, poi è stato trasferito via aerea in ospedale. È morto a soli 27 anni Presley Gerber, figlio della modella e attrice Cindy Crawford e dell'imprenditore Randy Gerber. Secondo quanto riportato da TMZ, sulla base delle informazioni del medico legale della contea di Los Angeles, il giovane è deceduto domenica 20 settembre mentre si trovava in una struttura di riabilitazione. Le cause della morte non sono state ancora rese note. Lo sport e il calcio: Milan e Juve in evidenza nella quarta giornata di Serie A, solo un pareggio tra Napoli e Fiorentina. Invece il servizio della nostra Federica Sorrentino.
3: La quinta giornata di Serie A vede la Juventus all'Allianz Stadium battere con un gol per tempo l'Atalanta, che regge il confronto per 2/3 di gara. Nel lunch match domenicale il Napoli di Allegri non va oltre l'1-1 contro la Fiorentina. Si ferma la corsa del Como, che perde 2-0, e l'imbattibilità sul campo del Frosinone. Il Parma vince 2-1 il confronto di bassa classifica con il Genoa, risolvendo la gara nel finale. Il Milan riscatta la sconfitta contro il Benfica in Europa League, superando 3-0 il Lecce a San Siro con i gol di Pulisic, Rabiot e Moreira nella sera dei 100 anni di San Siro e nel ricordo di Sandro Mazzola.
1: Vergogna allo stadium, diversi cori e parte dei tifosi bianconeri voltati di spalle. Il minuto di silenzio per ricordare Sandro Mazzola si è trasformato in un oltraggio alla memoria del campione scomparso. Come su tutti i campi della Serie A, anche sotto la Mole sono stati celebrati 60 secondi di raccoglimento per ricordare la bandiera dell'Inter e figlio di Valentino Mazzola, capitano del grande Torino, morto nella notte tra venerdì e sabato all'età di 80.

0: corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
1: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme. Caffè Mauro. Emozione mediterranea.
2: Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
4: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace. Accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
5: 104. Su Ring 104. State ascoltando

0: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord prevarranno cielo sereno o poco nuvoloso ed ampi spazi di sole. Qualche addensamento potrà interessare soprattutto le zone alpine e prealpine durante le ore centrali, ma in un contesto generalmente asciutto. Sulle pianure lungo le coste le condizioni resteranno stabili per gran parte della giornata. Al centro tempo prevalentemente stabile con ampie schiarite sulle regioni tirreniche e adriatiche. Qualche nube potrà svilupparsi nelle ore più calde lungo la dorsale appenninica, senza fenomeni particolarmente significativi. Bel tempo anche sulla Sardegna con prevalenza di sole. Al sud in Sicilia il tempo sarà più variabile, sulle regioni peninsulari prevarranno comunque le schiarite, mentre una maggiore instabilità potrà interessare Calabria, aree ioniche e soprattutto Sicilia centro-orientale, dove saranno possibili locali piogge o brevi rovesci. Proprio sulla Sicilia centro-orientale l'aeronautica militare indica per questa fase precipitazioni leggermente superiori alla media stagionale. Le temperature resteranno superiori alle medie del periodo su gran parte dell'Italia, con clima ancora decisamente mite nelle ore centrali. Valori più contenuti sono attesi sulla Sicilia orientale, marginalmente lungo i settori ionici interessati da correnti settentrionali più fresche. I venti saranno generalmente deboli o moderati, con una componente prevalentemente settentrionale più evidente sulle regioni meridionali e sui settori ionici. Per quanto riguarda i mari, condizioni generalmente da poco mosse a localmente mosse, con moto ondoso più accentuato sui bacini meridionali intorno alla Sicilia. E con il meteo per il momento è tutto.
1: Questa è Touring 104.
2: Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
3: 2B1 prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376 099 0617.
4: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
5: Radio Touring 104.

Questa è Touring 104.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Donald Trump ha deciso di non affiancare, almeno per ora, l'Arabia Saudita negli attacchi contro gli Houthi in Yemen. Secondo il New York Times, il presidente americano ha valutato per almeno 2 settimane la richiesta di Riyadh prima di fermare l'intervento. Intanto gli Houthi denunciano 28 raid sauditi nelle ultime 24 ore contro Taiz al-Saus e Marib. La coalizione guidata da Riyadh accusa invece il gruppo yemenita di aver lanciato un missile balistico contro la capitale saudita. Sullo sfondo resta la tensione con l'Iran. L'ambasciatore americano all'ONU Mike Waltz ha ribadito che Trump continuerà con la massima pressione su Teheran, mantenendo aperta la possibilità di tornare ai negoziati. La politica interna adesso, dopo il taglio al bollo auto, nuova promessa dal sapore elettorale da parte della premier Giorgia Meloni, che punta sempre più a destra. Il servizio della redazione.
2: Tetto agli alunni stranieri delle classi e divieto di burka e niqab a scuola sono le misure annunciate dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni al palco di Phoenix alla festa di Gioventù Nazionale. La Premier assicura che il provvedimento arriverà in Consiglio dei Ministri. Critici dirigenti scolastici, secondo i quali un limite numerico agli studenti stranieri potrebbe risultare difficile da applicare concretamente. Le opposizioni accusano Meloni di inseguire posizioni populiste in vista delle elezioni. Nuovo botta risposta con Elly Schlein. Meloni accusa la segretaria del PD di non avere argomenti contro il governo. La leader Dem replica invitando la Premier a occuparsi dei conti pubblici e a dire quando si voterà.
1: Tragedia a Brescia, dove un ragazzino di 12 anni è stato travolto da un autobus mentre rincorreva in strada il pallone che gli era sfuggito dai piedi. Il piccolo è ricoverato in condizioni disperate, è stato subito trasferito in ambulanza fino al punto più vicino che permettesse all'elisoccorso di atterrare, poi è stato trasferito via aerea in ospedale. È morto a soli 27 anni Presley Gerber, figlio della modella e attrice Cindy Crawford e dell'imprenditore Randy Gerber. Secondo quanto riportato da TMZ, sulla base delle informazioni del medico legale della contea di Los Angeles, il giovane è deceduto domenica 20 settembre mentre si trovava in una struttura di riabilitazione. Le cause della morte non sono state ancora rese note. Lo sport, il calcio, Milan e Juve in evidenza nella quarta giornata di Serie A, solo un pareggio tra Napoli e Fiorentina. Invece il servizio della nostra Federica Sorrentino.
3: La quinta giornata di Serie A vede la Juventus all'Allianz Stadium battere con un gol per tempo l'Atalanta, che regge il confronto per 2/3 di gara. Nel lunch match domenicale il Napoli di Allegri non va oltre l'1-1 contro la Fiorentina.

0: ricordare Sandro Mazzola si è trasformato in un oltraggio alla memoria del campione scomparso, come su tutti i campi della Serie A. Anche sotto la Mole sono stati celebrati 60 secondi di raccoglimento per ricordare la bandiera dell'Inter e figlio di Valentino Mazzola, capitano del grande Torino, morto nella notte tra venerdì e sabato all'età di 83 anni. Prima di Juventus-Atalanta però la ricorrenza è stata macchiata da una parte di sostenitori bianconeri in curva sud nei settori centrali di primo e secondo anello. Decine di tifosi hanno scelto di girarsi di spalle durante il minuto di silenzio. Non solo, tanti altri hanno rovinato il ricordo di Mazzola intonando cori per gli scomparsi bianconeri: Gaetano Scirea, Giovanni Agnelli e Andrea Fortunato. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
1: Touring 104, informazione e passione.
2: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
3: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme. Caffè Mauro, emozione mediterranea.
4: Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
5: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380 373 4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
6: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra, è un attacco alla comunità, è un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il

0: verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
1: Va ora in onda Touring Café con Rita Nocera.

Buongiorno, buongiorno a tutti. Oggi 21 settembre, eccoci qui, siamo ritornati in onda su Turin 104, in onda personalmente. Lo avete fatto il caffè? Si sente questo aroma nell'aria, questo aroma di settembre, con le temperature giuste di settembre. Allora, quale modo migliore per iniziare la giornata se non quello di farlo insieme? Ritorna la grande informazione del mattino con questa nuova stagione di Turin Caffè. Ogni mattina entreremo nelle vostre case, nelle vostre auto, nei vostri uffici per raccontarvi cosa succede nel nostro territorio, in Italia, nel mondo. Insomma, cronaca, attualità, approfondimenti e tutto ciò che potete desiderare di voler sapere, ma soprattutto la grande musica di Turin 104. Perciò non perdete il primo appuntamento della stagione, sincronizzatevi ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 su Radio Turin 104 con l'informazione, con la buona musica, quella di cui avete bisogno. E quindi partiamo alla grande, proprio alla grandissima, via.

E allora, come inizio, mi pare che non c'è male, ragazzi. E abbiamo cominciato subito con un bel ritmo, ballando. E allora andiamo avanti, perché si comincia sempre con l'accadde oggi. Che cosa è successo negli anni, nei secoli? No, non la prendo così larga, ma negli anni con l'accadde oggi, ovvero con lunedì 21 settembre. Vediamo un po'. E allora, pensa, bella, questa mi piace. Tolkien ha pubblicato Lo Hobbit. Se non lo avete letto, comunque lo avete visto. Oddio, il film era un po' diverso da quello che c'era scritto nel libro, però vabbè, ce lo facciamo piacere ugualmente. E poi il grande uragano del 1938 che si abbatte su Long Island, ma andiamo con ordine. Quindi lunedì 21 settembre, 265esimo giorno del calendario gregoriano, mancano 101 giorni alla fine dell'anno. Io direi che invece è il tipo il 500esimo giorno dell'estate, non lo so, una cosa del genere. No, vabbè, sta andando un po' meglio. E allora, nel 1924 viene inaugurato e lainate il primo tratto dell'autostrada dei Laghi da Milano a Varese. Oppure, come dicevo prima, 1937, Tolkien pubblica Lo Hobbit. Il libro, vi garantisco, è completamente diverso dalla trilogia dei film, davvero, ve lo garantisco, è tutta un'altra cosa. Leggetelo, è carino, è piccolo, è simpatico, è ironico, completamente differente. Come dicevo prima, appunto, nel 1938 il grande uragano si abbatte su Long Island a New York, numero stimato di morti è di 600 persone. Nel 1952, in California, Florence Chadwick è la prima donna ad attraversare a nuoto lo stretto di Catalina in 13 ore, 45 minuti e 32 secondi, nuovo record assoluto. E beh, ragazzi, niente male, eh? 1976, a Washington, l'ex ministro del governo di Salvador Allende, Orlando Letelier, viene assassinato tramite una bomba collocata nella sua automobile. Sono pagine veramente buie della storia. 1981, Sandra Day O'Connor, la prima giudice donna della Corte Suprema, viene eletta dal Senato all'unanimità. 1984, il Brunei ottiene l'indipendenza dal Regno Unito. 1989, torniamo di nuovo agli uragani, l'uragano Hugo si abbatte sullo stato statunitense della Carolina del Sud. Non pensate che noi siamo oramai distanti da tutto ciò che è successo nell'America del Sud, in questo senso, ci stiamo tropicizzando sempre di più. Nel 2001 in Francia esplode una fabbrica, che vi devo dire, brutte notizie oggi. Questa è bella invece: nel 2003 la sonda Galileo termina la sua missione gettandosi nella schiacciante atmosfera del nucleo di Giove, però ci ha riportato tantissime notizie in merito. Nel 2006 le autorità milanesi, ciao, è bello ritornare, ragazzi, e riabbracciare i vecchi colleghi. Le autorità milanesi irachene assumono direttamente la responsabilità della sicurezza nella provincia di Dikar, già sotto il comando britannico e italiano. E allora, queste sono le notizie che avevo scelto per oggi, notizie vicine ai nostri giorni, non sono andata troppo indietro nel tempo. Per quel che riguarda invece i compleanni e altre cose che non dovrei dire per contratto, ce le sentiamo dopo. Andiamo avanti, ascoltiamo qualcosa.

non è vecchissima, diciamo, ecco così, stagionata, è del 2025 questa Anxiety, che come ben sapete è in realtà una cover, una bella cover, però ci piace, ci è piaciuto anche riascoltarla questa mattina 21 settembre, di ritorno così a Turin 104 di Turin Caffè. E allora, come vi dicevo prima, parliamo adesso dei compleanni. A chi dobbiamo dare gli auguri questa mattina? A lui no, però lo ricordiamo. Sergio Zavoli nasceva oggi, è giornalista, scrittore, politico, conduttore televisivo. E poi Leonard Cohen, indimenticabile. Chissà se riusciremo oggi ad ascoltare qualcosa di Leonard Cohen. Vedremo, vedremo. Cantautore, poeta, scrittore, compositore canadese. Stephen King, ragazzi, ma quante cose ha scritto Stephen King, veramente una miriade di libri, ma è stato anche uno sceneggiatore statunitense, ha messo mano a parecchi delle sceneggiature dei suoi libri che poi sono diventati film, ovviamente. Bill Murray, io l'ho sempre amato, l'ho conosciuto con Ghostbuster, però poi lui ha fatto ben altro, ha fatto cose importanti, E poi dobbiamo dare gli auguri a Ivano Fossati, ebbene sì, e lui è nato nel 1951, cantautore, polistrumentista, produttore discografico. E diamo gli auguri a Maurizio Cattelan, molti lo conoscono per Via della Banana appesa al muro, però lui ha fatto anche altro. Molti lo considerano anche il furbetto dell'arte contemporanea, lo diranno i posteri in realtà che cos'è Maurizio Cattelan. Filippa Lagerbach, la conduttrice televisiva ed ex modella svedese nel programma di Fabio Fazio. E poi non dovremmo, per via del contratto che abbiamo stipulato con l'editore, però qualcuno lo dobbiamo ricordare di coloro che non ci sono più, ovvero Walter Scott sicuramente, lo scrittore, poeta e romanziere scozzese, Arthur Schopenhauer, come facciamo a non ricordare Arthur Schopenhauer, ragazzi, lo dobbiamo dire. Luisa Spagnoli, imprenditrice famosissima. E poi dobbiamo ricordare Sandra Mondaini, ragazzi, che ci ha lasciato a pochi mesi poi dalla dipartita del suo compagno. E basta così, non diciamo più nulla. E per quel che riguarda l'Accadde Oggi, poi ci ritroviamo domani mattina. E noi andiamo avanti.

0: oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: State ascoltando Touring Café con Rita Nocera.

0: L'ovicoltura calabrese guarda al futuro. Academy Olivo in Campo, Calabria. L'evento, promosso dall'Assessorato all'Agricoltura della Regione Calabria e ARSAC, in collaborazione con le edizioni L'Informatore Agrario, per far crescere il settore. Due giornate imperdibili. Il 1 ottobre all'azienda agricola Statti, Contrada Allenti, Lamezia Terme. E il 2 ottobre la seconda tappa, alla cittadella regionale Iole Santelli, Catanzaro. Sei un tecnico, un imprenditore o un operatore della filiera? Vieni a scoprire le nuove sfide. Innovazione agronomica, sostenibilità, valorizzazione dell'olio e strategie di mercato. Visite guidate, workshop e dibattiti per guidare insieme lo sviluppo dell'olio italiano. Academy Olivo in Campo, 1 e 2 ottobre. Il futuro dell'olio parte da qui. Non mancare.
1: www.academyolivo.informatoreagrario.it.
2: Questa è Touring 104.
0: 2B1. Prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376 099 0617.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
4: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria, telefono 0965 23 59. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
5: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani. Oggi.
6: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
7: State ascoltando Touring Café con Rita Nocera.

0: così improvvisamente sono ritornata in studio, ragazzi. Siamo già arrivati alla seconda parte di Touring Café. Che bello essere ritornati a casa, sì, perché questa è casa. Però ho una sorpresa, sì, ho una sorpresa, perché oggi cominciamo una nuova rubrica. E quale rubrica si comincia di solito il lunedì mattina? Dai, tirate a indovinare, sono sicura che ce la fate così, in un amen quasi. Ovviamente l'oroscopo. E c'è un'esperta, ragazzi, un'esperta di oroscopo. Non dico che sia proprio una maga, ma un'astrologa sì. E ve la presento subito, lasciatemi cambiare semplicemente la telecamera. Eccola qui. Buongiorno Paola, buongiorno.
1: Buongiorno Rita, buongiorno a tutti.
0: E allora, io so che tu sei preparatissima, che hai già stilato, sì, l'oroscopo della settimana.
1: Assolutamente sì, ne vedremo delle belle.
0: Ecco, sì. Come sono le stelle questa settimana?
1: Ma dai, non sono maluccio, ci riportano sempre un po' con i piedi per terra.
0: E questo non è male, secondo me, perché è stata un'estate difficile. Folle. Sì, decisamente folle e difficile.
1: Assolutamente sì.
0: E allora io direi di cominciare subito con i primi tre segni.
1: Partiamo subito. Allora, apriamo la settimana con un bel rendezvous armonioso tra Mercurio e Giove, che è tradotto nel linguaggio,
0: ecco,
1: cosmico.
0: Siccome io non sono molto
1: nel linguaggio cosmico, significa che avrete una parlantina fantastica e la mente aperta a nuovi stimoli. Peccato però che mercoledì entriamo ufficialmente nella stagione della bilancia, scortata da una Venere.
0: Ma io sono bilancia.
1: Tanti auguri.
0: Grazie.
1: Sarà scortata da una Venere che sta per diventare retrograda in Scorpione. E quindi, traduzione pratica, addio diplomazia per tutti. Quindi partiamo subito con i primi tre segni, i segni di fuoco.
0: Aia.
1: Ariete.
0: Ecco.
1: La stagione della bilancia per voi è un test d'ingresso per le amicizie. Vi chiederà: ma questo rapporto funziona davvero o ti stai snodando come un performer del Cirque du Soleil pur di non litigare? Attenzione, perché sabato c'è la luna piena nel vostro segno, quindi buttate giù la maschera e mostratevi senza filtri.
0: Perciò, ragazzi,
1: chi vi ama vi segua.
0: Ecco.
1: Chi non vi ama, le porte sono spalancate.
0: Perciò, ragazzi dell'Ariete, come diceva Paola, è arrivato il momento di dirsi le cose faccia a faccia.
1: Assolutamente sì. Leone, caro Leone, è ora di concentrarsi. Smetti di disperdere energie ruggendo a caso. Trova un metodo di lavoro decente e un obiettivo motivante per sopravvivere alla routine. Sabato, con la luna piena, qualcuno punterà il dito contro le tue priorità. Invece di azzannarlo, cara Rita, usa la logica, argomenta il tuo punto di vista. Magari, e dico magari, l'altro ha pure ragione.
0: Allora, premesso che io ho sempre ragione, io
1: ma
0: ci
1: non
0: proverò.
1: Funziona sempre così, cara Rituccia.
0: Ci proverò.
1: Passiamo all'ultimo dei tre segni, Sagittario. Per te la bilancia è la stagione del chiedi aiuto e ti sarà dato. Amici e colleghi ti salveranno dal tuo solito isolamento o dalla pigrizia dell'ordinario. Nel weekend la luna piena ti spinge a fare cose fuori dal tuo mondo. Ti invitano a una festa di compleanno per cani? Vai! Quello che sembra solo svago potrebbe regalarti un'illuminazione cosmica.
0: E allora, con i prossimi tre segni ci risentiamo subito dopo.

0: Noi siamo figli delle stelle e come dimostrazione eccoci qui a fare l'oroscopo. È vero Paola?
1: Sì, assolutamente sì. Adesso passiamo ai segni di terra e di terraria. Vediamo chi deve fare pulizia nella vita e chi deve smettere di rimandare. Partiamo subito, Toro. Caro il mio Toro, la bilancia ti implora di rivedere la tua agenda. Quei compiti che stai rimandando dal 2022? Bene, è ora di chiuderli. Sabato ti sentirai stanco morto per colpa della luna piena, ma la colpa è tua che corri dietro alle scadenze come se fossi alla maratona di New York. Ricordati che riposare non è un crimine e stare sul divano a far nulla è un diritto costituzionale. Vergine, la stagione della bilancia ti regala una dote rara, il dono di non avere più pazienza per le perdite di tempo. Se fai da psicologo gratis a qualcuno che ti sfinisce senza mai chiederti come stai, è ora di battere cassa o chiudere il rubinetto. Nel weekend metti sani paletti senza giustificarti. Un bel no, detto con il sorriso, è la tua pozione magica. Capricorno, lavoro in fermento. Le cose si muovono, ma le vecchie strategie non funzionano più. La luna piena di sabato ti chiede una rottura drastica con il passato. Quello che ti ha portato fin qui non ti porterà oltre. Smetti di usare i soliti schemi e aggiorni il tuo software mentale alla versione 2.0. Gemelli, strionici gemelli, la bilancia vi dice: rimettete il divertimento al primo posto. Avete riscoperto un vecchio hobby? Coltivatelo. La luna piena di sabato vi rende irresistibili e socievoli. Organizzate una serata, rivedete gente che non sentite da secoli e raccontate le vostre ultime follie. Il pubblico vi sta aspettando.
0: Ragazzi, e se volete sapere che cosa dicono di voi gli altri segni, dovete per forza rimanere qui su Turin 104 ad ascoltare Turin Caffè. E noi ci ritroveremo subito dopo il break delle 11. No, ancora ci vuole, cosa sto dicendo? Vado a prendermi il caffè. Ci sentiamo subito dopo.

0: Allora, ritorniamo a parlare di segni. Oggi è lunedì e quindi l'oroscopo della settimana ci sta tutto. Paola, ricordami, qual era l'ultimo segno di cui abbiamo parlato?
1: Era il Gemelli.
0: E di che? Io lo sai che io non me ne intendo per niente. Che cos'era? Acqua, aria, terra? Non lo
1: no,
0: so.
1: No, sì, sono terra-aria.
0: Oh, ok.
1: Terra-aria,
0: ok,
1: sì.
0: Ok. E andiamo avanti allora. Quali
1: sì,
0: sono
1: adesso
0: i prossimi?
1: Passiamo ai segni che sono il re dei sentimenti e dei visionari.
0: Oh,
1: quindi
0: la
1: segni
0: la.
1: Di acqua e di aria. Bilancia.
0: Eccomi.
1: Eccoti.
0: Eccomi. Sono
1: tanti
0: qui.
1: Auguri. Il sole entra finalmente nel vostro segno.
0: Oh!
1: Avete le idee chiarissime su cosa non volete più nella vostra vita. E credimi, è già tantissimo. Nel weekend c'è da fare i conti con la luna piena in Ariete. Aspettatevi un confronto pepato con qualcuno vicino a voi. Mettete i confini. Le vostre decisioni spettano solo a voi. Non è un referendum popolare. Acquario, hai qualcosa da dire? Rituzia?
0: No, io sono bilancia, abbiamo già dato tutto.
1: Acquario, in questa stagione della bilancia sarete dei veri e propri guru. Tutti vorranno sentire le vostre idee strampalate ma geniali. Sabato potresti trovarti a fare da oratore o a salvare la giornata a qualcuno. Smettila di pensare che le tue intuizioni siano troppo strane per il mondo. Condividile. Prenditi i complimenti. Adesso facciamo cancro. Finita l'estate, ti è presa la fissa del riordino e del nido domestico. Ma attenzione, stai accumulando troppi compiti sul lavoro. La luna piena di sabato ti grida in faccia che non sei un supereroe. Impara a dire no, questo non posso farlo, o chiedi aiuto. Le tue spalle ti ringrazieranno.
0: Benissimo, allora per gli ultimi segni che sono
1: gli ultimi
0: rimasti,
1: due, sì.
0: Rimanete qui in ascolto e saprete di che cosa parlano. A dopo.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Un agente dell'ICE, l'agenzia federale statunitense che si occupa dell'immigrazione, ha sparato e ferito un uomo durante un'operazione ad Austin in Texas. L'episodio è avvenuto ieri durante un fermo stradale. La dinamica è ancora in fase di ricostruzione. Il ferito è Wilber Rafael Garces Perez, venezuelano di 28 anni. L'uomo è stato raggiunto da alcuni colpi al torso e inizialmente ricoverato in condizioni gravi ma stabili. In Germania adesso nuova avanzata di AfD nelle elezioni regionali. Il servizio della redazione.
2: L'ultradestra conquista il Mecklenburg-Pomerania anteriore con il 38,2% dei voti e 32 seggi. Crollo della CDU che con il 4,9% resta per la prima volta fuori dal Parlamento del Land. A Berlino vince invece la Link guidata da Elif Eralp che punta ora la carica di sindaca della capitale. Il cancelliere Friedrich Merz riconosce il risultato negativo ma esclude le dimissioni. Mi assumo la responsabilità e voglio continuare a guidare il paese, spiega. Esulta la leader dell'AfD Alice Weidel che rivendica il ruolo di forza politica più forte.
1: Elezioni anche in Russia per il rinnovo della Duma. Il servizio.
3: A Russia Unita, il partito di governo legato a Vladimir Putin è nettamente in testa nello scrutinio con poco più della metà delle schede conteggiate. La formazione raccoglie il 57,84% dei voti, secondo il Partito Comunista con il 13,74%, seguito dal Partito Liberale Democratico. L'affluenza si attesta al 56,66%. La Commissione elettorale centrale russa renderà noti i risultati preliminari complessivi della consultazione nelle prossime ore.
1: Va in carcere Mario Adinolfi che si trovava ai domiciliari da luglio per l'accusa di truffa aggravata e continuata, esercizio abusivo dell'attività di raccolta del risparmio, abusivismo finanziario, omessa dichiarazione dei redditi. L'aggravamento della misura è motivata dall'uso dei social da parte di Adinolfi in violazione delle prescrizioni contenute nell'ordinanza che lo ha posto ai domiciliari. La settimana di avvicinamento alla pre-regata di America Scappa a Napoli si apre anche con proteste e tensioni. Questa mattina comitati di Bagnoli e sfollati per il bradisismo hanno nuovamente bloccato i camion del cantiere della Coppa America in piazza Bagnoli per protestare, a loro dire, contro il disastro sanitario ambientale democratico in corso. Sport MotoGP, primo successo ieri per Pedro Acosta. Il pilota della KTM passa per primo sotto la bandiera a scacchi nel Gran Premio di

0: Tessa è stato convocato per la prima volta nella nazionale francese per sostituire Robin Risser, infortunato, come annunciato ieri sera lo staff tecnico della nazionale francese. Il 31enne entra a far parte della prima lista di Zinedine Zidane, nuovo commissario tecnico della Francia, insieme al portiere titolare del Milan, Mike Maignan, e da William Restes. Boutès si unisce Lucas Dacuña, altro nuovo arrivato a giocare del Como. Abbiamo terminato, dopo.
1: Touring 104. Informazione e passione.
2: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
3: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria, Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
4: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
5: Un aforisma al giorno, pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
6: Chi riesce a dire con 20 parole ciò che può essere detto in 10 è capace pure di tutte le altre cattiverie. Giosuè Carducci.
5: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
3: State ascoltando Touring Café con Rita Nocera.

0: Sono le 11:11 e siamo ritornati in diretta qui su Turin 104. Questa è Turin Caffè, prima appuntamento di questa nuova stagione di settembre 2026. E ricordo che oggi abbiamo cominciato con questa rubrica super nuova, la rubrica degli oroscopi, con Paola Esposito, che è una vera esperta. E allora, Paola, sono rimasti due segni,
1: sì,
0: di cui
1: gli
0: parlare.
1: Gli ultimi due. Scorpione. Amico dello Scorpione, tu hai solo voglia di sparire e metterti in modalità aereo. La Bilancia ti spinge all'introspezione. Riprendi il diario, medita, isolati un po' dal rumore del mondo. Sabato la luna piena ti farà capire quali abitudini ti stanno logorando. Riorganizza la tua routine prima che sia la routine a riorganizzare te.
0: Buona questa.
1: E adesso l'ultimo segno, il mio segno. Pesci. Sarete i crocerossini della settimana, e te pareva. Sempre pronti a dare una mano a tutti. Bellissimo, sì. Ma ricordate che non avete riserve infinite di energia. Nel weekend chiarite subito i vostri limiti prima di sfociare nel vittimismo perché vi sentite sfruttati. Dire ti voglio bene, ma stasera non ci sono, farà bene alla salute di tutti. Una buona settimana a tutti e che le stelle siano con voi.
0: Oh là là, e allora oggi è stata la prima volta con questa nuova rubrica, con l'oroscopo. La prossima settimana ci ritroveremo di nuovo insieme a Paola Esposito e anche con una sigla adeguata, insomma.
1: Bene.
0: Oggi non è stato possibile, però dai, e come primo appuntamento direi che ce la siamo cavata, anche io insomma, che non sono molto esperta, anzi per niente esperta, devo dire. Ho dovuto chiedere a Paola,
1: imparerai
0: anche quali sono i segni, quasi,
1: ah no,
0: sono per proprio, ragazzi, non me ne intendo, però mi piace sapere le cose e come è giusto che sia. E allora ringraziamo Paola Esposito per essere stata qui con noi in nostra compagnia a Turin 104, ospite di Turin Caffè. La ritroveremo lunedì prossimo sempre alle ore 10:30. Grazie Paola.
1: Grazie a te, Rita. Buona giornata.
0: Alla prossima.
1: A tutti.
0: Ciao.

E beh, è sempre bello riascoltare The Weeknd, ragazzi. Questa era del 2019, mi pare, però molto molto piacevole, Blinding Lights. E ci prepara alla notizia che sto per darvi adesso, perché vi ricordate che più o meno l'anno scorso di questi tempi al Louvre veniva compiuta quella famosa rapina, la cui password nei servizi di protezione diceva esattamente Louvre, ecco. Praticamente non è cambiato niente, no, non c'è stata un'altra rapina, però a quanto pare tutti quelli che vanno fanno quello che vogliono, perché due turisti praticamente indisturbati sono riusciti ad appendere due tele, le loro però. Alla fine poi, ragazzi, c'è da ridere, però c'è anche da piangere, perché il servizio di sicurezza del museo li ha fermati e poi ha chiamato la polizia. Solo un anno fa, come vi dicevo prima, il furto al museo ha messo in luce le diverse falle nel servizio di sicurezza di uno dei musei più importanti del mondo. Diverse falle, dicevo, a partire dalla password Louvre. Non che noi siamo da meno dopo quello che è successo al museo di Messina, dove sono state rubate le famose tele di Antonello da Messina. Questi due cittadini tedeschi sono stati arrestati per aver appeso due quadri nella sala che ospita la Gioconda. Tra l'altro, questa sala ospita solo la Gioconda, perciò non c'erano altre tele, ci poteva stare solo la Gioconda lì. E invece che cosa hanno fatto? A riferire, insomma, è stata una fonte di polizia. Intorno alle 15:30 di ieri, due uomini hanno attaccato due quadri alla parete con del nastro adesivo nella sala dove appunto è esposto il celebre dipinto di Leonardo da Vinci. I due quadri, mica tanto piccoli, cioè non erano due fotografie, misuravano 30 cm per 40 cm. Il primo raffigurava uno dei due autori con indosso un'armatura, la gente è strana però, Il secondo mostrava i ritratti dei due uomini insieme, accompagnati da una donna. Volevano diventare famosi? Chi lo sa? Il servizio di sicurezza del museo li ha fermati e poi ha chiamato la polizia. Ascoltati dai due agenti, i due di nazionalità tedesca hanno spiegato di aver appeso i due quadri per scherzo. Potevano fare altre cose, no? Secondo me li hanno appesi per dimostrare di poterlo fare, per dimostrare di poterci riuscire. È ovvio, le guardie del Louvre infatti hanno constatato poi lievi danni alle pareti durante la rimozione di uno dei due quadri. Insomma, devono aver usato dello scotch di quello buono, di quello da imballaggio tipo. Per fortuna la Monna Lisa non ha subito alcun danno, che vi devo dire, ragazzi, c'è gente strana a questo mondo, molto strana.

Ne capitano di ogni, ragazzi, ne capitano di ogni, e Riduccia è qui a testimoniarlo, a dimostrarlo. Ad esempio, è capitato che il Pentagono abbia rilasciato nuovi documenti per quel che riguarda, insomma, i file sugli UFO. L'aveva già fatto qualche tempo fa, questi sono altri. Si tratta di un file audio, 15 video e molti altri documenti che spaziano dal 1952 al 2025 e che testimonierebbero la presenza aliena nei cieli americani. Qualcuno dice: ma perché soltanto nei cieli americani? No, in realtà ci sono documenti che trattano di queste testimonianze in tutto il mondo, solo che loro hanno, diciamo, molta più possibilità di poterli documentare. Quello che in pochissimo tempo, insomma, ha fatto il giro dei social è un filmato d'archivio a colori del 1952. A girarlo era stato un ufficiale della US Navy che si chiama Delbert C. Newhouse e che il 2 luglio di quell'anno notò alcuni oggetti luminosi a Tremonton nello Utah. Nel video, l'ho visto anche io, si notano alcuni puntini luminosi difficili da identificare. Insomma, un filmato senza dubbio amatoriale, come diremmo oggi. Se avessero avuto i cellulari di cui disponiamo adesso, credo che l'avremmo visto anche all'interno, cosa c'era dentro l'oggetto. Si notano, insomma, alcuni puntini luminosi difficili da identificare, dimostra il fatto che dopo i primi 55 secondi poi c'è questo stacco improvviso. Insomma, sui social lo trovate facilmente. E poi inizia un video di dimostrazione sull'utilizzo delle macchine da cucire, prova del fatto che la stessa pellicola è stata riutilizzata più volte, non si butta niente, come dice qualcuno, no? Quelli erano i tempi. Insomma, si tratta di documenti di video girati dai militari in tutto il mondo, in realtà, non soltanto negli USA. Ogni paese, lo sappiamo, ha un apparato che studia questi fenomeni. Nessuno si interessa, poi si pensa che tutto accade in America. Non è vero, accade in tutto il mondo, anzi, molti sono anche i fenomeni che sono accaduti in Italia, e lo sappiamo, ci sono le prove. Ve lo ripeto, sui social si trova tutto ad andare a cercare. In India poi sono successe delle cose molto particolari, io vi invito ad andare a cercarlo, sono veramente cose interessanti. Vabbè, ascoltiamo questa.

0: futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno una novità: biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
1: L'ovicultura calabrese guarda al futuro. Academy Olivo in Campo, Calabria. L'evento, promosso dall'Assessorato all'Agricoltura della Regione Calabria e ARSAC, in collaborazione con le edizioni L'Informatore Agrario, per far crescere il settore. Due giornate imperdibili. Il 1 ottobre, all'azienda agricola Statti, Contrada Allenti, Lamezia Terme. E il 2 ottobre, la seconda tappa, alla cittadella regionale Iole Santelli, Catanzaro. Sei un tecnico, un imprenditore o un operatore della filiera? Vieni a scoprire le nuove sfide. Innovazione agronomica, sostenibilità, valorizzazione dell'olio e strategie di mercato. Visite guidate, workshop e dibattiti per guidare insieme lo sviluppo dell'olio italiano. Academy Olivo in Campo, 1 e 2 ottobre. Il futuro dell'olio parte da qui. Non mancare.
2: www.academyolivo.informatoreagrario.it. 2B1 prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376 099 0617. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 5102 20 583. State ascoltando Touring Café con Rita Nocera.

E siamo ritornati in diretta qui su Turin 104. Io sono Riduciano Cera, questo è Turin Caffè. Oggi siamo ripartiti di nuovo per questa nuova stagione, settembre 2026. Vediamo come andrà quest'anno. Insomma, Parlare d'amore, abbiamo ascoltato Parlare d'amore, questo nuovo singolo di successo del rapper e cantante italiano Saif, realizzato in collaborazione con il cantautore Bresh, come estratto del suo primo album in studio intitolato Santissimo. Questo brano ha riscosso un eccezionale successo radiofonico in Italia, ragazzi. Ha raggiunto il primo posto nella classifica Airplay. Non sentite qualcosa di familiare, in effetti? Sia Saif che Bresh sono entrambi legati alla scena ligure, fondono questa loro contemporaneità urbana con l'influenza della scuola cantautoriale genovese. Si sente come. E questa traccia unisce chitarre acustiche, melodie estive, ha una struttura pop rock molto, molto immediata. Insomma, il testo parla di questa gelosia, di distacco, però vi devo dire una curiosità: la canzone è diventata un vero tormentone virale, in particolare per la celebre barra del ritornello. L'ho vista camminare sopra il sole perché non mi voleva parlare d'amore. E lo sapete da dove viene presa? E, insomma, non utilizza un campionamento diretto esplicito alle sonorità di Edoardo Bennato. Mannaggia la patata in bocca, stamattina però la citazione viene direttamente dal celebre brano Il carrozzone di Renato Zero. Chi se lo ricordava? Io non me lo ricordavo, però a sentirla tante volte, insomma, alla fine mi è tornata in mente. Va bene, e quindi eccoci qui di nuovo a parlare di notizie oltre che di musica. Insomma, c'è una notizia brutta, una notizia che ha fatto dispiacere per chi come me se lo ricorda. Gli ultra della Juve sono rimasti di spalle, sicuramente lo avete sentito, durante il minuto di silenzio per Mazzola prima della partita contro l'Atalanta. È una bruttissima immagine, perché quando i maxi schermi dell'Allianz Stadium proiettano l'immagine di Sandro Mazzola e l'arbitro sta per fischiare il minuto di silenzio, uno spicchio del primo anello della tribuna sud fu Curva Scirea, che si sarà vergognato da lassù, volta le spalle al campo, mentre dal piano di sopra un gruppone ultra intona cori per Gaetano, Andrea Fortunato, e dopo la fine del minuto, insomma, un altro per l'avvocato Agnelli. Insomma, l'avrà pensato pure la stragrande maggioranza dell'arena, che difatti poi si mette ad applaudire l'ex capitano dell'Inter, coprendo secondo me questa offesa alla memoria. È stato brutto. Onorare la memoria e unirsi nel ricordo durante i momenti di commemorazione, secondo me, rappresenta una responsabilità comune che trascende appartenenze e colori. Ditemi come la pensate.

E lo sapete, noi facciamo anche informazione di qualunque tipo essa sia, di destra, di sinistra, di centro, di sud, di nord, di qualunque tipo di informazione a 360 gradi. E quindi devo dirvi che è arrivata questa notizia che riguarda Mario Adinolfi. Mario Adinolfi è stato portato in carcere a Regina Coeli. Cosa avrebbe rifatto? Avrebbe violato i domiciliari, nel senso che avrebbe violato il divieto di usare dispositivi informatici, era compreso anche questo nei suoi domiciliari, pubblicando 49 articoli e 23 post sui social. Non lo sapevo, e stamattina è stato riportato in carcere. Dall'8 luglio, come sicuramente voi sapete, il giornalista e leader del Popolo della Famiglia era ristretto nella sua abitazione a Roma. Ora è stato portato dalla Guardia di Finanza a Regina Coeli. Il giudice ha aggravato la misura cautelare e a costargli il carcere appunto sarebbero stati decine di articoli e post pubblicati su internet mentre si trovava ai domiciliari. Adinolfi era stato arrestato nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Roma. L'aggiunto Maurizio Arcuri, che gli contesta truffa aggravata e continuata abusiva raccolta del risparmio di evasione fiscale. Dopo l'arresto era rimasto a casa. E sono stati 3 mesi tremendi per chiunque, ma insomma, con una prescrizione precisa: non utilizzare in alcun modo, salvo che per contatti con il difensore, i dispositivi telefonici, informatici e telematici, un ordine che Adinolfi a quanto pare ha ignorato, non una volta, non per errore, ma con cadenza quotidiana. Dal suo blog sono spuntati 49 articoli con la sua firma, sul profilo Facebook altri 23 post, insomma 72 pubblicazioni, mentre per ordine del giudice avrebbe dovuto tenersi lontano da telefoni, computer e rete. E tante ragazzi, che vi devo dire, questo è. Noi ci sentiamo subito dopo.

canzone continua a farmi ballare. Quanti mesi sono passati? 3, 4, non me lo ricordo più, ma continua a farmi ballare. Evidentemente prende assolutamente questi ritmi così latini. Quest'anno sono andati per la maggior, per la grande, insomma, sono andati per la maggiore e a quanto pare hanno funzionato. E allora, una buona notizia che riguarda la nostra città, finalmente ci piace. A Reggio sono stati approvati 120.000 euro per il canile di Mortara. La giunta comunale ha dato finalmente il via libera al documento di indirizzo alla progettazione. Il sindaco Cannizzaro ha dichiarato che questo finalmente risolve un problema atavico e che serviranno appunto per la messa a norma del canile. Si aspettava da tempo un intervento atteso da tempo per il canile comunale di Reggio Calabria nella zona di Mortara di Pellaro. Nel corso di una riunione di giunta l'amministrazione ha finalmente approvato il documento di indirizzo alla progettazione relativo ai lavori di adeguamento e manutenzione straordinaria della struttura. La somma complessiva, come vi dicevo prima, destinata all'intervento ammonta a 120.000 euro. Le risorse saranno utilizzate per la progettazione e per gli interventi necessari a rendere il canile conforme agli standard previsti. Ragazzi, è una buona notizia per chi come me soprattutto ama gli animali, è una buonissima notizia. A comunicare l'approvazione dell'atto è stato il sindaco di Reggio Calabria in persona, Francesco Cannizzaro, attraverso un video pubblicato sui propri canali social. L'ha fatto ieri di domenica, di buon mattino, ha concluso questa riunione di giunta approvando un atto deliberativo che risolve questo problema davvero atavico, il canile di Mortara di Pellaro. Quindi 120.000 euro che serviranno per la progettazione, ma soprattutto per la messa a norma della struttura. Oh, finalmente. Era brutto anche da vedere, sembrava un lager, ragazzi, sembra tuttora un lager. Io non vedo l'ora che comincino i lavori, finalmente. Per quanto i volontari, perché soltanto i volontari potevano agire all'interno, siano stati veramente fantastici, i volontari da soli non possono risolvere tutti i problemi del canile. Quindi non vediamo l'ora davvero che inizino i lavori. Vai così.

E insomma, ragazzi, bello, bello, assolutamente. Imagine Dragon, non si smentiscono mai. Imagine Dragon che ci riportano qui in studio a Turin Café per parlare forse dell'ultima notizia della giornata. I pettegolezzi sulla famiglia reale inglese. Perché? Perché non si fanno mancare mai, a distanza di oltre 30 anni dalla morte di Lady Di. Lo sapete, lei, la principessa triste, è stata molto amata. E suo fratello, il fratello è uscito con il libro sulle memorie di Lady Di e sulla sua morte soprattutto, e questo libro sta facendo furore, sta facendo anche infuriare parecchio Re Carlo, perché innanzitutto nessuno voleva che uscisse, nessun membro della famiglia reale, quantomeno di quelli che contano, invece lui intestardito lo ha fatto pubblicare ugualmente. Qualcuno dice che era in odore di soldi questo libro, ma forse no, chi lo sa. Insomma, Charles Spencer conferma che dopo la morte di Diana nel 1997 l'allora principe Carlo gli avrebbe detto al telefono: presto la dimenticheremo. Bruttissima questa cosa. Intervistato dalla BBC, il fratello della principessa sostiene di ricordare perfettamente quelle parole, e Buckingham Palace subito dopo ha replicato che il dolore per la perdita di una sorella può alterare il giudizio della memoria. Ma che cosa avrebbero dovuto dire? Per forza. Chi si meraviglia di queste dichiarazioni si ricorda quello che succedeva in quegli anni con Carlo, con Camilla, che allora si vedevano di nascosto. Ma cioè, veramente c'è chi pensa che mente? No, la verità, insomma, prima o poi viene fuori in qualunque modo. Non è stata una bella vicenda. Qualcuno sostiene che ci sia stato questo complotto, insomma, ma alla fine è andata così, è andata male, e qualcuno ancora ne vuole parlare, insomma, il conte non vuole dimenticare la sorella. Chi può dargli torto alla fine? Insomma, rimarrà nei pettegolezzi, tra i pettegolezzi, insomma. Chi lo sa, fatto sta che questo libro sta veramente facendo scalpore, ha già venduto tantissimo, ragazzi, tantissimo, il caso editoriale dell'anno molto probabilmente. Ma noi andremo avanti per la nostra strada. E che cosa vi devo dire? Che il tempo a nostra disposizione per oggi è terminato e che ci ritroveremo domani mattina qui su Turin 104 con una nuova puntata di Turin Café. Voi rimanete, mi raccomando, in ascolto, perché sempre qui su Turin 104 troverete l'informazione, troverete la musica, tra poco troverete un programma dettagliatissimo sulla squadra della nostra città, che se non ho capito male anche ieri ha vinto. Qualcuno me lo viene a dire, sicuramente sì, perché ieri io ho dormito praticamente tutta la giornata perché ero stanchissima, ma mi pare di aver intuito che possa avere vinto. Perciò continuate a seguire Turin 104 e saprete tutto quello che c'è da sapere di ogni cosa, e noi ci ritroveremo, come vi dicevo prima, qui domani mattina alle ore 10. E allora Rituccia vi saluta, vi augura tutto il bene del mondo. Ciao ragazzi, mi raccomando, fate cose buone. Ciao ciao ciao ciao.

0: the things that I've got.
1: Touring 104 notizie.
2: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Un agente dell'ICE, l'agenzia federale statunitense che si occupa dell'immigrazione, ha sparato e ferito un uomo durante un'operazione ad Austin in Texas. L'episodio è avvenuto ieri durante un fermo stradale. La dinamica è ancora in fase di ricostruzione. Il ferito è Wilber Rafael Garces Perez, venezuelano di 28 anni. L'uomo è stato raggiunto da alcuni colpi al torso e inizialmente ricoverato in condizioni gravi ma stabili. In Germania adesso nuova avanzata di AfD nelle elezioni regionali. Il servizio della redazione.
3: L'ultradestra conquista il Mecklenburg-Pomerania anteriore con il 38,2% dei voti e 32 seggi. Crollo della CDU che con il 4,9% resta per la prima volta fuori dal Parlamento dell'End. A Berlino vince invece la Link guidata da Elif Eralp che punta ora la carica di sindaca della capitale. Il cancelliere Friedrich Merz riconosce il risultato negativo ma esclude le dimissioni. Mi assumo la responsabilità e voglio continuare a guidare il paese, spiega. Esulta la leader dell'FD Alice Weidel che rivendica il ruolo di forza politica più forte.
2: Elezioni anche in Russia per il rinnovo della Duma. Il servizio.
4: A Russia Unita, il partito di governo legato a Vladimir Putin è nettamente in testa nello scrutinio con poco più della metà delle schede conteggiate. La formazione raccoglie il 57,84% dei voti, secondo il Partito Comunista con il 13,74%, seguito dal Partito Liberale Democratico. L'affluenza si attesta al 56,66%. La Commissione elettorale centrale russa renderà noti i risultati preliminari complessivi della consultazione nelle prossime ore.
2: Va in carcere Mario Adinolfi che si trovava ai domiciliari da luglio per l'accusa di truffa aggravata e continuata, esercizio abusivo dell'attività di raccolta del risparmio, abusivismo finanziario, omessa dichiarazione dei redditi. L'aggravamento della misura è motivata dall'uso dei social da parte di Adinolfi in violazione delle prescrizioni contenute nell'ordinanza che lo ha posto ai domiciliari. La settimana di avvicinamento alla pre-regata di America Scappa a Napoli si apre anche con proteste e tensioni. Questa mattina comitati di bagnoli e sfollati per il bradisismo hanno nuovamente bloccato i camion del cantiere della Coppa America in piazza Bagnoli per protestare, a loro dire, contro il disastro sanitario, ambientale e democratico in corso. Sport MotoGP, primo successo ieri per Pedro Acosta. Il pilota della KTM passa per primo sotto la bandiera a scacchi nel Gran Premio di casa sul circuito dello Spielberg in Austria. Sul podio anche Jorge Martin e Marco Bezzecchi, secondo e terzo con le Aprilia. A gioire anche e soprattutto Martin, il madrileno che sabato si è imposto nella sprint approfittando di una caduta di Acosta, allunga ancora in vetta al Moto Mondiale a 306 punti, 12 in più di Marc Marquez e 42 punti su Bezzecchi. Deluso Marquez, il pilota della Ducati non è riuscito ad andare oltre il quinto posto, superato anche dalla Aprilia. Tre caos del giapponese Ayogura che era al rientro dopo un lungo infortunio. Il calcio, il portiere del Como Jean Boutès è stato convocato per la prima volta nella nazionale francese per sostituire Robin Risser, infortunato, come annunciato ieri sera lo staff tecnico della nazionale francese. Il 31enne entra a far parte della prima lista di Zinedine Zidane, nuovo commissario tecnico della Francia, insieme al portiere titolare del Milan Mike Maignan e da William Restes. Boutès si unisce Lucas Dacuña, altro nuovo arrivato a giocare del Como. Abbiamo terminato, dopo.
1: Touring 104. Informazione e passione.
5: Da Wumbach Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbach Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbach.
6: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria

0: un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
1: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380 373 4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
2: Un aforisma al giorno, pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
3: Chi legge sa molto, chi osserva sa molto di più. Alexandre Dumas, figlio.
2: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
4: Su Touring 104, Super Hit, un grande successo di adesso.

0: Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net. Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria, telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social. Scopri un nuovo modo di navigare wireless, veloce, senza linea fissa nella tua città. Auranex connette chiunque, ovunque. Scopri le nostre offerte su www.auranex.it o chiamaci per un sopralluogo gratuito al numero 0965 18 16 002.
1: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo, con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
2: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
3: Ciao, sono Sebastiano Marra e con Sema Elettricità mi occupo di distribuzione di elettricità, di luce a 360 gradi e di sicurezza. Da 24 anni SEMAR è sinonimo di consulenza specialistica, di approccio sartoriale al mondo elettrico, di affidabilità, di tecnologia a portata di mano. Il nostro impegno è ripagare la tua fiducia, perché le scelte di oggi illuminano il domani e perché SEMAR è dove c'è luce. Ti aspettiamo a Reggio Calabria, in via Ravagnese 263 e su semaelettricità.it.
4: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
5: Buongiorno a tutti, ben ritrovati qui su Radio Touring e Video Touring anche, quindi 104 e 4 in radio, canale invece 87 in televisione sul digitale terrestre. Un cordiale saluto da parte di Paolo Ficara e accettiamo suggerimenti su come portare avanti la trasmissione. Se volete la portiamo avanti in maniera seria, semiseria oppure divertente, avete queste tre opzioni da qua ad aprile. Si tratta di andare avanti, perché oggi ad esempio Andrea Benedetto me l'aveva detto in privato, cioè se neanche la Vigor Lamezia fa gol alla Regina io lunedì non vengo, e di conseguenza oggi ha mantenuto la promessa e non si è presentato, e quindi tocca a me, diciamo, intrattenervi per oggi. Sicuramente lo faremo con tanti ospiti che interverranno al telefono tra poco. Il primo sarà Gigi Saiocco, che è lo scout che ha scoperto Filippo Toscano per quanto riguarda una agenzia di procuratori che è capeggiata da Francesco Facchinetti, quindi il famoso DJ Francesco sarà il primo che chiameremo oggi, ma interverrà anche qualche bel ex Amaranto, qualcuno che ha fatto promozioni qui a Reggio Calabria, quindi non vi voglio anticipare troppo, non vi voglio svelare niente. Intanto siamo qui a commentare la quarta vittoria consecutiva della Regina, 3-0 sul campo tra virgolette della Vigor Lamezia. Ovviamente non è colpa della Vigor, abbiamo avuto anche l'assessore allo sport sabato, Salvatore Pirelli, l'assessore allo sport di Lamezia Terme, che ci ha spiegato come si attende che il Sambiase si trasferisca sul proprio campo, nel proprio stadio, che è il Renda, per consentire anche di rifare un attimo il manto erboso del Dippolito, che è già in sofferenza di suo, e figuriamoci ieri con quell'acquazzone. Devo dire, io devo farmi, non conosco, cioè, personalmente credo conosco molto, cioè, pochissimi dei calciatori che compongono l'attuale organico della Regina, magari con qualcuno ci avrò parlato al telefono, però di sicuro non ho mai parlato con uno come Rossetti. Io vorrei che Rossetti mi spiegasse come caspita ha fatto a dare quel pallone alla Bonchelè su quel tipo di terreno, cioè un pallone che è riuscito a non fare neanche un saltello e mezzo, forse mezzo saltello l'ha fatto prima di arrivare ad Abonchelè, quello del 3-0, diciamo, per intenderci. E dunque ci sono anche dei misteri della fede, no? Cioè in questa squadra, cioè non è che hanno camminato sulle acque, perché ce n'erano di acque, ecco, ieri sul campo del Dippolito, ma quasi. E quindi per fortuna non abbiamo rivisto le scene dell'anno scorso, col tizio con i pantaloni bianchi che voleva insistere per non far giocare la partita a Barcellona Pozzo di Gotto. Quindi per fortuna abbiamo visto scene normali, quindi due capitani che si sono messi accanto all'arbitro per fare il giro di ricognizione prepartita, e anche il secondo giro di ricognizione, quello che poi ha dato il via libera dopo che era cessata questa pioggia, nel frattempo ha dato il via libera affinché la gara venisse disputata regolarmente. E la Regina ha vinto anche su quel tipo di terreno. Io non so se il mister Marchionni avesse già deciso la formazione a prescindere, quindi sapendo che comunque avrebbe incontrato un terreno magari non con le pozzanghere, ma sicuramente con tanti tratti in cui l'erba proprio non c'era. E di conseguenza anche stavolta, così come ho detto giovedì per quella che era stata la formazione del mercoledì sera tra Regina ed Avola, anche in questo caso direi scelte perfette da parte di Marchionni. Questo lo dico a prescindere da quello che è stato il risultato finale. Se capiterà un giorno che la Regina vince una partita 13-0 e non mi piace comunque la formazione che ha scelto Marchionni inizialmente, lo dirò. E ieri invece scelte perfette da parte del mister, perché ha rimesso dentro, cioè ha fatto 5-3-2, non era 3-5-2, era 5-3-2. Sono due sfaccettature diverse. Sapendo che la Vigor aveva tre attaccanti davanti, lui non ha lasciato i tre centrali da soli, tra virgolette, in uno contro uno contro Ranieri, Provazza e Cantoro. Ha tenuto bassi sia Baggi che Toscano come posizioni di partenza, soprattutto Toscano. Di conseguenza è stata una scelta ben precisa da parte del nostro tecnico di fare lanci lunghi, che non c'è vergogna. Se hai le armi per farli, se hai una squadra più forte rispetto a quella dell'avversario, se ti ritrovi a giocare su quel tipo di terreno veramente ai limiti della praticabilità, non c'è vergogna a lanciare il pallone lungo. Ma la scelta più importante è stata quella a centrocampo, perché ripristinando, diciamo, la titolarità di elementi come a quadro, come a Bonchelè, che aveva lasciato tranquillamente a riposo nel turno infrasettimanale contro l'Avola, ha comunque mantenuto Rossetti, cioè significa che ha lasciato fuori Rotolo, cosa a cui io non avrei mai pensato, creduto, no? Cioè che un giocatore come Rotulo, che per me è unico per caratteristiche in questo organico, potesse finire in panchina. In effetti quel tipo di partita non richiedeva la presenza di Rotulo, almeno all'inizio. Sono finiti in panchina sia Alma che Rotulo, cioè i principali palleggiatori, quelli che hanno più facilità nel saltare l'uomo, quelli che hanno proprio l'uno contro uno nelle corde, sono finiti entrambi in panchina. Di conseguenza questa è stata una scelta, penso, abbastanza precisa, no? Da parte del tecnico, che ha premiato con la titolarità un elemento come Iallo, l'ho messo accanto a Magrassi. Di conseguenza in panchina non c'era nessun ricambio per Magrassi. Iallo ha agito da seconda punta, a un certo punto è stato sostituito da Macri, che evidentemente il mister vede come calciatore che può giocare sotto la prima punta. Non c'era Reis, di conseguenza non c'era un ricambio per il centravanti titolare, che si è dovuto sobbarcare tutti i 90 minuti. E con queste scelte il mister comunque ha tirato fuori l'unica prestazione possibile su quel tipo di campo, e contro un avversario coraggioso che comunque ha schierato le tre punte. Ne è venuto fuori un monologo, cioè io mi sembra che la Vigor abbia tirato soltanto nel finale. Solo nel finale è arrivato, insomma, un tiro anche abbastanza facilmente parato dalla Conigolo, ma per il resto è stato un monologo, cioè sullo 0-0 ha attaccato la regina, sullo 0-1 pure, sullo 0-2 altrettanto, e così via. Cioè anche nel secondo tempo, col risultato ormai ampiamente acquisito, abbiamo assistito a due reti annullate per fuorigioco. Nella prima occasione il fuorigioco poteva sembrare anche abbastanza evidente, molto discutibile invece quello chiamato a Lancini, ammesso e non concesso che si trattasse di fuorigioco sbandierato e non di altro. Non siamo molto fortunati con i guardaline quest'anno, che a giudicare da quello che è successo contro l'Avola, però poco male. Di conseguenza è stato un monologo di una regina in cui tutti hanno la loro importanza. Non c'è nessuno indispensabile, ma sono tutti importanti in questa squadra. Di conseguenza va dato grandissimo merito a Marchionni, che riesce a farli sentire tutti importanti, ed è il motivo per cui andiamo subito a sentirci proprio le dichiarazioni del nostro tecnico ieri in sala stampa al Dippolito.
6: Grazie. Questa è un'altra grande prova di forza.
7: Bah, sì, siamo contenti perché quando sai le partite a volte ti dicono non si giocano, sì si gioca, ti fanno perdere tempo, magari ti puoi innervosire, invece ho visto la squadra che si è andata a prendere quello che voleva, e quindi sono veramente contento di come i ragazzi sono scesi in campo contro una squadra che sicuramente ci voleva mettere in difficoltà, contro magari un campo che era quasi impraticabile, però i ragazzi hanno capito la mentalità che dovevano avere oggi, e quindi questo sono veramente contento.
6: Più facile del previsto?
7: No, non c'è nulla di facile, magari può diventare facile quando fai questi tipi di prestazione, però sapevamo che loro su questo campo ci potevano mettere in difficoltà, quindi insomma avevamo preparato bene la partita. Vedo i ragazzi convinti anche di quello che andavamo a fare, perché sapevamo che era la terza partita anche di una settimana, quindi la stanchezza poteva starci sia da parte nostra che da parte loro, quindi abbiamo cercato di fare tutto quello che abbiamo provato nei pochi giorni poi che avevamo a disposizione.
8: Le scelte iniziali viste dettate appunto ai tre impegni settimanali, o anche per via del terreno un po' più di fisicità?
7: No, abbiamo cercato di dosare le energie, perché appunto venivamo da due partite fatte in una settimana, quindi alla terza è quella sempre quella più difficile. Invece ho la fortuna di poter cambiare, di poter valutare in base alla partita che andremo a affrontare chi può giocare e chi meno.
8: Mister, siamo l'unica squadra che non ha subito gol dalla Serie A alla D.
7: Allora, bisogna fare i complimenti ai ragazzi, quindi è una cosa importante, ma è una statistica che per me conta poco, perché i conti si fanno sempre a maggio. Se a maggio magari avremo preso qualche gol, ma staremo lassù, per me va bene lo stesso.
6: Mi voglio dal collega, tra Coppa Italia e campionato, 18 gol fatti, 0 subiti, dove vuole arrivare questa squadra? 12 punti in campionato?
7: No, vuole fare un percorso di crescita importante, sapendo delle difficoltà che ci possono essere in questo campionato, però credo che, come sempre detto, tutto dipenderà dalla regina, perché abbiamo una squadra forte, una squadra importante, il direttore e il presidente hanno creato un gruppo importante di uomini veri che hanno già fatto questo campionato, che lo conoscono, che l'hanno già vinto, quindi sanno tutte le difficoltà che si possono incontrare, ma al tempo stesso sanno che tutto dipenderà da noi.
6: Mister, al di là dei numeri, quello che stupisce di questa squadra è che anche al 90esimo questa aggressività nel recuperare palla veramente scavola la terra, una squadra che al 90esimo arriva con 3 gol di vantaggio, eppure questa cattiveria, questa veloce nell'andare a recuperare il pallone, è stato un po' quello che è accaduto nell'arco di tutta la partita.
7: Ma credo che è da quando abbia iniziato, quindi è una caratteristica che vedo nei ragazzi, e questo mi fa ben sperare, perché secondo me quando non ti accontenti poi alla fine è sempre un lavoro, è sempre non dico un allenamento, ma è sempre quel percorso di crescita che ti fa migliorare sempre di più.
8: Ha la giusta ferocia per questa categoria?
7: Come?
8: C'è anche la giusta ferocia per questa categoria?
7: Ma io la ferocia ce l'hanno gli altri, ma ce l'abbiamo anche noi, perché abbiamo gente che, come ho detto prima, ha già vinto questi campionati e sa quello che ci può aspettare.
9: Ultima domanda. Ha perso la Nizza, è troppo presto per guardare la classifica, va bene, però c'è già uno strappo di 6 punti.
7: Ma ripeto, noi dobbiamo pensare a noi stessi, è normale che fa piacere quando qualche squadra magari che è stata costruita per vincere perde qualche punto, però credo che tutto dipenda veramente da noi. Noi dobbiamo rispettare tutti, ma se scendiamo in campo con questa determinazione, magari come ci preoccupiamo noi, si possono preoccupare anche gli altri.
10: Ok, grazie.
7: Grazie a voi. Crepi, grazie.
10: A seguire, arriverà.

0: E questo dunque il mister Marco Marchionni, allenatore della Regina, nella sala stampa dello stadio di Ippolito. Ricambiamo i saluti che ci giungono su Facebook da parte di Demetrio Quattrone, Sissi Rosace, buongiorno a tutti voi, un'altra bellissima vittoria, finalmente si vede una squadra che sta dimostrando grande carattere in campo. Avanti tutta e forza Regina. Poi Dino Blefari chiede come mai sono scomparsi tutti i simpatici amici che ne avevano per tutti, dove si sono allocati gli insoddisfatti, caro Dino, insomma, bellissima domanda alla quale io onestamente non ho risposte, neanche la cerco, per dirtelo a te. Va bene, noi tra poco proveremo a realizzare questo primo collegamento previsto oggi, comunque ne abbiamo previsti ben tre, anche quattro, di collegamenti, quindi a breve capiremo se ci risponde Gigi Saiocco, che è lo scout che ha scoperto Filippo Toscano, insomma, che ieri ha sbloccato il match, quindi primo gol in campionato per Toscano, che aveva già segnato in Coppa Italia, ha continuato a mettersi la mano davanti al volto in segno di esultanza. Vorrei capire anche che cosa rappresenta questa esultanza, che avevamo visto fare per la prima volta a Foloruncio, ecco, qui a Reggio Calabria, quindi non so se ha lo stesso significato di quello che aveva voluto dare il nostro Michael. Proveremo a capirlo nel corso della trasmissione. Quindi ieri l'abbiamo sbloccata con questo traversone di Abonkele, che è arrivato dopo un pallone sradicato a centrocampo, cioè stava provando a palleggiare Baggi su quel terreno impossibile. Sia Baggi che Rossetti sono andati sul chi si era permesso di togliere il pallone a Baggi, io non so quale giocatore fosse della Lamezia, forse uno dei due Simonetta, hanno sradicato il pallone e subito in profondità per Abonkele, che aveva occupato lo spazio lasciato da Baggi lì sulla fascia destra. Peccato che non ci è arrivato Magrassi su quel pallone, si era mosso ancora una volta molto bene il centravanti Amaranto, che si è capito che ieri cercava il gol nel secondo tempo. Quindi è un ragazzo che ci tiene, insomma, cioè Marchionni gli ha chiesto di segnare e lui lo vuole accontentare, giustamente, se no sembra che gli fa il dispetto all'allenatore se non riesce a segnare. Quindi ha cercato il gol con insistenza, nonostante, diciamo, la vittoria fosse acquisita. Non ha trovato lui il gol del vantaggio, però c'era ottimamente appostato Toscano sul secondo palo, sulla traiettoria del cross di Abonkele, a chiudere quella traiettoria in maniera vincente per portare in avanti la Regina. Lo stesso Abonkele, dopo l'assist, si è scatenato con una doppietta, quindi ha raccolto il traversone basso di Rossetti, e dopodiché con quello scavino, sempre su altro assist di Rossetti. Lo avevamo già detto con rotolo, no? Che le mezzali si cercavano spesso. Evidentemente non è un qualcosa che riguarda i singoli calciatori, cioè non è una simpatia tra Abonkele e Rotolo che si cercano in campo. È evidentemente un dettame tattico da parte del mister, che chiede alle mezzali di evitare così quelle che sono le marcature della difesa avversaria, che vanno inevitabilmente sugli attaccanti. Quindi in questo caso gli attaccanti di ieri erano Magrassi e Iallo, evidentemente un'indicazione di Marchionni. Non può essere un caso, perché siamo già alla quarta partita ed è la quarta occasione in cui vediamo sempre queste combinazioni tra le due mezzali del 3-5-2, a meno che non andiamo a cambiare modulo, almeno in maniera forse neanche troppo evidente, come è stato fatto dopo la prima mezz'ora di Reginavola. E quindi grazie a questa combinazione siamo riusciti a segnare il gol dello 0-3. Ora domenica c'è questo partitone in casa contro l'Igea Virtus. Al momento ovviamente non ci sono comunicazioni di variazioni di orario per questo match, anzi andiamo un attimo a riprendere anche quello che è il turno, il prossimo turno, che sarà il quinto della Serie D. Non ci sarà la Serie A perché c'è la sosta per le nazionali, quindi a maggior ragione ci sarà attenzione sul nostro campionato, che giunge appunto alla quinta partita del girone di andata. Anzi, andiamo a leggere i primi risultati che sono maturati in questo weekend. Il Trapani ha perso in casa contro l'Igea Virtus, quindi quarta sconfitta consecutiva per il Trapani del presidente Antonini, e Igea Virtus che tiene botta a quota 10 e sarà la prossima avversaria della Regina Granillo, quindi prima contro seconda. Ora è chiaro che con questo predominio che stiamo mostrando in campo, e se domenica neanche l'Igea Virtus riesce a fermare la corsa della Regina, fermo restando che ormai in questo girone, senza voler cedere nella presunzione, però credo che già la prima formazione che riuscirà a fare un gol alla Regina esulterà, a prescindere dal risultato finale. C'è l'ultima formazione che ha segnato alla Regina, è stato il Catona in amichevole, l'ultimo test amichevole prima di giocare in Coppa Italia con la DGS Praia Tortora, con un gol da centrocampo peraltro. Quindi vediamo per quanto tempo il Catona conserverà questo primato di essere stata l'ultima formazione a segnare un gol alla Regina di Marchionni. Domenica arriva questi Gioia Virtus che ha vinto a Trapani, ancora non ho visto le immagini della partita di Trapani, non so neanche su quale campo si è giocato onestamente, però dico, se la Regina dovesse battere anche la seconda della classifica attuale, non dico che il campionato sarebbe già finito, però veramente da qui ad aprile vi dobbiamo raccontare qualche barzelletta per fare ascolto. Poi l'Avola 4-2 sulla Nissa in rimonta, stava vincendo la Nissa per 0-2, ha perso 4-2 contro l'Avola che ne aveva presi 4 a Reggio 4 giorni prima. È stato esonerato l'allenatore di Gaetano. Ora nel corso della trasmissione cercheremo di capire se, cioè, sicuramente verrà sostituito e con chi lo sostituirà la formazione del presidente Giovannone, che era partita per provare a dare fastidio alla Regina nella lotta a promozione, nella lotta per il primo posto, è l'unico che conta per andare in Serie C, e ha perso punti, cioè ha vinto entrambe le gare in casa, ha pareggiato a Licata che ne aveva presi 5 a Reggio Calabria e ha perso ad Avola che ne aveva presi 4 a Reggio Calabria 4 giorni prima. E questo è stato il cammino della Nissa, che dunque in casa è un cammino lindo immacolato, fuori casa invece non è riuscito a fare risultato pieno contro due avversarie che al Granillo le hanno buscate. Tant'è che ha cambiato l'allenatore. Fermo restando, cioè, non ho visto neanche in questo caso la partita, però è chiaro che se sei in vantaggio 2-0 e poi perdi in quel modo, un motivo ci sarà. La Regina, come sapete, ha vinto 3-0 al Dippolito contro la Vigor Lamezia. Il Licata ha battuto 1-0 il Ragusa, stesso punteggio per Modica contro Castrum Favara, Vibonese Atletic Palermo 3-0, Milazzo 0 Sambiase 1, anche il Sambiase sta andando benissimo, è da quota 10 punti, quindi 3 vittorie ed un pareggio anche per la formazione della zona di Lamezia Terme. 0-0 tra DGS Praia Tortora e Siracusa, partita stata abbastanza combattuta con tante occasioni soprattutto per gli ospiti. 0-0 anche tra Gela ed Enna, col Gela che era rimasto in 10 già nel primo tempo, addirittura è finito in 9 nella ripresa, ha continuato ad attaccare la formazione in cui gioca il nostro ex Vincenzo Camilleri, però non c'è stato verso, ecco, di fare gol all'Enna, di conseguenza è finita 0-0 questa partita, credo che sia il primo punto insomma per l'Enna. Ora non so se c'è Gigi Saiocco, se è pronto ad andare in diretta con noi. Buongiorno Gigi, ben trovato.
1: Buongiorno Paolo.
0: Buongiorno, siamo in diretta con Gigi Saiocco che è collaboratore dell'agenzia Epic Sports Italy, capeggiata da Francesco Facchinetti. L'avessi saputo prima, caro Gigi, durante la partita di Coppa Italia tra Regina e Praia Tortora, nel momento in cui ha segnato il tuo ragazzo, avrei detto porta in alto la mano, ha segnato Toscano.
1: bella. Sarebbe stato un bel slogan.
0: Esatto, Sam. Pazienza, ricapiterà occasione. Dunque, ieri ha segnato però di nuovo Toscano, un gol molto più pesante perché al Praia Tortora aveva segnato il 6-0, il parziale 6-0 in Coppa Italia. Ieri invece serviva qualcuno che si assumesse la responsabilità, tra virgolette, di sbloccare un match su un campo complicato proprio per quelle che erano le condizioni del terreno, e ha segnato, diciamo, chiudendo un'azione praticamente da attaccante aggiunto. Ti sta stupendo questo inizio di Filippo Toscano?
1: Il gol di ieri riconosce la dedizione del ragazzo e la concentrazione sul ruolo che ha, perché essere pronti e presenti lì in quel momento, seguire l'azione su un campo così difficile, essere comunque applicato, vuol dire tanto per un 2008. Lui si è trovato in un posto dove è voluto esserci ed è arrivato il gol, quindi è frutto comunque di un lavoro che lui fa avanti, indietro, un treno. Ha fatto un inizio di stagione con dei numeri da centravanti, parliamo di 3-4 assist, 3 gol, qualcosa del genere, correggimi Paolo, non ho i numeri giusti adesso.
0: Sì, i numeri sono più o meno quelli. Ci puoi confermare che il ragazzo è di proprietà della Regina?
1: Sì, a titolo definitivo è arrivato dal Genoa il ragazzo.
0: Come si è svolto il discorso quest'estate tra Regina e Genoa?
1: Sul ragazzo ho avuto tante richieste dalle primavere che volevano fargli tipo un contratto da prima squadra e volevano aggregarlo nell'organico. Però per me il ragazzo era un ragazzo pronto, un calciatore comunque da potersi affacciare al calcio dei grandi, che per me è totalmente un altro calcio, e ho provato a convincerlo. Fino alla fine lui era combattuto di restare nelle primavere, di giocare ancora un altro anno con i giovani. Poi si sono presentate diverse opportunità di Serie D importanti e quando siamo arrivati all'opportunità della Regina ho proprio preteso, ho detto: questa è la svolta della tua vita, piazza storica, tifoseria di tutto rispetto, che faccio i complimenti, colgo l'occasione, e quindi ho detto: non devi esitare. Ci ho provato dei giorni a convincerlo, dopo abbiamo trovato una quadra col direttore Romairone e il ragazzo è stato subito contento. Ma è stata un'estate infernale, ho avuto delle richieste sul Toscano che metà bastavano.
0: Chi altro lo voleva in Serie D?
1: C'era il Pomezia, c'era la Fragolese, c'era si poteva chiamare il Ligorna, c'era la Turris, c'erano tante squadre di vertice. L'Ischia mi aveva chiamato, la Nocerina, no, ne avevo veramente tante, la Paganese, ne avevo veramente tante di società di Serie D. E poi c'era l'opportunità anche di andare in C in qualche club campano, tipo Savoia, Giuliano, che comunque avevano buttato un occhio sul ragazzo.
0: Quindi lui ha attualmente con la Regina un accordo valido fino a che anno?
1: Questo è il prossimo anno, quindi lui scade il 27-28, giugno 27-28 lui scade.
0: Gigi, concordi sul fatto che insomma c'è domenica, c'è Regina contro il Genoa Virtus, noi ovviamente argomentiamo, no, da qui a domenica, parleremo dell'avversario, descriveremo insomma le caratteristiche del Genoa Virtus, i punti di forza, l'attaccante Samaké, eccetera eccetera. Dopodiché, se la Regina dovesse vincere, io non so di cosa parleremo dal lunedì prossimo in poi, ecco. Cioè, forse dovremo un attimo proiettarci già alla prossima stagione, o è un eccesso di presunzione?
1: Parliamo di numeri importanti, andare a punteggio pieno ancora per la quinta partita vuol dire che si sta prendendo una piega importante, ma io quest'anno la squadra la vedo veramente ben quadrata in tutti i ruoli, poi ha più opportunità nei cambi, comunque ci sono ragazzi validi, è una squadra, un organico più completo, quindi già l'anno scorso è andata tanto vicino alla vittoria del campionato, poi alla fine la sputata di Savoia. Però la Regina quest'anno per me, facendo i dovuti scongiuri, è in C senza passare dal via, e lo auguro sia per il ragazzo e sia per la popolazione, che lo merita. Lo meritate, non è il calcio vostro la Serie D, con tutto il rispetto parlando. Questo è il mio più grande augurio.
0: Per chi si fosse messo all'ascolto soltanto da pochi istanti, siamo in diretta con Gigi Saiocco, collaboratore dell'agenzia Epic Sports Italy, che cura gli interessi di Filippo Toscano, giocatore della Regina a tutti gli effetti, che ieri ha sbloccato il match contro la Vigo Lamezia ed è protagonista di un avvio di stagione mostruoso. Qualche curiosità, Gigi, sul ragazzo: io lo sto paragonando qui in trasmissione, non solo per somiglianza fisica ma anche tecnica, a John Arne Riise. Ci dici qualcosa insomma su Toscano, ad esempio l'esultanza, cosa significa? Si porta questa mano davanti al volto, io quando ero in diretta contro il Praia d'Ortola pensavo si fosse commosso, invece non è così.
1: No, è una maschera, lui la usa come maschera di underdog, perché è sempre stato un ragazzo lui un po' messo da parte, un po' poco considerato, e allora lui si ritiene un underdog e usa questa esultanza per rifarsi a quel significato. Filippo è un ragazzo, Pippo è un ragazzo silenzioso, dedito, applicato, sono quelli che secondo me hanno tanta strada da fare. Un ragazzo che non ha mai percorso un settore giovanile spumeggiante, cioè nel senso giocando tutte le partite, non è stato mai considerato forse come meritava. Lui è stato prima alla Samp, poi è andato al Genoa, poi è ritornato, cioè prima alla Samp e poi è passato al Genoa. Il ragazzo è sempre stato un applicato, ha avuto, diciamo, non sempre quello che meritava, o magari qualcosa non funzionava, però il ragazzo non è mai stato in nazionale. Però quello che mi ha colpito di lui è che aveva questa fame di dire Gigi, ma perché non gioco? Io sono il più forte. Cioè io vedevo proprio in lui quel credo, la voglia di farcela, e quello mi ha dato la spinta di essere sempre più vicino nel day by day, di accompagnarlo nelle scelte, di consigliarlo. Io ci credo tanto in Pippo, ma questo per me è solo l'inizio del ragazzo, avrà una carriera importante e stupirà tutti. Lui non è uno che è stato mai blasonato, non è stato mai osannato, non è uno di quei precoci giovanili che senti il nome, ne posso fare tanti ma non cito nomi, e lui invece era uno silenzioso, nascosto ed esploso. Forse delle volte bisogna trovare anche la piazza giusta per far emergere questi ragazzi e dargli spazio. In questo caso ringrazio tanto la società della Regina che veramente ha dato luce a questo gioiello.
0: E allora mi sa che dovrò esultare alla sua stessa maniera, ho questa impressione ora che me l'hai spiegata. Ascolta, qualche settimana fa ci hanno scritto / segnalato che Pippo Toscano dovrebbe avere un nonno originario della provincia di Reggio, è così?
1: Sì, confermo, ho chiesto al ragazzo, confermo.
0: Di Bivongi, giusto?
1: Sì, esattamente.
0: Pensa tu, insomma, i strani giri della vita. Cosa ti racconta Pippo Toscano circa l'ambiente che sta vivendo a Reggio Calabria, sia l'ambiente del centro sportivo, quindi col mister, con i compagni, sia la città?
1: Lui è emozionatissimo ogni volta che parlo, lui è sempre un ragazzo silenzioso, chiuso e introverso. Adesso sta venendo un po' fuori anche caratterialmente, perché nel calcio dei grandi o ti svegli, non hai l'altra alternativa. E quindi lui mi racconta sempre che gli danno tanti consigli, gli over, ha un ottimo rapporto con gli under, il mister è sempre lì pronto ad indicargli le giocate più giuste, le cose più giuste da fare. Quindi poi quando si guarda intorno e guarda il Granillo dice mi sembra una roba finta, mi sembra di sognare. Lui ancora non ha realizzato quello che gli sta succedendo, per quanto possa essere Serie D, ma passare da non giocare e giocare nelle giovanili ad andare al Granillo ed essere l'idolo è uno step che il ragazzo ancora non ha realizzato, ne sono sicuro, ma sta vivendo un sogno. Quello che vi posso garantire è che vi darà il cuore, perché è un ragazzo di cuore, Pippo.
0: Qual è a tuo avviso la caratteristica, il fondamentale in cui Pippo Toscano già eccelle, invece quello in cui a tuo avviso deve lavorarci un po'?
1: Allora, parto da dove dovrebbe lavorare un po'. Dovrebbe essere più sicuro nei propri mezzi e migliorarsi tanto sulle letture di gioco. Lui ha un po' questa cosa qui da migliorare, ma ci sta, è un giovane, mentre le sue caratteristiche sono di essere un calciatore moderno, di fare tranquillamente le due fasi, fase offensiva e fase difensiva. Lui è un motore, un treno, ha una gamba pazzesca, e infatti mi sa che l'hanno soprannominato il treno a Reggio Calabria. È instancabile, ha dei polmoni infiniti, cioè ce l'ha per 90 minuti più recupero, poi ha un buon piede, ama tanto andare in sovrapposizione, staccarsi, andare a crossare. Queste sono un po' le sue caratteristiche, a parte che la caratteristica più importante è un ragazzo mentalizzato, è un ragazzo dedito, fa una vita sana, e quello vuol dire tanto nel percorso di un calciatore. Poi ascolta, lui è uno che ascolta, se gli dai un consiglio lui lo mette in pratica, facciamo delle analisi, lui se le guarda, fase offensiva, fase difensiva, fase di costruzione, di partenza. È veramente una persona eccezionale, io voglio tanto bene a Pippo, questo è un ragazzo che merita tanto.
0: Gigi, grazie per la disponibilità. Noi insomma continuiamo ad aggiornarci, a tenerci in contatto, perché vogliamo sempre esaltare le gesta dei calciatori della Regina, e quest'anno per fortuna ce ne danno ampio modo.
1: Sono a disposizione quando volete, grazie a voi dell'invito e buona giornata. Un abbraccio e forza Regina.
0: Sempre, grazie, a presto, grazie davvero. Grazie, ringraziamo e salutiamo Gigi Saiocco, collaboratore dell'agenzia Epic Sports Italy. Lo ringraziamo per la disponibilità, e l'agenzia capeggiata da Francesco Facchinetti, DJ Francesco, mi ho conosciuto così, che cura gli interessi di Pippo Toscano, calciatore della Regina. 30 secondi di pausa, promesso, 30 secondi contati, e nel frattempo vediamo se ci risponde il capitano dell'ultima promozione della Regina. Avete capito chi è?

0: Scopri un nuovo modo di navigare wireless, veloce, senza linea fissa nella tua città. Auranex connette chiunque, ovunque. Scopri le nostre offerte su www.auranex.it o chiamaci per un sopralluogo gratuito al numero 0965 18 16 002.
1: E allora ti ho annunciato come capitano dell'ultima promozione. Ti suona bene, Ciccio De Rose? Buongiorno, ben ritrovato.
2: Suona benissimo, va bene.
1: Alla grande, direi, insomma.
2: Sì.
1: Ben ritrovato al capitano, al trascinatore, insomma, della regina che ha vinto il campionato nella stagione 2019-2020 in Serie C, e le competitors, insomma, erano Bari, Ternana, Catanzaro, insomma, mica Fessacchiotti, ecco, mica gli ultimi capitati, no, Ciccio?
2: Certo. Mica squadretta, diciamo, di livello, diciamo, basso, erano squadre comunque con nome, con, diciamo, una storia, e soprattutto con presidenti che hanno speso tanto e hanno investito tanto, come Bari, Ternana, Catanzaro e la regina, con nel nostro piccolo, diciamo, comunque sempre con giocatori importanti, perché avevamo giocatori, diciamo, di livello importante, però abbiamo, diciamo, fatto un campionato straordinario.
1: Servivano gli attributi per vincere quel campionato. La regina attuale gli attributi ce li ha?
2: Sì, ma penso di sì. Dai, poi io ti posso dire della nostra, perché poi le squadre, i gruppi li vedi nei momenti, diciamo, anche di difficoltà, che poi durante l'anno capitano sempre un po' di difficoltà. È chiaro che io auguro alla regina di vincere tutta la partita, di non affrontare mai una difficoltà, però poi, diciamo, bisogna, poi lo diremo a fine anno, se questa, conosco qualche giocatore e so che comunque...
1: Chi conosci?
2: Tipo Lancini, sì, ha vinto il campionato con me a Palermo, è un giocatore di spessore, che farà, infatti mi ha chiamato prima di venire, sono stato contento che la regina l'ho acquistato, perché oltre ad essere un bravo giocatore è anche un ragazzo a posto, un professionista. Però bisogna vedere poi, ti ripeto, più avanti come andrà, no? Poi le squadre, noi, mi ricordo a Reggio, c'è stato un periodo che avevamo avuto non uno sbandamento, però un po' di risultati negativi. Mi ricordo anche proprio prima di Bari, e poi pensa che la società ci voleva mandare in ritiro, e poi, diciamo, con me, quelli un po' più grandi di spessore, abbiamo deciso di non andare in ritiro, che, diciamo, col Bari avremmo preparato la partita in modo serio, e così fu. Poi il Bari ci pareggiò all'ultimo, però facciamo una grande partita.
1: Sì, pareggiò, peraltro, insomma, in una circostanza in cui non so per quale motivo venne chiamato fuori gioco, però so.
2: Sì, la ricordo bene.
1: Esatto. E quindi che ne dici di questa scelta che ha fatto Marchionni alla Lamezia, di giocare praticamente senza Fioretto ma solo con la spada, perché ha lasciato in panchina Alma, Rotulo, che sono palleggiatori, su un tipo di terreno particolarmente pesante?
2: Sì, ha fatto, secondo me, una scelta più che giusta. Poi lui, comunque, più di altri conosce i suoi giocatori, conosce le caratteristiche, quindi avendo anche una rosa ampia, in grado di gestire tutti i particolari, tutti i dettagli, no? Quindi alla fine poi 0-3 primo tempo, penso che abbia avuto non ragione di più, no?
1: Hai vinto due volte questa categoria, col Cosenza, col Palermo. Quanto è importante partire lanciati all'inizio?
2: Sì, quello sono punti, ma in tutte le categorie sono punti che poi, diciamo, ti ritrovi dopo. Quindi i punti che fai all'inizio sono punti sempre che te li ritrovi verso metà campionato, quando hai quei momenti un po', sai, fai qualche pareggio, poi quei punti che hai fatto all'inizio te li ritrovi. Poi la Regina partimmo pure, se non sbaglio, bene, a parte il pareggio a Francavilla, poi vincevamo un sacco di partite, se non sbaglio, all'inizio, no?
1: E certo, insomma, cioè, anche noi, anche se era un campionato diverso, era la Serie C, non la Serie D, però...
2: In tutte le categorie, ti ripeto, secondo me uno quando fa punti all'inizio che devi salvare o che devi vincere, sono tutti punti che ti ritrovi. Sono punti importanti, valgono il doppio, perché poi rincorrere non è mai facile, perché poi rincorrere vuol dire... che devi rincorrere ma non devi mai perdere, e loro diciamo hanno qualche chance anche, no?
1: Sì, assolutamente. Allora siamo in diretta, per chi si fosse collegato solo da pochi minuti, con Ciccio De Rose, ex centrocampista, ex capitano della Regina, quindi capitano dell'ultima promozione dalla C alla B. Tornando su quella che è stata la tua esperienza in maglia Amaranto, capitano, cioè tu ne hai vinti di campionati in carriera, però quell'anno in particolare, che alchimia si era creata, l'intelaiatura del mister, e comunque alternava Sunas con Bellomo, a volte metteva anche Rivas, insomma sempre con le due punte lì davanti, quali sono gli elementi che fecero la differenza in quella stagione?
2: Ma anche noi avevamo una bella, una vasta scelta, soprattutto davanti. Avevamo Dennis, Reginaldo, Dumbia, Rivas, Sunas, Bellomo. Avevamo un sacco di scelte. Poi, in base alla partita, magari il mister sceglieva quale giocatore era più adatto. Però c'è da dire che quell'anno si era creata un gruppo fantastico. Che io tornassi indietro non avrei mai sciolto neanche in Serie B, perché era un gruppo sano, un gruppo di amici, un gruppo di persone serie. Tu pensi che quando noi avevamo il giorno libero andavamo al campo ad allenarci, quindi lasci immaginare che gruppo eravamo. Dentro e fuori eravamo un gruppo unito, ma ha avuto qualsiasi tipo di problema, quindi questi sono i segreti poi in primis per vincere i campionati. Mi spiace, ti ripeto, che poi quell'anno io me ne andai poi a gennaio, però mi ricordo che a giugno fu smantellata tutta la squadra, perdere dei ragazzi che magari anche tecnicamente non erano alla pari di Menet, per dire, no? Però umanamente erano super superiori di certi personaggi che poi hanno portato, diciamo, a non fare quello che doveva fare la Regina.
1: Quindi il tuo messaggio per la Regina attuale è, in caso di promozione, di andare avanti, no, insomma, con l'intelaiatura.
2: Io di continuare così, perché poi facciamo un passo alla volta. Io odiavo che mi dicevo no, partita per partita si vede, perché poi ti ripeto, a Reggio non c'è il pareggio, c'è la vittoria e basta. Quindi se la Regina dovesse fare un pareggio domenica, e già cominciano tipo perché non abbiamo vinto con... Quindi anche se magari fuori casa vai a giocare a Nizza e pareggi, per la Regina è stretto, capito?
1: E pensa, insomma, so quello che abbiamo vissuto negli ultimi 3 anni, dove purtroppo era... È una situazione all'ordine del giorno.
2: Purtroppo i tifosi sono molto esigenti lì, come tutti gli altri posti, grandi piazze. Ho vinto a Palermo, ho vinto a Cesena, ho vinto a Cosenza, ho vinto a Reggio, e quindi so che vuol dire giocare in piazze esigenti. Poi ci sono magari i tifosi, quelli che capiscono, e quelli un po' che, sai, sono stanchi della categoria, sono stanchi delle umiliazioni, e quindi vanno capito. Ovviamente il giocatore deve sempre, diciamo, mettersi da parte da queste cose, concentrarsi sempre sul campo e sulla propria strada.
1: È vero, e quindi insomma speriamo, non dico di non fare passi falsi, però di farli, diciamo, il più tardi possibile, perché è chiaro che
2: no, ma non gliele auguro proprio, e ti dico che ha anche il potere di non... Noi per esempio a Cesena, quando vincemmo a Cesena, non abbiamo mai avuto tutto l'anno un periodo difficile. Per dire, abbiamo stravinto record di punti, record di vittorie, record di miglior difesa, miglior attacco, abbiamo fatto una cosa proprio eccellente, però avevamo le carte per farlo, come ce l'ha la regina, che la squadra che ha la regina, magari se quest'anno non si riconoscono magari qualche nome, dai, però come giocatori diciamo di gamba, di spessore, sono è chiaro che vincere ogni partita 4-0 non è facile, anche in Serie D. Ho visto io, ma non è, tutte le partite non le ho seguite, però almeno 3-4 partite ho visto della vinta 3-4-0, vero?
1: Sì, sì, 5-0, 4-0. Ora stiamo calando, stiamo passando dal 4-0 al 3-0, insomma, ora siamo un po' in fase calante, sì.
2: Non è facile.
1: Capito.
2: Non è facile.
1: Ascolta Ciccio, c'è stata la possibilità negli ultimi tempi, diciamo, di rivederti con la maglia Amaranto addosso?
2: Ma che c'è stato un contatto diretto, no. Però, cioè, io poi in questi anni sono stato comunque in piazze importanti, quindi nel senso in Serie C secondo me la regina non avrebbe neanche potuto chiamarmi, diciamo, no? Però diciamo che negli ultimi due anni tramite agganci c'è stata qualcosina, però niente di, cioè, che mi ha chiamato il direttore, no, capito?
1: Ok.
2: Però sono stato, diciamo, c'è stata qualche proposta, però è chiaro che ognuno fa le sue valutazioni. Poi riconosco che ho 39 anni e anche se posso dare ancora tanto, però purtroppo adesso il calcio è cambiato, quando diventi di una certa età, tranne se un direttore ti dà proprio fiducia, ti prende e dice ci metto io la faccia, e allora, però la maggior parte delle volte si punta tanto sui giovani, su gente, diciamo, di con un'età media almeno 30, 31, 32, dai.
1: Sì. Mentre un anno fa, due anni fa?
2: No, niente, no. Due anni fa. No. Quest'anno, ti ripeto, c'è stata una chiacchierata con dei procuratori, però non. Anche il direttore Romerone, ho saputo che è stato, diciamo, informato di questa cosa. Ovviamente ha detto farò le mie valutazioni, però poi non chiamandomi, quindi penso che la valutazione l'avrà fatta, no?
1: Ascolta, hai vissuto una piazza importante in tempi recenti, ovviamente, come quella di Catania. Che problemi ci sono? Perché non riesci a risalire in B?
2: Ma al Catania gli mancano tanti componenti. C'ha comunque un presidente di livello alto, perché comunque spendere tanti di quei soldi in questi anni non è facile. Quindi da una parte sono molto fortunati ad avere un presidente di quello spessore economico, però ha un sacco di problemi che loro penso che già sanno, non sono io a dirli. Ha una tifoseria comunque importante, perché comunque 17.000 persone ogni domenica penso che non è da tutti, no, in Serie C.
1: Appunto, però dovrebbe essere un punto di forza.
2: Però anche loro sono molto stanchi di rimanere sempre in questa categoria, quindi anche di riflesso ci vanno in mezzo anche i giocatori, dai, non c'è il tempo per un allenatore, per un direttore sportivo, per un giocatore di dimostrare, o dimostri subito, perché ti ripeto, i tifosi sono molto diciamo seccati da questa diciamo situazione di essere rimasti. Non dimentichiamo che il Catania fino a forse 15 anni fa era in Serie A, no?
1: Beh.
2: Quindi stare in Serie C per tanti anni per loro pesa.
1: E adesso dove sei? Che ti stai divertendo?
2: Adesso no, adesso sono venuto vicino a Cosenza, una società in promozione, si chiama Social Montalto, cerco di dare la mia esperienza, perché avevo bisogno di stare vicino a casa dopo 20 anni che stavo in giro e non avevo voglia di spostarmi. Ho avuto un po' di richieste, però sinceramente non me la sono sentita di portare di nuovo la famiglia fuori, poi i bambini che vanno a scuola, quindi per dare un po' di stabilità anche alla mia famiglia.
1: Ma che tu sappia, gli imprenditori cosentini stanno aspettando che Guarascio ceda a zero, che retroceda, non lo so.

0: ricapiti dalle nostre parti.
1: No, ma verrò sicuramente a vedere qualche partita, qualche giorno verrò a vedere con molto piacere. Magari andrò proprio in curva a vedermi la regina, così rivedo i vecchi amici che comunque ho visto, diciamo. Io ho visto la regina nei tempi belli e nei tempi brutti, quindi so la gente cosa vuol dire per la gente di Reggio la regina. L'unica cosa che mi è dispiaciuto, ti ripeto, è anche il Covid, che comunque non ci ha fatto festeggiare in un modo corretto, perché la gente se lo meritava. Però auguro alla regina e alla città di Reggio di rivivere quei momenti e di viverli insieme ai loro beniamini, e magari qualche giorno, dai, vengo a vederla, così riprovo le sensazioni di un tempo, diciamo.
0: Hai detto una cosa veramente bellissima, ti ringrazio di cuore per la disponibilità, per essere intervenuto qui oggi su Radio Touring. Grazie Ciccio, a presto.
1: Grazie, buona giornata.
0: Ciao, a presto. Ringraziamo e salutiamo dunque Ciccio De Rose, che è stato il capitano dell'ultima promozione della regina dalla C alla B. Adesso ci sentiamo le dichiarazioni in sala stampa ieri al Dippolito del difensore amaranto Jeremy Fazio.
2: Jeremy Fazio, pronto a rispondere alle vostre domande, prego.
3: Complimenti per l'ennesima grande prestazione, sia nel 2008, in teoria un 1 del mondo. Stai dimostrando grandissima personalità.
4: Beh, innanzitutto grazie mille. Oggi era fondamentale fare questa vittoria in questo campo difficile, con soprattutto un campo e una squadra che cercava di fare il loro gioco per metterci a noi in difficoltà. Penso che siamo stati molto bravi ad esserci adattati e aver dominato nei duelli, che alla fine si è visto il risultato. Noi volevamo vincere ad ogni costo. Poi, riguardo la questione di essere giovani, per noi giovani, almeno per me, è molto importante che gli over che ci sono all'interno di questo gruppo ci aiutano, come stanno facendo e come hanno fatto fin dall'inizio, a spronarci, a farci un richiamo quando c'è da farci un richiamo, per cercare di aiutare la squadra e soprattutto la nostra crescita. E facendo così noi siamo un bellissimo gruppo e a noi giovani viene tutto più facile poi quando andiamo in campo.
5: A proposito di personalità, io sono una delle cose che mi porto stasera a casa è il fatto che tu abbia chiamato più volte la linea di difesa avendo a fianco Lancini e Battaglia per un 2008.
4: Io da loro posso solo che imparare tantissimo, perché come hai detto te sono due nomi importanti, come anche Girasole che è subentrato, e loro mi aiutano tantissimo sia nella fase difensiva, nel migliorare quando magari ci sono dei movimenti sull'uomo, sulla marcatura e sulla linea difensiva lavoriamo anche tanto, e devo dire che viene tutto più facile, nel senso che noi dobbiamo sentirci una cosa unica, tutta la linea deve muoversi, dobbiamo essere bravi con personalità a cercare di fare quello che il mister ci richiede.
6: Sì, ti volevo chiedere per questo, come ti trovi a non arrivare?
4: No, mi trovo molto bene, lui è un bravissimo ragazzo, è più grande di me e fin da subito è sempre stato molto gentile anche nei miei confronti, che sono giovane, e per noi, per me che sono giovane, è una cosa bellissima, importante per poi andare in campo e dare il massimo.
3: È stato difficile giocare su questo terreno che soprattutto nelle due corsie era impossibile?
4: Sì, devo dire che era tanto anche che non giocavo in un campo magari di questo tipo, e penso che comunque siamo stati bravi ad adattarci al campo e agli avversari, che loro comunque cercavano di sfruttare a loro vantaggio questa cosa, e noi comunque abbiamo cercato di vincere i duelli, di avere dalla nostra parte il temperamento che è la nostra forza.
5: Un giudizio su mister Marchionni, perché questa squadra dimostra di essere unita, perché
6: gioca Rosario Cirasole, poi Gesù, e comunque

0: professione di livello, questo è un gruppo unito, si vede,
1: sì sì, per il mister è importantissimo il gruppo, fin dal primo giorno lui l'ha detto e penso che siamo una squadra molto competitiva, forte, e tutta la rosa, chi vada in campo o chi no, è un giocatore che potrebbe giocare tranquillamente. E come hai detto te, infatti ogni giocatore secondo me si deve sentire titolare ed essere pronto quando poi ha l'occasione.
2: All'inizio hai avuto a che fare con Provazza, che è il nostro ex, che è sì. Veloce, quindi ti ha messo un pochettino, ti ha fatto fare un po' di cose.
1: Sì, sì, sì, sì, molto, un giocatore molto rapido, quando incontri un giocatore così, che soprattutto nei primi metri e appunto magari in un campo così, che i primi passi magari sono più pesanti, diciamo, è importante stare attenti e magari prendersi qualche metro in più inizialmente, che è stato anche un consiglio che appunto mi ha dato Rosario Girasole.
3: Va bene così, grazie.
1: Grazie mille, buona serata.
4: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
5: Rieccoci in diretta assieme a noi, e abbiamo detto che oggi andiamo a chiamare tutta gente che ha fatto promozioni a Reggio Calabria. E nel 95 abbiamo vinto il campionato di Serie C e il leader della difesa era Maurizio Marin. Buongiorno Maurizio, ciao direttore.
6: Direttore, ormai buongiorno a tutti innanzitutto. Direttore, ormai sono diventato più che un DS, è un DF, direttore familiare. Quindi dai, ormai il direttore è andato.
5: E vabbè, insomma, c'è comunque un ruolo, c'è qualcosa dirigi. Cioè io dico sempre che non comando neanche a casa mia e vivo da solo, di conseguenza.
6: No, questo ancora no, però vediamo.
5: Allora, direttore, sei informato, immagino, su quello che sta succedendo a Reggio Calabria, dove se si riesce a vincere un campionato è sempre un'emozione, una sensazione particolare, e tu ne sai qualcosa?
6: Sì, no, cioè adesso non è che lo seguo da adesso, ho seguito tutte le vicende estive che fortunatamente hanno portato a questo benedetto cambio di proprietà, soprattutto che proprietà, nel senso io poi sono tifoso della Lazio, quindi Lotito ha salvato la Lazio dal fallimento tanti anni fa. E adesso si è rimesso in quest'altra avventura, e quello che mi fa sperare è che lui non si muove se non è che vince, nel senso per lui l'obiettivo è vincere, soprattutto in una piazza come Reggio Calabria, lo sa, perché comunque alla Lazio ci lavora Armando, che è il suo segretario, che sa tanti anni che sta lì, e quindi
5: Armando Calveri, che salutiamo.
6: Calveri, sì. E quindi sai, quando c'hai insomma una piazza così, che poi l'hanno accolto come l'hanno accolto, le ambizioni che c'ha lui quando si muove per un motivo, non è che va a fare della beneficenza, quindi io credo che ci siano tutti i presupposti per fare un grandissimo campionato. Poi è stato preso un direttore sportivo che c'ha un pedigree di tutto rilievo, che io conosco molto bene, che è Romerone. Poi l'allenatore Marchionni, che è altrettanto un profilo importante, che ha vinto comunque già un campionato in Serie D, stava facendo benissimo l'anno scorso a Ravenna nella prima parte di campionato, poi ci sono state delle vicissitudini e delle dinamiche che hanno pregiudicato un po' il suo percorso, e quindi diciamo che ci sono tutti i tasselli affinché quest'anno la squadra faccia un campionato, io non dico neanche un buon campionato, ma che vinca.
5: Secondo te qual è stato il ragionamento che può aver fatto uno come Giancarlo Romairone nel momento in cui lui era già organico alla Lazio, diciamo, però nel momento in cui a luglio viene incaricato di fare la squadra in una categoria che non conosce, o comunque che ha fatto tantissimo tempo fa, peraltro vincendola la Serie D, anche se era un altro girone. Secondo te che ragionamento gli è scattato, che tipo di contatti avrà attivato?
6: No, i contatti avrà attivati con tutti i procuratori che conosce, con tutti, comunque chi guarda le partite bene o male insomma c'ha un'idea del panorama calcistico, quali sono migliori, poi soprattutto i giovani delle primavere. Poi se si è mosso lo Tito è normale che Romarone l'ha seguito. Se fosse stata un'altra proprietà e avesse chiamato Romerone, secondo me non ci andava, perché insomma voleva anche una garanzia di una struttura societaria importante, una struttura societaria che ci avesse delle ambizioni, che ci avesse dei progetti importanti in una società come Reggio Calabria, perché Reggio Calabria sta lì adesso da un po' di anni, ma per sbaglio, perché purtroppo si sono succedute proprietà che tra virgolette millantavano certe cose e poi dopo non si sono mai verificate. Dopo vincere è sempre difficile, però insomma se sei una proprietà forte, se va male il primo anno, il secondo devi vincere, dai, non puoi sbagliare, perché c'ha un'affluenza di pubblico, di situazioni, di stadio, di storia che devi vincere, dai, una proprietà che va lì devi vincere. È come se retrocedesse, che ne so, la Roma, adesso dico la Roma per dire, il Pisa, anche qui quando è fallito il Cesena è venuta una proprietà, ha vinto subito il campionato, dopo era troppo per loro. Adesso qui abbiamo un'altra realtà che è Rimini, sono imprenditori locali che si sono messi insieme, però faranno il primo passaggio tra la vittoria del campionato d'eccellenza, poi proveranno a vincere subito quello dopo quando le cose si fanno più grandi, perché il calcio ci vogliono un sacco di soldi e non se li intasca nessuno, questo deve essere ben chiaro, perché lo Tito si è venuto lì perché caccia una marea di soldi, cioè, questo non è che lo Tito è venuto a Reggio Calabria e dice si vado lì perché c'è quella, no, caccia un sacco di soldi perché comunque il calcio vuole i soldi, se vuoi fare le squadre forti ci sono i giocatori forti, le strutture, poi i procuratori, altro tassello lì, pesante, e quindi ti dico che i presupposti sono stati messi tutti bene e Romarone ha accettato sta piazza, perché è una piazza che bisogna accettare a occhi chiusi.
5: Bene, e mi stai dicendo tra le righe che per Romarone potrebbe essere un banco di prova, ricordando che Fabiani è stato promosso, no, da Salerno a Formello, diciamo così.
6: Ma io non credo che Romarone ci abbia bisogno del banco di prova, perché quello che ha fatto, cioè, insomma, non è che deve essere messo in discussione Romarone di qua e di là, o lui, diciamo, io metto in gioco, perché lui in gioco ci si è messo tanti anni fa, è stato a Spezia, è stato a Chievo per tanti anni, quindi cioè, non è uno di primo pelo, è uno che è giovane ancora ma che c'è esperienza e ha fatto, non è che va in interregionale deve essere messo alla prova, lui le prove già le ha fatte tutte, è un professionista esemplare, navigato, che sa come gestire un gruppo, sa come gestire una squadra, sa come sono le dinamiche, e quindi secondo me non è nessun banco di prova. Se lo Tito l'ha portato è perché probabilmente si fida di lui molto, e quindi secondo me quello lì è già un passo in avanti che hanno fatto tutti.
5: Siamo in diretta su Radio Touring 104.4, su Video Touring canale 87, quindi a beneficio di chi si fosse collegato solo da pochi istanti, diciamo che in diretta con noi Maurizio Marin, storico difensore della Regina, protagonista della promozione dalla C alla B nel 1995. Per quanto riguarda l'umore della piazza, Maurizio, noi ora domenica abbiamo questa partita contro Ligea Virtus in casa, Ligea Virtus è seconda a quota 10, noi siamo a punteggio pieno a quota 12. Gli eccessi di presunzione anche da parte nostra, no? Cioè io cerco sempre di pensare prima di parlare, cioè cerco di rendermi conto che magari sono all'ascolto anche i calciatori, però non riesco a non pensare che se vinciamo anche domenica c'è una seria ipoteca già sul campionato, e parliamo che ancora siamo a settembre.
6: No,
5: esagero?
6: Paolo, se già cominciamo a farsi discorsi, buonanotte. Cioè qui è un campionato che come l'anno scorso e come anni fa, insomma, ci stanno tanti stravolgimenti, cambiamenti, quei tre punti succede di tutto. Se già la piazza ha questa aspettativa e questa aspettativa viene messa sulle spalle dei giocatori, è un casino. La squadra deve stare tranquilla, prendere partita per partita, sono dei professionisti, sanno l'importanza di giocare a Reggio Calabria, ma che già la prima partita, questa che è la quinta, mi sembra?
5: La prossima.
6: È la quinta, cioè non è che già se vinciamo hai vinto il campionato, o se perdi sei retrocesso oppure non vinci più. No, se cominciamo già a darsi i verdetti, ciao. Il campionato si vince all'ultima giornata, se c'hai una serie di risultati utili, straordinari, ma ce ne stanno una marea di squadre che sono partite benissimo e poi sono calate. Questa è una squadra, bisogna anche pensare a questo: società nuova, allenatore nuovo, direttore sportivo nuovo, la maggior parte dei giocatori tutti nuovi, e già aver fatto 4 vittorie su 4 è una cosa straordinaria, non è un caso, cioè non è una roba che dici ah sì, noi siamo a Reggio, no, perché magari dovevi trovare un po' più d'amalgama, un po' più di identità di squadra, un po' più di coesione, dove ovvio giochi al Granillo, ci stanno 10-15 mila persone, cazzo, ti danno una spinta che manco Dio lo sa, però quella spinta ti mette anche tanta pressione, e sono sempre ragazzi che vanno in campo, devono fare una prestazione, devono vincere le partite, e quindi hanno bisogno di stare tranquilli. Se già la quinta partita andiamo a pensare se le cose non vanno bene, allora se vanno bene già abbiamo vinto il campionato, già ho messo l'ipoteca, sei morto, te lo dico già adesso, Ficara Paolo, sei morto.
5: Ne prendo atto, cerco insomma di scrivere testamento.
6: Bisogna fare un po' da pompiere, Paolo, perché sennò diventa un susseguirsi di tensioni, diventano le montagne russe, e non si può andare avanti così. Se la squadra pareggia, se perde, vaffanculo. Non si può dire vaffanculo.
5: No, ma io ti ho provocato proprio per avere questo tipo di reazione, capisci? Perché no, io non ci riesco, e di conseguenza lo devo sentire dagli altri.
6: No, però ti voglio dire, Paolo, cioè bisogna il campionato, cioè, stava ancora a settembre, ancora la gente qua a Barmare, a Reggio Calabria, figurati, ci vanno fino a novembre. Quindi, cioè, stiamo calmi, è iniziato nel miglior modo possibile, che secondo me neanche si aspettavano, perché comunque vince 4 partite come le ha vinte, cioè non è da tutti i giorni quando cambi tutte le cose che dicevamo prima. Quindi bisogna avere un po' di tranquillità, un po' di calma, i tifosi devono essere pazienti, c'è una società che non è una società improvvisata come nel passato, questa è una società solida, forte, che vuole far bene, e quindi c'ha bisogno secondo me anche di tempo, e se qualche risultato è un po' mezzo e mezzo, non iniziamo a mettere in discussione la società, il direttore sportivo, a certi giocatori, l'allenatore, bisogna andare sul mercato. Perché a proposito del mercato, Marchionni, il mister, l'anno scorso a Ravenna, ti dico anche questa, che hanno fatto? Ha fatto campione d'inverno, poi c'è stato il mercato. Ravenna è una società ambiziosissima,
5: ricchissima.
6: Hanno preso Viola, hanno preso altri giocatori e hanno dato via dei titolari, tipo Luciani, che era il capocannoniere della squadra. Questa cosa ha destabilizzato il tutto. Poi sai, una proprietà forte, ti portano Viola, che stava a Cagliari Europa, giocatore forte ma fuori condizione, poi sai, poi ti spingono e devi giocare. Secondo me Marchionne è stato messo un po' sotto pressione sotto questo aspetto qua, un allenatore giovane, magari non c'ha avuto quella forza di imporsi su tante robe, ha dovuto fare dei cambiamenti e la squadra ha perso le partite e poi hanno mandato via. Quindi bisogna staccarmi, bisogna ragionare, avere gente esperta su questo. Secondo me Romarone è l'uomo giusto, perché è un uomo di esperienza che sa di calcio, e quindi io dico di avere pazienza, di non fare entusiasmi esagerati nel caso domenica dovessi vincere, o drammi atomici se tante volte dovessi andare male o dovessi pareggiare, per carità di Dio, cioè andiamo avanti tranquilli.
5: E con la società dalla sua parte, Marchionni è l'uomo giusto per tenere tutti sulla corda?
6: Marchionni ha dimostrato, io ti dico, l'esperienza che c'è di Marchionni, ho visto quando è subentrato a posto d'Antonioli qua a Ravenna nel campionato di Serie D, che ha portato a un grande duello col Forlì, col Forlì, che poi ci ha avuto la meglio il Forlì, dopo è stata riammessa al campionato, perché comunque insomma c'è avuto la possibilità di stare a riammissione, però meritavano tutte e due, perché Ravenna ha dovuto cominciare insomma con un deficit di punti rispetto a Forlì. Forlì è partito subito bene, Ravenna, Macchioni è stato chiamato dopo, ma io l'ho visto tutto il campionato, in metà campionato di Serie C, la squadra ha sempre giocato, la squadra ha sempre sviluppato e dimostrato un'identità, una consapevolezza di squadra. Che vuol dire questo? Che l'allenatore lavorava affinché i giocatori sviluppassero quello che lui faceva in allenamento. Infatti erano campioni d'inverno con squadre contro come Arezzo e Ascoli, che erano due corazzate, infatti sono andate su loro due, prima all'Arezzo e poi l'Ascoli ai playoff. Quindi diciamo che Marchionni stava facendo un grande lavoro, e sicuramente la squadra non era a livello di organico come le altre due, perché le altre due c'erano dei giocatori più navigati, secondo me anche una dirigenza più navigata, perché gli acquisti che hanno fatto a Ravenna secondo me sono stati deleteri per Marchionni. Questo l'ho già detto nella trasmissione che faccio io, l'ho detto già l'anno scorso.
5: A che ora andate in onda oggi su RTV di San Marino?
6: Sì, canale 550 del digitale terrestre o di Sky, perché è una TV nazionale, quindi va dappertutto. E se qualcuno ci vuole un po' addentrare nel girone B della Serie C, noi siamo lì a sparare un po' di notizie, diciamo così.
5: Mentre il nostro amico Roberto Cevoli a breve andrà in campo con la nazionale di San Marino. Come sta?
6: Sì. Roberto sta molto bene, lo sento spesso, perché poi insomma abitiamo vicini, vado spesso a vedere le partite, a volte faccio pure la radiocronica. Sta facendo un progetto importante, perché diciamo che San Marino adesso sta crescendo come movimento, perché la federazione c'è avuto una lungimiranza, cioè proiettare tutto sui giovani, quindi hanno fatto un settore giovanile importante, hanno messo come capo del settore tecnico a Rigoni, Daniele Rigoni, mio ex compagno di squadra e allenatore, e quindi ha messo le basi con allenatori importanti per far crescere questi giovani, e poi hanno fatto questo progetto con una squadra di Serie D, che praticamente la federazione copre la maggior parte delle spese per far tenere tutti questi giocatori in un campionato di Serie D, che così abbiano la possibilità di crescere, e questo sta avvenendo. Quindi secondo me questa è una cosa lungimirante. Lui comunque è il supervisore un po' di tutto della nazionale, quindi vede anche la crescita dei giocatori che stanno al di fuori del contesto del campionato interno sammarinese, che come livello magari è inferiore alla Serie D, e quindi c'è un bel lavoro da fare, però sta facendo un bel percorso.
5: Direttore, sarà un piacere disturbarti più avanti nel corso della stagione, perché insomma che tu fossi ferrato sul tema Regina lo sapevamo già, però credo che a tutti i nostri tifosi, tutti i nostri ascoltatori e telespettatori sia piaciuto veramente tanto il tuo intervento. Io ringrazio Maurizio Marin, che faceva una gran bella coppia con Roberto Cevoli e ci hanno fatto vincere il campionato di Serie C.
6: Paolo, io a me mi fa piacere se posso aver dato quegli input affinché i tifosi di Reggio Calabria, che sono calorosi, che sono attaccati alla squadra, che soprattutto hanno sta camera iperbarica, perché io li capisco, che sono quattro anni adesso che stanno in Serie D, adesso non me lo ricordo di preciso, e quindi hanno quest'ansia, questa cosa dentro che non gli permette di stare tranquilli e di vedere le cose con obiettività, no? Però ci vogliono i percorsi, io spero che con le mie parole abbia dato delle tranquillità, d'aver tolto un po' d'aspettative e di vivere il momento. Il momento è positivo, cavalchiamo l'onda, ma se l'onda si dovesse un attimino abbassare, non muore nessuno, perché la società ha delle basi solide con persone competenti, anzi molto competenti.
5: E noi ci fidiamo completamente della tua valutazione. A presto, direttore, grazie davvero.
6: Ciao Paolo, saluto a tutti quanti.
5: Grazie, grazie, grazie davvero. Salutiamo e ringraziamo Maurizio Marin, difensore della Regina, tre stagioni mi sembra, insomma, con la maglia Amaranto. Vinse il campionato di Serie C nella stagione 94-95. Ho intravisto tanti bei messaggi sulla nostra pagina Facebook. Mi dispiace oggi, diciamo, vedete che sono un attimo preso, diciamo così, dalle interviste in diretta, quindi c'erano sicuramente molto interessanti. In particolare ne ho intravisto uno di Antonello Battaglia che faceva una riflessione tattica sul fatto che, giocando noi 3-5-2, quando becchiamo un modulo analogo al nostro, negli uno contro uno sulle fasce li mettiamo tutti in difficoltà. Chi mette sicuramente gli avversari in difficoltà, da come è entrato in campo già in Coppa Italia, è Pippo Toscano. Ne abbiamo parlato prima con Gigi Saiocco, che con l'agenzia Epic Sport ne cura gli interessi, e dunque andiamo a sentirci proprio cosa ha detto Pippo Toscano, autore del gol del vantaggio ieri al Ippolito di Lamezia Terme contro la Vigor. Cosa ha detto poi in sala stampa?
7: Non avete avuto fiducia in me, pensate che non lo sparo.
8: Toscano, vittoria abbastanza semplice?
9: No, non esiste una vittoria semplice, è stata una vittoria molto difficile, con un campo complicato, e la squadra ha fatto il suo e tutti insieme abbiamo vinto.
10: Senti, hai controllato la GPS per sapere quanto hai...
9: No, non li ho controllati, no.
11: Senti, c'è una grande prestazione nonostante quel terreno di gioco, mi racconti le difficoltà?
9: Sicuramente è stata complicata, perché iniziando la partita il campo era allagato e quindi avevamo iniziato con un po' di paura del terreno, però siamo una squadra molto forte, quindi insieme siamo comunque riusciti ad arrivare all'obiettivo di squadra, che erano i tre punti.
0: Tutti a Reggio parlano di Toscano e in queste partite stai dimostrando di avere continuità. Solitamente un grande si dice sempre che è discontinuo. Tu dal primo minuto che sei entrato in campo hai dimostrato di avere carattere e personalità. Come ti senti in questo momento e come stai vivendo questa esperienza che giocavo?
9: Sono molto contento di questa esperienza, ma devo tutto comunque ai miei compagni, agli over che mi stanno aiutando giorno per giorno, mi aiutano, mi danno consigli, e grazie a loro cerco di migliorare sempre di più.
12: Se non sbaglio, scusa, secondo gol con la Regina, sì, quanti gol vorresti fare? Mi sa che hai un terzino con il setto del gol.
9: Ma non lo so questa, quanti gol vorrei fare. Sicuramente se ne riesco a fare, più ne riesco a fare meglio è, sicuramente, però l'importante è che la squadra arrivi alla vittoria, non il singolo.
11: Ti aspettavi un impatto simile ad arrivare così complicato come sei?
9: Onestamente non mi aspettavo un impatto del genere, ma sono molto contento di come sta andando e penso che, continuando così, la squadra spero che riesca a fare sempre di più, sempre meglio.
11: Giocare davanti a 700 tifosi che giungono da Reggio, che emozione.
9: È molto bello, sono contento che i tifosi vengano anche così ad aiutarci, a sostenerci in trasferta, perché a noi ci aiutano molto e sono una parte essenziale delle nostre comunque partite, che senza di loro sarebbe molto diverso, molto più difficile.
3: Meglio bene così. Grazie, buona serata e buon lavoro.
9: Grazie, buona serata.
13: Ciao, sono Sebastiano Marra e con Sema Elettricità mi occupo di distribuzione di elettricità, di luce a 360 gradi e di sicurezza. Da 24 anni SEMAR è sinonimo di consulenza specialistica, di approccio sartoriale al mondo elettrico, di affidabilità, di tecnologia a portata di mano. Il nostro impegno è ripagare la tua fiducia, perché le scelte di oggi illuminano il domani, e perché SEMAR è dove c'è luce. Ti aspettiamo a Reggio Calabria, in via Ravagnese 263, e su semaelettricità.it.
5: Allora, caro Andrea Benedetto, cioè non dirmi che ora cioè, torni in studio solo se l'IGE Virtus fa gol alla Regina, spero di no, buongiorno, ben ritrovato.
14: Buongiorno, no, ti dico di no perché sennò probabilmente non terrei più, quindi mi sbilancio dicendoti questo e aggiungo che domani torno ovviamente in studio.
5: Perfetto, insomma io colgo l'occasione per annunciare che anche a sto giro non avete azzeccato il marcatore. Qualcuno ha azzeccato il risultato esatto, 0-3, quindi guadagnate punti nella nostra super classifica per quelli che saranno i super primi finali, però nessuno ha azzeccato Toscano come primo marcatore. Se lo merita questo ragazzo? Sta soddisfazione?
14: Sì, assolutamente. Sta dimostrando di essere un calciatore di alto livello, e arriva da una primavera importante come quella del Genoa e sta già dimostrando quello che avevamo intravisto nell'inizio stagione, già nella partita di Coppa Italia, quindi tanta intensità, tanta qualità, personalità soprattutto, che per un 2008 non è mai una cosa scontata, anzi e ieri poi si è tolto anche la soddisfazione del gol, il primo gol in campionato. E soprattutto che nasce dopo un'azione comunque ben manovrata, di qualità, chiusa poi sul secondo palo dal suo inserimento.
5: Dimmi qualcosa sulle scelte di Marchionni, sulle scelte iniziali e poi i tre giocatori che ti sono piaciuti di più.
14: Ieri sicuramente mi è piaciuto a Bonchele perché fa oltre il gol, ma comunque ha portato quello che probabilmente Marchionni gli chiede, cioè intensità e soprattutto partecipazione alla manovra offensiva, con costanza, e lo ha fatto, infatti ha fatto due gol. Sicuramente ancora una volta Rossetti, perché in questo momento è in grande stato di forma e si vede per, insomma, tutte le caratteristiche che hanno portato la Regina ad andarlo a prendere stanno venendo fuori. Appo, forza muscolare, intensità anche per lui, e quindi sicuramente ancora una volta il migliore in campo. E poi ovviamente posso aggiungerti Iallo, che continua a fare bene nonostante non sia ancora al meglio della sua forma fisica, e quindi secondo me ha ancora ampi margini di miglioramento, si vede, però comunque ieri fa un assist, si muove tanto, fa sportellate, e di conseguenza ti posso dire che le scelte che ha fatto Marchionni sono state assolutamente azzeccate, perché guardando il campo e guardando la situazione generale dove nella quale la Regina è dovuta scendere in campo, ha deciso di mettere muscoli più che qualità, e queste scelte lo hanno premiato.
5: E una delle cose che mi sta piacendo, no, del mister Marchionni, è questa sua gestione dello spogliatoio, perché al risultato acquisito lui ha dato spazio ai calciatori dell'anno scorso, in buona sostanza, a cominciare da Magri, che ha messo il 2008, per poi preparare la sostituzione dell'altro 2008 Toscano, e per la prima volta in stagione, non so se nella sua vita, è stato sostituito. A un certo punto era entrato un over come Porcino, ha dato spazio a Domenico Girasole, alla Ribbi. Rosario Girasole a sto giro non ha giocato, è rimasto in panchina tutta la partita Alma. Marchionni, sotto questo punto di vista, ci sono scelte casuali o sono scelte mirate anche quelle sulle sostituzioni?
14: No, sono sicuramente scelte mirate, soprattutto per dare appunto la possibilità a tutti di giocare, entrare nelle rotazioni, sentirsi parte integrante di un gruppo fuori categoria, perché lo abbiamo sempre detto, questo è un organico fuori categoria, molto vasto, molto ampio, e di conseguenza l'allenatore ha sì la possibilità di scegliere, quindi ha l'imbarazzo della scelta, ma allo stesso tempo deve saper comunque capire anche la testa dei suoi calciatori e non fargli perdere di morale. Di conseguenza mi sta piacendo la gestione, e lo dimostrano anche i fatti, perché comunque chi entra dalla panchina entra sempre in maniera positiva, e possiamo dire che probabilmente, a parte i portieri, ancora dobbiamo vedere pochi elementi, ad eccezione degli infortunati. Quindi già questo ti dice tantissimo, oltre che comunque anche la partecipazione al gol molto varia.
5: Sì, paradossalmente, ecco, al di là dei portieri, non abbiamo visto forse solo Runza. Il paradosso sta nel fatto che l'ha voluto il mister perché lo aveva allenato, non l'aveva fatto giocare neanche a Ravenna perché comunque veniva dalla Juniores, però diciamo lo faceva partecipare negli allenamenti della prima squadra a Runza nel 2007, quindi figuriamoci uno o due anni fa, ma era giovanissimo. Quindi il paradosso è che l'unico giocatore di movimento, no, mi sembra, che non ha avuto spazio finora è proprio quello che ha voluto il mister.
14: Sì, ad eccezione di Franchini, che è infortunato, lui rimane l'unico a non aver mai ancora giocato neanche un minuto, ma secondo me a breve vedremo anche lui, probabilmente anche lui fisicamente al 100%, oppure per scelte che poi comunque l'allenatore deve prendersi, non è stato schierato.
5: Ascolta Andrea, prima Maurizio Marin ci ha esortato a mantenere alta l'attenzione ma anche la tensione, di conseguenza non parlare di campionato già finito, già chiuso, già archiviato in caso di vittoria contro l'Igea Virtus. Ti senti responsabilizzato nel nostro ruolo?
14: Sì, no, ma infatti è così, ha ragione, lo stavo ascoltando, ho sentito un po' le parole anche del direttore Marin, è così, dobbiamo stare tutti con i piedi per terra, perché anche per non caricare eccessivamente la squadra di responsabilità, perché obiettivamente può capitare poi la partita storta, può capitare la difficoltà, possono capitare gli infortuni, possono capitare le squalifiche, è quello che sto dicendo dall'inizio della stagione, perché obiettivamente io mi aspettavo un inizio del genere, mi aspetto che la Regina continui a vincere, però mi aspetto anche che possano arrivare delle partite complicate e di conseguenza magari qualche punticino qua e là si può anche perdere, voglio dire, ha perso anche il Milan degli invincibili, voglio dire, per dire, o le grandi corazzate, quindi può perdere anche questa Regina. No, ovviamente questo non vuol dire che cambia qualcosa riguardanti le aspettative che tutti noi abbiamo verso la squadra. La squadra deve continuare a fare questo, è stata costruita per questo e abbiamo ottime possibilità, grandi possibilità di vincere il campionato. Non dobbiamo nasconderci, ma non dobbiamo neanche caricare la squadra di altre tensioni che possono comunque o ancora peggio magari far calare la soglia dell'attenzione un po' a questo gruppo, anche se non credo che possa capitare visti gli elementi in rosa.
5: Che impressione ti ha fatto la Vigor di Vargas, che sentiremo tra poco?
14: No, obiettivamente non mi ha impressionato, c'è da dire anche che lo aveva detto Vargas, che il campo in quelle condizioni limitava anche la sua squadra per come era ed è costruita. Poi obiettivamente quando pensi che magari la Regina possa andare in difficoltà a causa di un campo del genere e nel primo tempo di tre gol, difficilmente puoi dare anche un giudizio realmente obiettivo, perché magari in un altro contesto, una partita un pochino più tirata, avremmo visto anche delle situazioni diverse da parte della Vigor. Obiettivamente è apparsa poca cosa, ma non è giudicabile a mio avviso per come si è poi evoluta la partita.
5: È vero, è vero. E invece, insomma, quei due gol annullati per fuorigioco, scelte corrette entrambe?
14: Sul primo penso proprio di sì. Sul secondo di Lancini probabilmente qualche dubbio, però devo rivederlo meglio. Però penso che su quello di Lancini c'era qualche dubbio, sarebbe stato l'ennesimo marcatore differente, quindi per quello è un peccato. Poi insomma Lancini ha fatto un'altra grande prestazione su un campo del genere, tanta personalità, che davvero davvero impressionante, cioè capisco gli sforzi per cercare di arrivare a Lancini, che quelli che sono stati fatti durante il mercato estivo, perché davvero ha alzato tantissimo il livello della personalità di questo gruppo.
5: E aggiungendo Baldan, veramente un'impresa fare gol alla Regina. C'è una difesa con Lancini e Baldan in Serie D, c'è come caspita gli fai, cioè, capisci?
14: Sì, certo, ma infatti con i dovuti paragoni, però non è un caso per la Regina, è l'unica squadra dalla Serie A alla Serie D a non aver preso neanche un gol. Quindi sicuramente tanta organizzazione, una squadra che attacca e che quindi giustamente portando sempre il pallone nella metà campo avversaria non va in difficoltà, e un po' di fortuna obiettivamente, perché con l'Avola potevi prendere gol, potevi prenderlo anche con l'Icata, questo non guasta mai, ricordiamolo. Poi un paio di situazioni fortunate ci sono state, però poi ovviamente la qualità degli interpreti è di un valore assoluto e ti sta permettendo di avere zero gol subiti in campionato e in Coppa Italia, tra l'altro, pure.
5: Infatti Igea Virtus, che sarà doppio avversario sia domenica in campionato, poi fra qualche giorno anche in Coppa Italia. Sarà una settimana lunga, caro Andrea Benedetto, ovviamente ti aspetto di nuovo a partire da domani per iniziare a parlare di questi Igea Virtus, che è l'unica ad aver segnato quanto la Regina. Abbiamo detto dei gol incassati che sono a zero, però l'Igea ha segnato 13 gol esattamente come noi.
14: Sì, ha segnato 13 gol, ma ha subito anche diversi gol. Comunque, nel senso, di già è una squadra importante, è una proprietà anche abbastanza importante per quanto anche rispetto alla categoria. Ha dimostrato di saper costruire organici sempre competitivi, perché lo scorso anno, se non fosse arrivata la penalizzazione, quantomeno si sarebbero giocati il campionato fino alla fine e magari l'avrebbero anche vinto. Hanno un allenatore come Ferraro, che l'anno scorso era esordiente in Serie D, ha fatto benissimo con l'Atletico Palermo e ha iniziato molto bene. È un allenatore che propone calcio, un calcio offensivo che abbiamo anche imparato a conoscere l'anno scorso, quindi è sicuramente la prima partita nella quale la Regina andrà a confrontarsi con squadre che comunque hanno obiettivi importanti, che hanno calciatori di categoria importante, vedi Calafiore su tutti, Samaché, quindi è una partita che può dare sicuramente, può essere un altro test, superando anche questo sicuramente dai un altro grandissimo segnale di forza verso il campionato, ma comunque ne parleremo durante tutta la settimana, Paolo, avremo modo di analizzare al meglio le varie situazioni.
5: Grazie Andrea, domani.
14: Grazie a te, buona continuazione.
5: Ciao, grazie Andrea Benedetto, che conduce assieme a me la trasmissione Mezzogiorno Amaranto. Lo ritroveremo domani nei nostri studi. Vi lasciamo con le dichiarazioni a fine partita di Jorge Vargas, allenatore della Vigor Lamezia, e noi torniamo domani a 9:30 con Mezzogiorno Amaranto. Ciao a tutti.
15: Sì, abbiamo con tutti e tre gol abbiamo sbagliato in maniera eclatante, si aveva preparata diversamente, non giocare la palla su mediani nostri, perché loro erano molto aggressivi e una squadra forte come la Regina si poteva pagare, quindi siamo usciti male in tutti e tre gol, in fase di possesso, di costruzione, e poi loro ci hanno punito alla grande.
11: Squadra ci ha provato comunque fino alla fine, nonostante il 3-0, perché c'è il rischio di prendere davvero una volea, è rimasta bene in campo nonostante tutto.
15: Sì, dovevamo rischiare, abbiamo fatto cambi un po' particolari, abbiamo provato a mettere gente fresca con un pochino più di gamba, perché loro fisicamente erano forti. E poi ci ha mancato magari un pochino di lucidità in tre o quattro azioni che potevano finire con un pericolo maggiore per noi. Però abbiamo sofferto i primi minuti con queste palle perse in uscita, che in un campo così, in una squadra forte come la Regina, ci ha costato i tre punti.
11: Racconta le sue emozioni nel vedere quelle maglie amaranto, lei che ha fatto la storia.
15: No, era tanti anni che non vedevo la curva così della Regina, gente che la segue. Penso che quest'anno possano fare molto bene, tanto a livello societario come la squadra. È una squadra molto forte, costruita per vincere il campionato. Sì, un po' particolare, però il mio pensiero era fare bene con la Vigor, perché pensavo che potevamo fare qualcosa di meglio e magari provare a impensierire un pochino di più la Regina, soprattutto nel primo tempo, perché il campo non lo poteva permettere, giocando palla allo spazio, come facevano loro, che giocavano quella palla lì al vertice dell'area grande. In tutti i gol che hanno fatto in questo inizio campionato è una loro qualità di giocare queste palle alle spalle della linea difensiva. L'abbiamo preparata bene, però lo hanno fatto anche oggi, noi siamo stati un po' ingenui.
2: Sì, appunto mister, lei ha detto in parte, cosa riprovi se devi riproverare qualcosa di buono? Cosa avevi immaginato e invece non avete poi, quei calciatori non hanno realizzato?
15: No, io avevo preparato la partita, l'avevo detto a loro, di non giocare palla verso i centrocampisti nostri. Questo era il primo ordine che avevo detto, perché loro sono molto forti, avendo tanta densità a centrocampo. La partita nostra è di giocare sugli esterni, di tutte le due parti, perché abbiamo gente veloce che può puntare l'uomo, e ancora di più in un campo così. Quindi volevo più palla in diagonale, più palla sul lungo linea, per allungare la loro difesa che praticamente marcano all'uomo. In certi momenti lo hanno fatto bene, però poi una squadra cinica come la Regina è forte, che magari ti fa capire che puoi giocarla lì e ti prende palla e ti ruba palla e ti riparte con qualità. E lì siamo stati ingenui noi, perché era una delle cose che si aveva preparato tutta la settimana, di non giocare queste palle verso i centrocampisti nostri.
2: Mister, dopo 5 partite, è più avanti o più indietro rispetto al suo percorso immaginato?
15: No, siamo... potevamo stare meglio sicuramente con 6 punti, perché se vuoi in un male se non sbaglio, con l'Igea era partita nostra, no, loro non hanno tirato in porta e ci hanno fatto 2 gol. Ci hanno fatto 2 gol. Poi non lo so ancora come è venuta questa partita lì. E poi abbiamo stato molto molto ingenui a Ragusa, perché la partita era finita, abbiamo avuto 2-3 palagol per chiuderla e ci è mancato quell'agonismo, quella ferocia che ci vogliono per portare i punti a casa. Magari la gente dice o pensa che la squadra è giovane, sì è giovane, però io non la penso tanto così. È giovane sicuramente perché manca un po' di esperienza, però si allenano tutti i giorni, le facciamo vedere video tutti i giorni e devono crescere in fretta, perché il campionato è molto duro e credo che hanno le carte in regola per fare un buon campionato. Il problema è che se si perdono appunto subito con queste squadre qua, il calendario non ci ha aiutato neanche, però dobbiamo giocare con tutte le squadre durante tutta la stagione. Però i giovani devono crescere in fretta, perché i punti poi diventano molto pesanti.
12: Mister, l'abbraccio con il medico sociale della Regina, l'istituzione della Regina, le tue emozioni, che cosa si è detto in quei minuti?
15: Da un po' che non lo vedevo, si è tagliato il baffo, però continua ad essere sempre il solito dottore. Poi lo devo ringraziare, perché una volta mi ha salvato la vita a Bari, quindi è un legame un po' particolare con lui, tanti anni che ci conosciamo, 27 anni, è una persona molto importante per me come calciatore e anche come persona.
2: Mister, si aspettava questo approccio così forte della Regina, un giudizio anche su Giallo e Ragazzi, e poi una considerazione su questa difesa della Regina, un po' Pasdan e Lancini, ricordano un po' le giuste differenze la coppia Maranto-Franceschini-Vargas?
15: No, loro sono più forti fisicamente, quello sicuro, però no, però quella Regina lì di Serie A è totalmente diversa. Per questo esistono le categorie, e penso che quella Regina era molto, molto forte in tutti i reparti. Poi non era facile giocare in quella Regina lì, però hanno una buona squadra attualmente. Credo che le punte fanno un lavoro sporco molto importante, che danno fastidio ai nostri difensori, a tutti i difensori, vanno a pressare, spizzano di testa, fanno falli. Poi non ci dimentichiamo che anche l'arbitro qualcosa per noi poteva fischiare, però sappiamo com'è il calcio, sappiamo che le squadre forti sempre hanno un vantaggio importante, però giustamente una squadra forte come la Regina si fa sentire in campo.
2: Mister,
16: Mister, una sconfitta che non deve far male al morale, perché domenica c'è un altro derby, questa volta tutto cittadino contro il Sabbiasi, che tra l'altro oggi sembra stia anche vincendo, quindi è il zio di Grincia ad andare nella
15: vincita. Sì, sappiamo che quella partita anche è molto, molto seguita, molto importante per noi, per la tifoseria, quindi recuperiamo energie. Facciamo vedere gli errori che ci sono fatti oggi in tutti i settori del campo e proviamo a fare i punti la prossima settimana e a vincere il derby. Loro sono in salute, è una squadra che sta facendo abbastanza bene e noi con qualsiasi squadra dobbiamo provare a fare i punti al più presto perché è vero che è la quarta giornata però ci mancano punti magari che meritavamo di tenere in tasca le settimane scorse.
17: Mister, non è pensato, questo che le dicevo poco fa, pensa di cambiare 11 di iniziare poi nei prossimi tempi, visto che oggi certamente ha giocato con la squadra che prima campionato, 12 gol, pensavo con subito dire, non possiamo fare una voce, però diciamo in base a quello che finora lei ha visto insomma della squadra.
15: Sì, stiamo sempre pensando con lo staff a analizzare qualche cambio in particolare, il sistema di gioco, questo sì, perché sono tutte partite diverse una dall'altra e poi non tutti stanno, magari non abbiamo nessuno infortunato, ma non tutti stanno al top, perché gente che ha avuto la febbre, gente che magari è stata a riposo, sono tante varianti che non è semplice ovviare per fare una squadra, però per intanto la recuperiamo dello sforzo di oggi e poi in settimana valutiamo con chi giocare e con chi no, però poi il campo o il ruolo o la maglietta di titolare si guadagna in campo, in allenamento e nelle partite, quindi è inutile che io sto qui a dire no, qua, là, se alla fine chi merita, chi si dà da fare, chi fa meno errori ha più possibilità di giocare.
2: Che campionato sinceramente dovete fare come nemico? Che vi aspettate?
15: Ovvio. Io mi aspettavo di essere un po' con più punti, quello sì. Ci siamo preparati per fare più punti in questo inizio duro del campionato, però noi ci dobbiamo salvare al più presto, dobbiamo fare punti in maniera veloce, provando a portare a casa quello che si merita. E poi analizziamo più in là, però lo più importante è fare i punti per ottenere la salvezza e essere tra virgolette più sereni.
17: Grazie, in bocca al lupo.
18: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo, con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
19: Questa è Touring 104.
20: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
21: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani. domani, oggi.
1: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.

0: 2B1. Prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376 099 0617.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
0: Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
2: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
3: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
4: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
5: Chi nel corso della vita non ha mai commesso pazzie, è un pazzo. Alessandro Morandotti.
4: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

0: During 104 notizie.
1: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Prende il via domani la settimana di alto livello dell'81esima sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Circa 130 capi di Stato e di Governo si riuniranno a Palazzo di Vetro di New York per affrontare conflitti internazionali, cambiamento climatico, sicurezza e sviluppo sostenibile. In agenda anche incontri bilaterali. L'Assemblea si confronterà con crescenti tensioni geopolitiche e pressioni sul sistema multilaterale. Si chiudono intanto con ottimismo i primi colloqui tra Stati Uniti e Cina in vista dell'incontro tra Donald Trump e Xi Jinping, il servizio della redazione.
2: I colloqui hanno avuto successo, afferma il segretario del Tesoro americano Scott Bessent. Washington e Pechino hanno concordato anche un nuovo confronto specificamente dedicato all'intelligenza artificiale, uno dei dossier centrali nei rapporti tra le due potenze. Sul tavolo ci sono anche commercio e investimenti. Il negoziatore cinese Li Chenggang conferma che il dialogo proseguirà oggi. Le due delegazioni cercano quindi di avvicinare le rispettive posizioni prima del faccia a faccia tra Trump e Xi.
1: Almeno tre persone sono morte, diverse altre sono rimaste ferite in raid aerei condotti dall'aviazione pakistana nelle province orientali afghane di Kunar e Paktika al confine, lo riferisce l'emittente afghana Tolo News. Citando funzionari locali, gli attacchi seguono di due giorni un attentato contro una struttura di polizia nel nord-ovest del Pakistan e rischiano di riaccendere le tensioni tra i due paesi, già protagonisti nel febbraio scorso del più grave conflitto degli ultimi anni. Si indaga per sequestro di persona nel caso delle due sorelline di 8 e 12 anni scomparse venerdì sera a San Cataldo in provincia di Caltanissetta e ritrovate nel pomeriggio di sabato all'interno di un negozio gestito da una donna cinese che avrebbe una relazione col padre delle bimbe. Al momento la procura nissena ha aperto un fascicolo a carico di ignoti. Nel frattempo le due bimbe e gli altri quattro fratelli sono stati affidati ad una comunità con una procedura urgente di allontanamento disposta dalla procura per i minori di Caltanissetta. Si trovava nell'appartamento di Pietra Catella in provincia di Campobasso che ha usato la ricina per avvelenare mortalmente Antonella Di Jelsi e la figlia Sara Di Vita durante le scorse vacanze di Natale. Questo uno degli elementi centrali su cui stanno lavorando gli inquirenti della procura di Larino nell'indagine per duplice omicidio premeditato. L'ultima possibile svolta del caso arriva direttamente dai laboratori specialistici di Berlino che avrebbero individuato tracce della tossina letale su diversi oggetti presenti nell'abitazione. Proprio per questo, secondo gli esperti, chi ha maneggiato la ricina, scegliendola probabilmente in un piatto o in una bevanda, si trovava all'interno della casa della famiglia Di Vita. Va in carcere Mario Adinolfi, che si trovava ai domiciliari da luglio per l'accusa di truffa aggravata e continuata, esercizio abusivo dell'attività di raccolta del risparmio, abusivismo finanziario e omessa dichiarazione dei redditi. L'aggravamento della misura è motivata da l'uso dei social da parte di Adinolfi in violazione delle prescrizioni contenute nell'ordinanza che lo ha posto ai domiciliari. Voltiamo pagina. In chiusura, la produzione di energia rinnovabile ha limitato rispetto alla crisi del 2021-2022 l'impatto della crescita dei costi dell'energia sui prezzi all'ingrosso dell'energia, ma i risultati sono diversi tra i paesi e non è omogeneo anche il trasferimento di tali aumenti al consumatore finale dall'inflazione. E quanto si legge in un approfondimento della Banca Centrale Europea del Bollettino Economico che ricorda come nella crisi precedente si aggiunsero anche altri fattori negativi quali la siccità che pesò sull'idroelettrico e la manutenzione di un grande numero di centrali nucleari in Francia. Questa era anche l'ultima notizia, più tardi.
0: Turing 104. Informazione e passione.
3: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fridayliciousparty@gmail.com. It's Fridaylicious Baby!
4: il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
5: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
6: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
7: Questa è Smash It Up Chart. In ordine sparso, la classifica dei 30 più trasmessi. 30 più trasmessi. Su Turin 104.

Ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash It's Up Chart. In ordine sparso la classifica dei più trasmessi su Touring 104.

0: B1. Prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376 099 0617.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
3: Smash It Memories, un super classico, ora. I know I could lie, but I'm telling the truth.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo, con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
1: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
2: Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
3: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Freddilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Freddilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Freddilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su freddiliciousparty@gmail.com. It's Freddilicious Baby!
4: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
5: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
6: Chi non comprende il tuo silenzio, probabilmente non capirà nemmeno le tue parole. Albert Hubbard.
5: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5. Comunicazione integrata. Artigiani multimediali.
7: Smash It's Up Chart, in ordine sparso. La classifica dei 30 più trasmessi su Turing 104.
8: 104.

0: L'ovicultura calabrese guarda al futuro. Academy Olivo in Campo, Calabria. L'evento, promosso dall'Assessorato all'Agricoltura della Regione Calabria e ARSAC, in collaborazione con le edizioni L'Informatore Agrario, per far crescere il settore. Due giornate imperdibili. Il 1 ottobre all'azienda agricola Statti, contrada Lenti, Lamezia Terme. E il 2 ottobre la seconda tappa, alla cittadella regionale Iole Santelli, Catanzaro. Sei un tecnico, un imprenditore o un operatore della filiera? Vieni a scoprire le nuove sfide. Innovazione agronomica, sostenibilità, valorizzazione dell'olio e strategie di mercato. Visite guidate, workshop e dibattiti per guidare insieme lo sviluppo dell'olio italiano. Academy Olivo in Campo, 1 e 2 ottobre. Il futuro dell'olio parte da qui. Non mancare.
1: www.academyolivo.informatoreagrario.it 2B1.
2: Prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376 099 0617.
3: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani. Oggi.
4: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto: boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque, mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
5: Touring 104.
6: Smash It's Up Chart. In ordine sparso, la classifica dei 30 più trasmessi su Touring 104. 104.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Prende il via domani la settimana di alto livello dell'81esima sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Circa 130 capi di Stato e di Governo si riuniranno a Palazzo di Vetro di New York per affrontare conflitti internazionali, cambiamento climatico, sicurezza e sviluppo sostenibile. In agenda anche incontri bilaterali. L'Assemblea si confronterà con crescenti tensioni geopolitiche e pressioni sul sistema multilaterale. Si chiudono intanto con ottimismo i primi colloqui tra Stati Uniti e Cina in vista dell'incontro tra Donald Trump e Xi Jinping, il servizio della redazione.
2: I colloqui hanno avuto successo, afferma il segretario del Tesoro americano Scott Bessent. Washington e Pechino hanno concordato anche un nuovo confronto specificamente dedicato all'intelligenza artificiale, uno dei dossier centrali nei rapporti tra le due potenze. Sul tavolo ci sono anche commercio e investimenti. Il negoziatore cinese Li Chenggang conferma che il dialogo proseguirà oggi. Le due delegazioni cercano quindi di avvicinare le rispettive posizioni prima del faccia a faccia tra Trump e Xi.
1: Almeno tre persone sono morte, diverse altre sono rimaste ferite in raid aerei condotti dall'aviazione pakistana nelle province orientali afghane di Kunar e Paktika al confine, lo riferisce l'emittente afghana Tolo News. Citando funzionari locali, gli attacchi seguono di due giorni un attentato contro una struttura di polizia nel nord-ovest del Pakistan e rischiano di riaccendere le tensioni tra i due paesi, già protagonisti nel febbraio scorso del più grave conflitto degli ultimi anni. Si indaga per sequestro di persona nel caso delle due sorelline di 8 e 12 anni scomparse venerdì sera a San Cataldo in provincia di Caltanissetta e ritrovate nel pomeriggio di sabato all'interno di un negozio gestito da una donna cinese che avrebbe una relazione col padre delle bimbe. Al momento la procura nissena ha aperto un fascicolo a carico di ignoti. Nel frattempo le due bimbe e gli altri quattro fratelli sono stati affidati ad una comunità con una procedura urgente di allontanamento disposta dalla procura per i minori di Caltanissetta. Il risultato al di sotto del limite di cut-off alle sostanze stupefacenti. Il test effettuato all'ospedale Niguarda di Milano su Daniel Maldini, calciatore del Cagliari e della Nazionale, che lo scorso weekend a Milano ha provocato un incidente stradale in cui sono rimaste lievemente ferite 5 persone. Dagli accertamenti disposti dagli investigatori della polizia locale, che gli hanno ritirato la patente perché positivo all'etilometro e che ora verranno trasmessi alla procura, emerge dunque che gli esiti non sono compatibili con la guida in stato di alterazione psicofisica. Un operaio di 51 anni è morto sul lavoro a Polesine, nella Bassa Permense. L'uomo si trovava al lavoro in una cava di sabbia in strada Argine Maestro del Po quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è ferito mentre era impegnato accanto ad un macchinario, pare una tramoggia. Da subito le sue condizioni sono parse disperate a causa di un forte trauma da schiacciamento. A nulla è valso l'intervento dei sanitari del 118. I medici hanno solo potuto constatare il decesso dell'operaio. Ultima pagina in chiusura, Porto Cervo ha salutato nel migliore dei modi gli oltre 1800 veristi presenti alla 23esima Swan Cup di vela. Il vento dagli 8 nodi iniziali è arrivato a 12, permettendo di svolgere una regata costiera tra il golfo di Arzachena, dove era posizionata la partenza, la costa orientale dell'isola di Caprera, l'isola dei Monaci e il passo delle Bisce, che tutte le classi hanno percorso in entrambi i sensi. Questa era anche l'ultima notizia. Grazie per averci seguito. A più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
4: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
5: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria, Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby! Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
6: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
7: Chi non osa nulla, non speri in nulla. Friedrich Schiller.
6: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
8: Radio Touring 104.
9: Benvenuti!

Secondo me è stata la canzone più bella di questa estate 2026 che ce la stiamo lasciando alle spalle. Oggi è 21 settembre, ragazzi, non è oggi, entra autunno. Let me talk to you. Another, che è un gruppo musicale, un duo se non sbaglio di producer, con i 54 Ultra. La canzone è molto molto bella, avete sentita ad aprire la nuova settimana di Discoteca Contatto. Oggi ha aperto anche Rita stamattina 10:30, Tuning Caffè, e poi questa sera un altro programma che ritorna dopo la pausa estiva alle 20:42, l'Arcidiavolo con Antonio Calabrò e le Diavolesse.

Come ormai è tradizione, no? Cioè, le due canzoni che aprono la puntata di Casa Lo Pressi in diretta su Radio Touring. Siamo anche in video sul canale digitale terrestre l'87. Sono canzoni tutte da ballare. Loro sono i Bausa, quelli di Magnetic. È una canzone che ci accompagna tutta quest'estate. Ho messo tante volte alle feste, però non quelle di Friday Lì 70-80-90, ragazzi. All right. Abbiamo tante canzoni nuove oggi, tra un po' li sentiremo, dai.

sentito stamattina, perché è proprio arrivato stamattina, ma ha chiamato Super Goose, mi ha detto c'è una canzone bellissima, dobbiamo programmare. Tu vabbè, fai tutto. Fai il tutto adesso, affidata a Nick. Castle Pretty, Radio Tour in 104, ragazzi.

Che bravo Yugel, con la voce meravigliosa che ci riporta su vecchio singolo degli anni 90, Free, Ultranate. Bella questa canzone, c'è ancora un'immagine, abbiamo ancora un'immagine del video. Come mai? Che sta succedendo? Chi? Nick? Ah, perché non c'è un video ufficiale di Yugel, no? C'è la copertina. Vabbè, lo dico per gli amici che guardano la TV. Ho la cuffia nuova oggi. Sento il subwoofer alla grande dietro la mia testa.

c'era l'effetto del video che sentivo in questo singolo di Elisa. Ora lo faranno nel sync, no? Traccia audio, traccia video separato, giusto? Allora di Elisa, 17:26, è arrivata la prima canzone, ne passiamo quattro durante le nostre due ore di Castle Press, il nostro meraviglioso archivio storico. Questa è... siete nel 50.

0: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria, Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
1: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
0: Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info chiocciola

Presti con Filippo Lopresti su Touring 104.

baby. Che bello, ragazzi, che bello. Cioè, arrivare in radio, già lo sapevo, perché già stamattina mi hanno detto: oh, ragazzi, cioè, Filippo, è tutta nel tuo team, sono arrivate le canzoni nuove, quindi dovete programmare. Un po' partono da qui, da Casa del Pezzi, alle 17:19, poi li sentite ovviamente durante tutta la giornata. Anzi, attenzione che è ritornata Rita la Grande la mattina alle 10:30 con Touring Café. E poi stasera riprende la trasmissione, è spettacolare. Ho visto anche la lista delle canzoni anni 70, 60 italiane, anni 80, con l'arcidiavolo Antonio Calabrò, 20:42, puntuali con le diavolesse. Quindi stasera prima puntata del nuovo.

Si chiama Alyssa, Alyssa Grace, Bloodstream. Canzone bellissima, devo dire. Bella, bella sul serio. Oh ragazzi, ci siamo. Lo rimandi da capo, dai, perché c'è la nuova canzone che abbiamo mandato di Bruno Mars con Karol G. Però questa non me fa impazzire.

canzone di Ash ci riporta queste sonorità molto british. Stop the Wedding, bravo, una delle novità proprio di fine agosto, perché è arrivata fine agosto questa canzone, subito programmata Radio Touring, mi raccomando ragazzi.

10 minuti, poi le news. Che bello il fantastico mondo di Radio Touring 104. Mi mancava prima il weekend, lo scorso weekend, due settimane fa eravamo Cirubetta con la radio, non ci siamo mai fermati. Voi ci siete, noi, perché da qui partono tante canzoni nuove, tanti gruppi nuovi come questi qua che abbiamo intercettato. Si chiamano Fast Boy Music Sounds.

eccomi qua. Scappo da una parte all'altra della radio, che è bellissima. Anzi, vi invitiamo a venire a trovarci, come se potete. All'inizio la via Marina di Gallico, venendo da Reggio Calabria. C'è un capannone gigantesco con tante lettere. E noi siamo lì, Radio Tuning, Video Tuning, Progetto Tuning. Questa è Casa del Prezzo.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Prende il via domani la settimana di alto livello dell'81esima sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Circa 130 capi di Stato e di Governo si riuniranno a Palazzo di Vetro di New York per affrontare conflitti internazionali, cambiamento climatico, sicurezza e sviluppo sostenibile. In agenda anche incontri bilaterali. L'Assemblea si confronterà con crescenti tensioni geopolitiche e pressioni sul sistema multilaterale. Si chiudono intanto con ottimismo i primi colloqui tra Stati Uniti e Cina in vista dell'incontro tra Donald Trump e Xi Jinping. Il servizio della redazione.
2: I colloqui hanno avuto successo, afferma il segretario del Tesoro americano Scott Bessent. Washington e Pechino hanno concordato anche un nuovo confronto specificamente dedicato all'intelligenza artificiale, uno dei dossier centrali nei rapporti tra le due potenze. Sul tavolo ci sono anche commercio e investimenti. Il negoziatore cinese Li Chenggang conferma che il dialogo proseguirà oggi. Le due delegazioni cercano quindi di avvicinare le rispettive posizioni prima del faccia a faccia tra Trump e Xi.
1: Almeno tre persone sono morte, diverse altre sono rimaste ferite in raid aerei condotti dall'aviazione pakistana nelle province orientali afghane di Kunar e Paktika al confine, lo riferisce l'emittente afghana Tolo News. Citando funzionari locali, gli attacchi seguono di due giorni un attentato contro una struttura di polizia nel nord-ovest del Pakistan e rischiano di riaccendere le tensioni tra i due paesi, già protagonisti nel febbraio scorso del più grave conflitto degli ultimi anni. Si indaga per sequestro di persona nel caso delle due sorelline di 8 e 12 anni scomparse venerdì sera a San Cataldo in provincia di Caltanissetta e ritrovate nel pomeriggio di sabato all'interno di un negozio gestito da una donna cinese che avrebbe una relazione col padre delle bimbe. Al momento la procura nissena ha aperto un fascicolo a carico di ignoti. Nel frattempo le due bimbe e gli altri quattro fratelli sono stati affidati ad una comunità con una procedura urgente di allontanamento disposta dalla procura per i minori di Caltanissetta. Il risultato al di sotto del limite di cut-off alle sostanze stupefacenti. Il test effettuato all'ospedale in guardia di Milano su Daniel Maldini, calciatore del Cagliari e della Nazionale, che lo scorso weekend a Milano ha provocato un incidente stradale in cui sono rimaste lievemente ferite 5 persone. Dagli accertamenti disposti dagli investigatori della polizia locale, che gli hanno ritirato la patente perché positivo all'etilometro e che ora verranno trasmessi alla procura, emerge dunque che gli esiti non sono compatibili con la guida in stato di alterazione psicofisica. Un operaio di 51 anni è morto sul lavoro a Polesine, nella Bassa Permense. L'uomo si trovava al lavoro in una cava di sabbia in strada Argine Maestro del Po quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è ferito mentre era impegnato accanto ad un macchinario, pare una tramoggia. Da subito le sue condizioni sono parse disperate a causa di un forte trauma da schiacciamento. A nulla è valso l'intervento dei sanitari del 118. I medici hanno solo potuto constatare il decesso dell'operaio. Ultima pagina in chiusura, Porto Cervo ha salutato nel migliore dei modi gli oltre 1800 velisti presenti alla 23esima Swan Cup di vela. Il vento dagli 8 nodi iniziali è arrivato a 12, permettendo di svolgere una regata costiera tra il golfo di Arzachena, dove era posizionata la partenza, la costa orientale dell'isola di Caprera, l'isola dei Monaci e il passo delle Bisce, che tutte le classi hanno percorso in entrambi i sensi. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito. A più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: L'ovicultura calabrese guarda al futuro. Academy Olivo in Campo, Calabria. L'evento, promosso dall'Assessorato all'Agricoltura della Regione Calabria e ARSAC, in collaborazione con le edizioni L'Informatore Agrario, per far crescere il settore. Due giornate imperdibili. Il 1 ottobre all'azienda agricola Statti, contrada Allenti, Lamezia Terme. E il 2 ottobre la seconda tappa, alla cittadella regionale Iole Santelli, Catanzaro. Sei un tecnico, un imprenditore o un operatore della filiera? Vieni a scoprire le nuove sfide. Innovazione agronomica, sostenibilità, valorizzazione dell'olio e strategie di mercato. Visite guidate, workshop e dibattiti per guidare insieme lo sviluppo dell'olio italiano. Academy Olivo in Campo, 1 e 2 ottobre. Il futuro dell'olio parte da qui, non mancare.
4: www.academyolivo.informatoreagrario.it. 2B1 prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376 099 0617. C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380 373 4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious, baby!
5: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo, con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
6: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
7: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
8: Chi non sopporta una croce non merita una corona. Francis Quarlé.
7: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.

Ariete e Angelina Mango per tornare in diretta l'ultima ora di Casa Lopresti su Radio Turin 104. Cosa che ho detto? Da me.

Tanti programmi che sono iniziati stamattina, lo ripeto, quindi ogni mattina 10:30 la nostra Rita, poi subito dopo la nostra super pagina dedicata alla regina con il buon Andrea Benedetto e poi con Paolo Ficarra da 9:30 fino alle 2. Quindi complimenti a Rita anche stamattina che ha ripreso dopo un po' di vacanza. E poi stasera riprende un programma bellissimo che vi dovete sentire per forza, solo in radio, mi raccomando, pure sul sito turin104.it, va in FM perché è l'87 del digitale terrestre, facciamo altro. E quindi ritorna alle 20:42 l'Arcidiavolo con Antonio Calabro di Diavolesse. E poi la lista di canzoni che non lo posso svelare, però alcune me le ero dimenticate anch'io. I personaggi incredibili che ha fatto un disco soltanto, una canzone soltanto, e poi sono spariti, però bellissimi da riascoltare. Quindi questa sera, come ogni lunedì, e solo il lunedì, l'Arcidiavolo. C'è un artista nuovo che arriva dall'Olanda, si chiama Isabel van Gelder. Senti un po' che singolo bellissimo.

Brava Isabel Van Gelder, Kissing Away, You Away, giusto? Oh, com'è partita sta canzone? Avete già capito che è Coolio Gangster Paradise, ma in realtà hanno utilizzato soltanto l'inizio, un po' forse il beat. Marrakesh è pequeño, è diventata semplicemente Casini.

Va bene, bello, Peggy Goo è la nostra numero uno nella Smash It Up Chart, la classifica che è in ordine sparso, vi tiene compagnia dalle 14 alle 17.

terza canzone dell'archivio della radio nel passo 4 durante due ore di Casa Lopretti. Ho scelto questa. Vai, è estate, no? Chi ha detto che si è spenta l'estate? No.

0: Questa è Touring 104.
1: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme. Caffè Mauro, emozione mediterranea.
2: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious, baby!
3: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.

0: Presti con Filippo Lopresti su Touring 104.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

diretta, 24 minuti e poi andremo via. Giulia Bresh, serenamente. Che bello, ciao da Filippo, bello, bello. Siete rientrati al lavoro, siete in vacanza, magari c'è gente in vacanza adesso, quindi siamo contenti. 24 ore, non stop music, radio, tv, fate un po' voi, anche in streaming. Basta andare all'indirizzo turin104.it, ci sono là tutte le notizie a cura della nostra redazione giornalistica. Bravi, bravi sul serio. Questa, lei è molto brava. 10 anni fa avevamo messo una canzone, si chiama Kovacs, sentiamo un po'. Lei ha una voce spettacolare. Poi lui, lei secondo me, sei lei.

0: che bella, mi sembrava una canzone di Adele, quella del film, quando sono nel film 007, però lei si chiama Lo Kovacs, la voce è un po' simile. Leave the Sun Behind, bella, bella, bella.
1: Stare
0: bella,
1: con te, bella. È perdere, sì.
0: Turing!
1: È perdere.

Bello sto singolo, molto molto bello. Oh, ragazzi, non lo so, è rientrato Nick, ma in realtà Nick, il nostro regista, è sempre stato qua. Forse ha lasciato in automatico un quarto d'ora, perché poi lascia in automatico tutto il sistema qua, fantastico. Lui va, fa altro e torna. Tanto noi dobbiamo alzare solo un cursore. E c'è lui, quindi siamo sotto controllo, il nostro super regista. Caso lo presti? Siano Spiral.

I love you. Si chiama New Trick, la grande novità già da venerdì, la nuova di Rosé, la stessa che ha cantato Happy 2 anni fa, o 3 se non sbaglio, con Bruno Mars. Artista, se non sbaglio, lei viene non da Taiwan, ma da Corea del Sud, sì, vabbè, cioè, ci informeremo velocissimamente, ma non faceva parte del Blackpink lei, no? La chiedo in regia, Nick mi dice di no, vabbè, allora ci informeremo meglio. 6 minuti e poi puntuale l'informazione, riusciamo a mettere 2 canzoni, sì, prima Ernia. Che nome dai?

0: Oh oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Bella, prima puntata di lunedì, è stata bellissima. Ciao ragazzi, grazie Nicky per la super regia, grazie a tutti voi se avete ascoltato la radio, avete visto la TV sul canale 87 del digitale terrestre. Ci vediamo domani, sarò puntuale, dovrebbe esserci con noi come al solito il martedì Alessandra. Ciao da Filippo, il successo di qualche anno fa.

0: During 104 Notizie.
1: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto. Dalla redazione, il governo lavora alle nuove misure sulla scuola annunciate da Giorgia Meloni. Tra gli interventi, un limite agli alunni stranieri per classe e il divieto di indossare burka e niqab. Le norme dovrebbero confluire in un disegno di legge. L'obiettivo dell'esecutivo è presentarle al Consiglio dei Ministri di giovedì prossimo, ma l'ordine del giorno deve essere ancora definito. Sul tema dell'istruzione interviene anche il presidente della Conferenza Episcopale Italiana, Matteo Zuppi. Il cardinale richiama il valore di una scuola inclusiva e sottolinea che origine, condizioni economiche e contesto sociale non devono determinare le opportunità di apprendimento dei ragazzi.
2: Il cancelliere tedesco Friedrich Merz conferma che il governo andrà avanti dopo la pesante sconfitta della CDU nelle elezioni di domenica. Nel Mecklenburg-Pomerania anteriore il partito si è fermato al 4,9%, sotto la soglia necessaria per entrare nel Parlamento regionale. Secondo i risultati provvisori, l'AfD è arrivata prima con il 38,2%, seguita dai socialdemocratici. A Berlino si è invece fermata alla sinistra della Linke. Merz ha riconosciuto la gravità del risultato e parlato di un cambiamento profondo nel sistema politico tedesco. Ha però negato che nelle riunioni del partito sia stata messa in discussione la sua leadership.
1: Gli Stati Uniti annunciano una nuova stretta sulle compagnie aeree iraniane. Il segretario del Tesoro Scott Bessent ha indicato il 23 settembre come data di avvio delle misure destinate, secondo Washington, a ostacolare le operazioni dei vettori iraniani a livello internazionale. Bessent ha spiegato che fornire carburante, assistenza a terra o servizi di vendita dei biglietti esporrà gli operatori al rischio di esclusione dal sistema del dollaro. Annuncio rientra nella strategia americana di pressione economica su Teheran. Il segretario al tesoro sostiene che le sanzioni stiano producendo effetti e prevede gravi difficoltà operative per le compagnie coinvolte.
2: Il controllo del debito pubblico è necessario per tutelare la capacità dello Stato di aiutare chi ha più bisogno. È il messaggio del ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, intervenuto a Varese. Il ministro ha sottolineato che la spesa per gli interessi riduce le risorse disponibili per servizi e interventi sociali. Un bilancio in ordine, nella sua lettura, permette invece di scegliere le priorità. Giorgetti ha richiamato anche il peso delle spese sanitarie sostenute direttamente dalle famiglie, 41 miliardi di euro l'anno, secondo i dati citati nel suo intervento. Ha quindi proposto di rafforzare i fondi sanitari e le coperture per la non autosufficienza.
1: Presentata la nuova edizione della carta dedicata a te, destinata alle famiglie in difficoltà economica, il contributo annunciato di 1.000 euro, suddivisi in due accrediti, 500 euro dal 4 novembre e altri 500 a partire da aprile del prossimo anno. La misura riguarda oltre 1.100.000 nuclei familiari individuati dai comuni. Tra i requisiti indicati almeno tre componenti, un ISEE inferiore a 15.000 euro e l'assenza di altri contributi di inclusione sociale o sostegno alla povertà. Le risorse serviranno all'acquisto di prodotti alimentari di prima necessità. Il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, ha presentato l'intervento come un sostegno ai nuclei più fragili.
2: La cronaca, una prima informativa dei carabinieri sull'aggressione alla professoressa Isabella Marsilio è stata trasmessa anche alla Procura Ordinaria di Roma. Gli accertamenti cercano di chiarire se qualcuno abbia istigato il tredicenne che ha colpito l'insegnante. Gli investigatori lavorano per identificare quattro utenti collegati alla diretta online dell'aggressione e che ha successivamente diffuso il filmato. Intanto è tornato in classe lo studente intervenuto per fermare il compagno. La comunità scolastica lo ha accolto con gratitudine. Gli alunni hanno partecipato a un incontro con insegnanti e psicologi. Il figlio della docente ha raccontato che sua madre desidera riprendere il lavoro appena possibile.
1: E chiudiamo con lo sport. Il calcio italiano ha reso l'ultimo omaggio a Sandro Mazzola nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Centinaia di tifosi hanno accolto il feretro con un lungo applauso. Sulla bara la storica maglia numero 8 della bandiera nerazzurra, scomparsa sabato, 83 anni. Ai funerali hanno partecipato ex compagni, protagonisti dell'Inter e rappresentanti delle altre società. Applausi hanno accompagnato anche l'arrivo dei dirigenti di Juventus e Milan. Giuseppe Bergomi ha ricordato Mazzola come un campione capace di rappresentare tutti, oltre l'appartenenza ad una squadra. Il presidente dell'Inter, Giuseppe Marotta, ha sottolineato il dovere di trasmettere i valori alle nuove generazioni. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Vumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Vumbaca.
4: L'ovicultura calabrese guarda al futuro. Academy Olivo in Campo, Calabria. L'evento, promosso dall'Assessorato all'Agricoltura della Regione Calabria e ARSAC, in collaborazione con le edizioni L'Informatore Agrario, per far crescere il settore. Due giornate imperdibili. Il 1 ottobre all'azienda agricola Statti, contrada Allenti, Lamezia Terme. E il 2 ottobre la seconda tappa, alla cittadella regionale Iole Santelli, Catanzaro. Sei un tecnico, un imprenditore o un operatore della filiera? Vieni a scoprire le nuove sfide. Innovazione agronomica, sostenibilità, valorizzazione dell'olio e strategie di mercato. Visite guidate, workshop e dibattiti per guidare insieme lo sviluppo dell'olio italiano. Academy Olivo in Campo, 1 e 2 ottobre. Il futuro dell'olio parte da qui. Non mancare.
5: www.academyolivo.informatoreagrario.it.
6: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani. Oggi.
7: To Be One. Prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi.

0: Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
1: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
2: Chi non viaggia non conosce il valore degli uomini. Proverbio moresco.
1: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
2: Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore, modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il sole è alle spalle, il freddo è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il freddo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Con prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
3: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380 373 4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
4: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto. Dalla redazione il governo lavora alle nuove misure sulla scuola annunciate da Giorgia Meloni. Tra gli interventi un limite agli alunni stranieri per classe e il divieto di indossare burqa e niqab. Le norme dovrebbero confluire in un disegno di legge. L'obiettivo dell'esecutivo è presentarle al Consiglio dei Ministri di giovedì prossimo, ma l'ordine del giorno deve essere ancora definito. Sul tema dell'istruzione interviene anche il presidente della Conferenza Episcopale Italiana Matteo Zuppi. Il cardinale richiama il valore di una scuola inclusiva e sottolinea che origine, condizioni economiche e contesto sociale non devono determinare le opportunità di apprendimento dei ragazzi.
2: Il cancelliere tedesco Friedrich Merz conferma che il governo andrà avanti dopo la pesante sconfitta della CDU nelle elezioni di domenica. Nel Mecklenburg-Pomerania Anteriore il partito si è fermato al 4,9% sotto la soglia necessaria per entrare nel Parlamento regionale. Secondo i risultati provvisori, l'AfD è arrivata prima con il 38,2%, seguita dai socialdemocratici. A Berlino si è invece fermata la sinistra della Linke. Merz ha riconosciuto la gravità del risultato e ha parlato di un cambiamento profondo nel sistema politico tedesco, ha però negato che nelle riunioni del partito sia stata messa in discussione la sua leadership.
1: Gli Stati Uniti annunciano una nuova stretta sulle compagnie aeree iraniane. Il segretario del Tesoro Scott Bessent ha indicato il 23 settembre come data di avvio delle misure destinate, secondo Washington, a ostacolare le operazioni dei vettori iraniani a livello internazionale. Bessent ha spiegato che fornire carburante, assistenza a terra o servizi di vendita dei biglietti esporrà gli operatori al rischio di esclusione dal sistema del dollaro. Annuncio rientra nella strategia americana di pressione economica su Teheran. Il segretario al tesoro sostiene che le sanzioni stiano producendo effetti e prevede gravi difficoltà operative per le compagnie coinvolte.
2: Il controllo del debito pubblico è necessario per tutelare la capacità dello Stato di aiutare chi ha più bisogno. È il messaggio del ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti intervenuto a Varese. Il ministro ha sottolineato che la spesa per gli interessi riduce le risorse disponibili per servizi e interventi sociali. Un bilancio in ordine, nella sua lettura, permette invece di scegliere le priorità. Giorgetti ha richiamato anche il peso delle spese sanitarie sostenute direttamente dalle famiglie, 41 miliardi di euro l'anno, secondo i dati citati nel suo intervento. Ha quindi proposto di rafforzare i fondi sanitari e le coperture per la non autosufficienza.
1: Presentata la nuova edizione della carta dedicata a te, destinata alle famiglie in difficoltà economica, il contributo annunciato di 1000 euro, suddivisi in due accrediti, 500 euro dal 4 novembre e altri 500 a partire da aprile del prossimo anno. La misura riguarda oltre 1.100.000 nuclei familiari individuati dai comuni. Tra i requisiti indicati almeno tre componenti, un ISEE inferiore a 15.000 euro e l'assenza di altri contributi di inclusione sociale o sostegno alla povertà. Le risorse serviranno all'acquisto di prodotti alimentari di prima necessità. Il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida ha presentato l'intervento come un sostegno ai nuclei più fragili.
2: La cronaca, una prima informativa dei carabinieri sull'aggressione alla professoressa Isabella Marsilio è stata trasmessa anche alla Procura Ordinaria di Roma. Gli accertamenti cercano di chiarire se qualcuno abbia istigato il tredicenne che ha colpito l'insegnante. Gli investigatori lavorano per identificare quattro utenti collegati alla diretta online dell'aggressione e che ha successivamente diffuso il filmato. Intanto è tornato in classe lo studente intervenuto per fermare il compagno. La comunità scolastica lo ha accolto con gratitudine. Gli alunni hanno partecipato a un incontro con insegnanti e psicologi. Il figlio della docente ha raccontato che sua madre desidera riprendere il lavoro appena possibile.
1: E chiudiamo con lo sport. Il calcio italiano ha reso l'ultimo omaggio a Sandro Mazzola nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Centinaia di tifosi hanno accolto il feretro con un lungo applauso. Sulla bara la storica maglia numero 8 della bandiera nerazzurra, scomparsa sabato, 83 anni. Ai funerali hanno partecipato ex compagni, protagonisti dell'Inter e rappresentanti delle altre società. Applausi hanno accompagnato anche l'arrivo dei dirigenti di Juventus e Milan. Giuseppe Bergomi ha ricordato Mazzola come un campione capace di rappresentare tutti, oltre l'appartenenza ad una squadra. Il presidente dell'Inter, Giuseppe Marotta, ha sottolineato il dovere di trasmettere i valori alle nuove generazioni. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Questa è Touring 104.

0: all'Arcidiavolo, un programma di musica, curiosità e sorrisi, con Antonio Calabrò. Ogni lunedì ore 20:30, Radio Touring 104.
1: Buonasera, buonasera amici in ascolto, bentrovati qui a Radio Touring 104, bentrovati da circa 40 giorni che non abbiamo in onda, un tempo lunghissimo, un tempo che non finiva mai, e quindi per dire col poeta, col grande poeta italiano, il riccioluto poeta di Enoartri, Adriano Pappalardo, noi ricominciamo ed eccoci di nuovo qui con l'Arcidiavolo nella persona di me medesimo, in persona personalmente, poi le diavolesse consuete e due dei diavoli che traghettano ogni tanto, passano da queste parti a riempirci di sapienza. Andiamo subito a salutare Rituccia Nocera. Rituccia, buonasera.
2: Buonasera, Arcidiavolo.
1: Ma è abbronzatissima, proprio sotto i raggi del sole, pallida come Morticia, presente Morticia.
2: Sì,
1: certo. Ma quindi per lei l'estate non è esistita? Non,
2: no, purtroppo guardi, è esistita.
1: Come purtroppo?
2: Finalmente ce la siamo levata, finalmente sta andando via.
1: No, ancora no, ci saranno dei picchi, delle impennate di 39, 40, 46 gradi, e sono quei 46 gradi che un giorno insieme alla nostra Danielina Mazzeo, l'inesperta in musica.
2: Buonasera.
1: Ti ricordi Danielina? 46 gradi.
3: Sì, per fortuna ci siamo lasciati nella stagione estiva e siamo nella stagione autunnale.
1: Ancora no, mi dispiace.
3: Dai,
1: no, ancora si può andare.
3: Quasi.
1: Si può andare a mare ancora. E chi c'è qui con noi? Ci sono i due alieni, i due super strepitosi alieni. E naturalmente presento subito e immediatamente il caro professor, perché da ora in poi lo chiameremo professor, mi sembra giusto, Pasquale Ferrara. Buonasera
4: a tutti, ben ritrovati.
1: Oh, ben trovato a te, ben trovato Pasquale, insomma, che ormai sforna copertine, fumetti, disegni, passa tutta la sua vita
4: seduto,
1: ecco, la cosa migliore questa qua, no? Passare la vita seduto, e poi ci fa anche questi bellissimi video brevi,
4: sì.
1: Li potete trovare sui social,
4: video reel Instagram,
1: video reel, insomma, queste cose moderne che, con le quali io
4: neanche io in realtà
1: non tanto,
4: lo faccio
1: mi
4: perché penso
1: tu sei bravo, insieme a Pasquale naturalmente. No, non c'è nessuno, è venuto solo. C'è la viaggiatrice del tempo, Irene Costantino.
5: Buonasera, lo so che ti dimentichi sempre di me.
1: Non mi dimentico, è che tu con queste deformazioni spazio-temporali che fai, ogni tanto qua tu non lo sai, ma non ci sei, perché chissà in quale epoca te ne vai, quindi scompari.
5: Te lo dirò breve, me lo dirai,
1: chissà da dove arriva. Lei viaggia, sapete che lei è una viaggiatrice del tempo.
2: Viaggia fisicamente o fantasiosamente?
1: No, fisicamente.
2: Sì, sì. Bene.
1: Sì, ultimamente si era spostata anche nel 204 avanti Cristo, ho saputo anche le tue avventure con i dinosauri, insomma.
5: È stato bello.
1: Ne è bello che ne hai adottato uno che era un...
5: L'ho portato a casa ma non è sopravvissuto.
1: Niente, non ce l'ha fatta, se l'è mangiato.
2: Poverino,
1: poverino il tirannosauro, poverino.
2: Sono un amante degli animali, non si fanno queste cose.
1: Un amante
5: è capitato.
1: Capito? Se l'è mangiato Pasquale o è vegetariano?
4: No, Banni, il nostro cane.
1: il cane si è mangiato un tirannosauro. E allora ci ritroviamo qua. Un saluto a tutti gli amici che ci ascoltano a casa. Un saluto, è da mesi che non posso salutare i miei amici del bunker, che a quest'ora sono là chiusi.
2: Sono arrostiti.
1: Dal 1961.
2: Cotti a puntino,
1: cotti
2: lo dico.
1: mattutino e quest'estate non hanno avuto neanche l'aria condizionata. Quindi mamma, rendetevi un po'
3: conto. Sicuro.
1: Sono vivi, mi scrivono, sono in forma, stanno bene. Un saluto naturalmente a tutta la banda di Turchino, Whisky e compagnia bella. Un saluto alle ragazze della staccionata e noi ricominciamo lesti con il nostro arcidiavolo e mettiamo naturalmente al centro la musica, le canzoni, la musica che è tutto ciò che serve a un essere umano per sentirsi felice, come in quella serata del 1972 quando andò in onda per la prima volta alla radio, alla BBC, questa canzone. Ci fu un movimento tellurico vero e proprio di gioia esplosiva in Inghilterra prima e in tutto il mondo poi, perché questo era David Bowie e questa è Starman.

0: Il vecchio caro David, che dire, ma davvero CQ è un movimento tellurico? Quando i sismografi registrarono veramente un piccolo terremoto di 2,5 gradi ed erano le persone, i giovani londinesi, inglesi, che ballavano, tutto come riferito dal libro di Massimo Cotto, un libro che tu hai letto.
1: Ma io c'ero.
0: Cara, ecco,
2: non ha bisogno dei libri.
0: Nel 72 lei era lì, che faceva parte di quella Londra in fermento, in subbuglio, ti ricordi?
1: Non puoi capire.
0: No, ma veramente. No, no. Sì.
3: Non si stavano già più le camicie con i volant, giusto?
1: La minigonna. La minigonna, molto mini. Cioè, molto l'avresti mini. Apprezzato.
0: Nel 72 sì, si usava e la usavano anche gli uomini, questo era bello. C'era veramente una mescolanza che oggi farebbe piacere a qualcuno vedere quei tacchi, soprattutto le scarpe, no? Le scarpe da uomo con i tacchi 12 centimetri, erano
1: tipo quelli dei cugini di campagna.
0: Sì, sì, esatto. Sì, sì, come quelle là, tipo David aveva proprio nel suo personaggio Ziggy, che poi questa canzone è presa proprio dal disco Ziggy Stardust and Spiders from Mars. Nell'abbinamento aveva questi stivali luminosissimi con il tacco e la zeppa anche davanti, altissimi. Ma io voglio tornare un poco qua a noi, torniamo a noi. Allora, che si fa a scuola quando si torna dalle vacanze? La prima cosa che ai miei tempi naturalmente ti chiedeva la maestra era: allora facciamo un tema in classe, cosa hai fatto nelle vacanze? Vediamo voi
1: è vero, ci chiedevano, io rispondevo sempre nella stessa maniera.
0: Dai, sentiamo.
1: Sono andata a mare, il pomeriggio ho dormito, poi sono andata a mare di nuovo, poi ho mangiato, poi sono uscita con gli amici.
0: Stop, sempre. quindi
1: sempre così.
0: Avevi uno stampato che ti portavi da un anno a un altro.
1: No, diciamo che sono abitudinario.
0: Sei piuttosto abitudinario. Invece, quello in Rita, se volete ve lo dico io, sono stata chiusa in casa con l'aria condizionata, poi mi sono richiusa in casa con l'aria condizionata, quindi sono scesa sotto a passeggiare il cane
1: col ventilatore.
0: Rita, allora almeno una volta a mare sarai andata?
3: 3 volte per l'esattezza, le ho pagate care tutte e 3.
0: Beh, care, perché che c'è da pagare?
3: Mi sono sentita male, è stato
0: ma sei una cosa,
3: insomma,
0: proprio, mamma mia.
3: Comunque Elvira ed io condividiamo lo stesso tema scolastico, mi è parso di capire.
0: Elvira Daniela?
3: No, Elvira, la cuginetta Elvira.
0: Sì, che dice?
3: Siamo state chiuse in casa con l'aria condizionata, poi siamo uscite sotto a portare il cane, poi siamo risalite in casa con l'aria condizionata, ecco. E insomma così.
0: Io intanto c'ho già qualcuno che mi dice, che mi chiede, perché ha sentito la voce di Daniela, e già...
1: Se ci sarà la rubrica, certo.
0: No, vi annuncio che uno delle grandi cambiamenti di quest'anno, cara Graziella, che mi chiedi, è proprio questo, che stasera...
1: Che ci sarà il raddoppio della
0: stasera,
1: rubrica.
0: Stasera, che è la puntata numero 409, perché abbiamo fatto i conti, e questa sera comincia ufficialmente la decima stagione, quindi 10 anni di Arcidiavolo, e dopo 10 anni insomma sappiamo che Danielina si è stancata e quindi
1: le richieste chiuderemo, sono ben altre.
0: chiuderemo questa rubrica. Daniela, se vuoi fare qualche
1: non è altra, credibile, io che la sto guardando non è
0: non
1: credibile.
0: Non sono credibile. Allora, cara Irene, quest'estate, tema in 3 righe, che hai fatto? Sentiamo.
1: Purtroppo ho lavorato.
0: Ha lavorato, quindi con l'aria condizionata o senza?
1: Senza aria condizionata.
0: Ventilatore?
1: Nei piedi.
0: Nei piedi,
1: perché sennò si blocca la cervicale.
0: Ventilatore nei piedi, sennò si blocca. Quindi questo sarebbe stato il suo tema.
1: Sono andata anch'io a mare 3 volte.
0: 3 volte,
1: molto
0: sì.
1: Molto sofferte anch'io.
0: Madonna mia.
3: Visto.
0: No, visto che lei, che intende dire con questo visto? Tipo che uno
3: che
0: va
3: 3
0: a mare.
3: 3 volte sono più che sufficienti.
0: Ma io sono andato a mare adesso. Ma è piacere. Una meraviglia, è una cosa favolosa.
1: Vadi.
3: Continui ad andare.
0: Certo che continuo. Caro Paco, la sua estate.
2: La mia estate è stato, sono stato seduto, sono andato tre volte al mare insieme alla viaggiatrice, sì, ovviamente,
0: sì,
2: eppure io in casa con l'aria condizionata, a differenza sua, a che ha lavorato
0: a palla. Va bene, siamo tutti quanti qui in attesa di sapere quanto ci arriverà di bolletta. Quelli che già l'hanno ricevuta mi parlano di cifre veramente emozionanti, nel senso
1: non sono emozioni positive,
0: non so, no, sono emozioni,
3: occorre
0: sono...
3: vendersi un re,
0: così, mi dicono che se non si sopprime questa rubrica ci saranno muttetti in stile Canamara Mazzuri. Canamara Mazzuri,
3: e che cosa vuole dire?
0: Katana, quello,
3: la katana giapponese.
0: E allora Paco, il fumetto, il fumetto. Domenica è uscito un articolo sui fumetti che ha avuto anche un bel numero di visualizzazioni. Però letto. Io un conto è scrivere di fumetti, così ricordarsi.
1: Chi l'ha scritto questo articolo?
0: No, non importa. Chi l'ha scritto?
1: Ma come non importa? Chi l'ha scritto?
0: L'ha scritto
1: Antonio Calabro.
0: No, l'ha scritto Canamara Mazzuri. Appunto, no? È un conto è avere qua un fumettista.
2: Illustratore, quello. Se posso correggere.
0: Illustratore, certo che può.
2: Prestato al mondo del fumetto.
0: Prestato
2: però.
0: Al mondo del fumetto, perché tu sei anche un vero e proprio pittore,
2: principalmente,
0: che però ti diletti, e poi moltissimi dei grandi talenti fumettistici erano veramente poi degli artisti,
2: certo,
0: dei grandi, dei fenomenali. Io so che tu sei coinvolto anche nella edizione del festival del Comics,
2: sì, quello di Reggio.
0: Ma sai che facciamo? Ci ascoltiamo. Certo. Prima una canzone di uno che secondo me ha inventato il rap trap, queste cose che vanno.
3: No,
0: ora.
3: No, il trap no, che cos'è?
0: Il rap, il rap lo chiamo io. No, perché tipo perché? Rap, perché uno c'ha un raptus, quindi il rap. No, non è così. Il rap non viene dal raptus, no?
2: Non saprei.
0: L'ha inventato lui, quindi onore al merito, e ne sarà felice molto Danielina Mazzeo, perché il rap italiano l'ha inventato veramente Adriano Celentano con la sua

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto. Dalla redazione il governo lavora alle nuove misure sulla scuola annunciate da Giorgia Meloni. Tra gli interventi un limite agli alunni stranieri per classe e il divieto di indossare burka e niqab. Le norme dovrebbero confluire in un disegno di legge. L'obiettivo dell'esecutivo è presentarle al Consiglio dei Ministri di giovedì prossimo, ma l'ordine del giorno deve essere ancora definito. Sul tema dell'istruzione interviene anche il presidente della Conferenza Episcopale Italiana Matteo Zuppi. Il cardinale richiama il valore di una scuola inclusiva e sottolinea che origine, condizioni economiche e contesto sociale non devono determinare le opportunità di apprendimento dei ragazzi.
2: Il cancelliere tedesco Friedrich Merz conferma che il governo andrà avanti dopo la pesante sconfitta della CDU nelle elezioni di domenica. Nel Mecklenburg-Pomerania Anteriore il partito si è fermato al 4,9% sotto la soglia necessaria per entrare nel Parlamento regionale. Secondo i risultati provvisori, l'AfD è arrivata prima con il 38,2%, seguita dai socialdemocratici. A Berlino si è invece fermata la sinistra della Linke. Merz ha riconosciuto la gravità del risultato e parlato di un cambiamento profondo nel sistema politico tedesco. Ha però negato che nelle riunioni del partito sia stata messa in discussione la sua leadership.
1: Gli Stati Uniti annunciano una nuova stretta sulle compagnie aeree iraniane. Il segretario del Tesoro Scott Bessent ha indicato il 23 settembre come data di avvio delle misure destinate, secondo Washington, a ostacolare le operazioni dei vettori iraniani a livello internazionale. Bessent ha spiegato che fornire carburante, assistenza a terra o servizi di vendita dei biglietti esporrà gli operatori al rischio di esclusione dal sistema del dollaro. L'annuncio rientra nella strategia americana di pressione economica su Teheran. Il segretario del Tesoro sostiene che le sanzioni stiano producendo effetti e prevede gravi difficoltà operative per le compagnie coinvolte.
2: Il controllo del debito pubblico è necessario per tutelare la capacità dello Stato di aiutare chi ha più bisogno. È il messaggio del ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti intervenuto a Varese. Il ministro ha sottolineato che la spesa per gli interessi riduce le risorse disponibili per servizi e interventi sociali. Un bilancio in ordine, nella sua lettura, permette invece di scegliere le priorità. Giorgetti ha richiamato anche il peso delle spese sanitarie sostenute direttamente dalle famiglie, 41 miliardi di euro l'anno, secondo i dati citati nel suo intervento. Ha quindi proposto di rafforzare i fondi sanitari e le coperture per la non autosufficienza.
1: Presentata la nuova edizione della carta dedicata a te, destinata alle famiglie in difficoltà economica, il contributo annunciato di 1.000 euro, suddivisi in due accrediti, 500 euro dal 4 novembre e altri 500 a partire da aprile del prossimo anno. La misura riguarda oltre 1.100.000 nuclei familiari individuati dai comuni. Tra i requisiti indicati almeno tre componenti, un ISEE inferiore a 15.000 euro e l'assenza di altri contributi di inclusione sociale o sostegno alla povertà. Le risorse serviranno all'acquisto di prodotti alimentari di prima necessità. Il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida ha presentato l'intervento come un sostegno ai nuclei più fragili.
2: La cronaca, una prima informativa dei carabinieri sull'aggressione alla professoressa Isabella Marsilio è stata trasmessa anche alla Procura Ordinaria di Roma. Gli accertamenti cercano di chiarire se qualcuno abbia istigato il tredicenne che ha colpito l'insegnante. Gli investigatori lavorano per identificare quattro utenti collegati alla diretta online dell'aggressione e che ha successivamente diffuso il filmato. Intanto è tornato in classe lo studente intervenuto per fermare il compagno. La comunità scolastica lo ha accolto con gratitudine. Gli alunni hanno partecipato a un incontro con insegnanti e psicologi. Il figlio della docente ha raccontato che sua madre desidera riprendere il lavoro appena possibile.
1: E chiudiamo con lo sport. Il calcio italiano ha reso l'ultimo omaggio a Sandro Mazzola nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Centinaia di tifosi hanno accolto il feretro con un lungo applauso. Sulla bara la storica maglia numero 8 della bandiera nerazzurra, scomparsa sabato 83 anni. Ai funerali hanno partecipato ex compagni, protagonisti dell'Inter e rappresentanti delle altre società. Applausi hanno accompagnato anche l'arrivo dei dirigenti di Juventus e Milan. Giuseppe Bergomi ha ricordato Mazzola come un campione capace di rappresentare tutti, oltre l'appartenenza ad una squadra. Il presidente dell'Inter, Giuseppe Marotta, ha sottolineato il dovere di trasmettere i valori alle nuove generazioni. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104. Informazione e passione.

0: allora siamo ritornati in diretta, ragazzi. Questo è l'arcidiavolo. L'arcidiavolo che è andato a prendersi la tisanina, anche se estate, secondo lui fa caldo.
1: Sì, sì, com'era, sì. No, come caldo? Fa freschetto questa sera. Freschetto?
0: Cosa dice?
1: Tisanina, cannella e pere. Ecco. Così, è bella. Ti riscalda tutto quanto e ti mette in una buona predisposizione d'animo per andare proprio a assistere a questo comics.
2: Certo.
1: Allora, c'era una volta Lucca, sì. Tutto cominciò forse da lì, è stato il primo
2: festival in Italia, penso che
1: italiano,
2: quello,
1: sì, italiano,
2: che cioè, partì con un piccolo capannone tra l'altro e ora è diventato quello che è diventato,
1: una cosa stratosferica, enorme, che per andare devi prenotare da un anno
2: l'anno prima e neanche
1: noi speriamo che anche a Reggio ci
2: assolutamente
1: possa, ma comunque Reggio risponde,
2: sì sì, beh, i
1: perché
2: ragazzi,
1: io sono venuto negli altri anni, c'era un bel pubblico,
2: sì, sì,
1: numeroso,
2: sì.
1: Attento, appassionato.
2: E come?
1: Comunque, al di là della crisi di tutto ciò che è cartaceo, il fumetto regge, anche se è molto molto cambiato. Pasquale, parlaci un poco di questo festival, tu che hai disegnato la locandina.
2: Sì, io ho realizzato la locandina di quest'anno, che è la terza edizione,
1: sì.
2: E abbiamo deciso di fare, insieme agli organizzatori che saluto, Gianni Pipari e Domenico Condello,
1: tra l'altro Domenico Condello un caro amico di Radio Turin 104,
2: sì.
1: È stato proprio dei nostri.
2: Ah, okay, non
1: so. Sì, sì, lui ha trasmesso qui per un po' di tempo, e quindi questa copertina tra l'altro raffigura il castello aragonese e sotto c'è Dylan Dog,
2: esatto,
1: inseguito da uno dei signori del ghiaccio del trono.
2: Vedo
1: di
2: che
1: spade.
2: Sei preparato.
1: No, la locandina bellissima, naturalmente opera sua. Ricordiamo che lo chiamiamo professore qua affettuosamente, ma lui è realmente un docente dell'Accademia.
2: Ebbene, sì, infatti, sarò lì anche con alcuni studenti dell'Accademia. Beh, come ogni anno. E insomma, questa locandina, come hai già anticipato tu, insomma, vuole omaggiare due mondi. Uno è quello delle serie TV, come il Trono di Spade.
1: Sì,
2: ho raffigurato questo White Walker. Tra l'altro avremo l'ospite, il White Walker per eccellenza.
1: Ora ne parliamo.
2: E l'altro è Dylan Dog, che rappresenta il personaggio del fumetto italiano ormai per eccellenza. Inoltre,
1: sì,
2: in questo periodo ha compiuto 40 anni e quindi
1: sì,
2: pensavamo fosse una buona idea.
1: Una serie di fumetti,
2: sì, sì,
1: di albi cartonati
2: con variant cover. Sì, sì.
1: Belli, molto belli. E quindi hai fatto una sintesi di tutto questo. Però ci sarà poi un ospite, e qua c'entra, penso, anche la viaggiatrice nel tempo.
2: Sicuramente.
1: Io so che tu sei bravissimo ormai a parlare inglese, no? Come il sottoscritto.
2: Sì, io tantissimo.
1: Però so che devi la tua fortuna alla tua interprete personale.
2: È lo
1: vero?
2: Ammetto.
1: Perché lei ha imparato l'inglese arcaico grazie a Riccardo III. Mi sembra che era il 1468.
3: Sì, lì, sì, sì.
1: Eravate amici proprio di studio.
3: Mio compare.
1: Con suo compare Riccardo III. E allora questo ospite chi è? L'ospite misterioso.
2: Quest'ospite è Ross Mullan.
1: Esatto.
2: Abbiamo avuto il piacere anche di conoscerlo io e Irene a Baku durante un'altra fiera del fumetto.
1: Wow, wow.
2: È stata una persona veramente squisita e non vediamo l'ora di rincontrarlo qui. Super disponibile, gentilissimo e affascinante quando parla di tutto quello che ha fatto durante le riprese del Trono di Spade.
1: Ma che meraviglia, non vedo l'ora anch'io di venire a ascoltarlo, anche perché lui era uno di quei personaggi inquietanti del Trono di Spade. Non so se voi l'avete visto. Sì, e in pratica era il cavaliere, quello con i capelli lunghi,
2: esattamente,
1: di questo gruppo, come
2: sì,
1: si chiamavano?
2: Degli estranei,
1: gli
2: che
1: estranei,
2: arrivavano,
1: ecco,
2: da lontano,
1: quelli che facevano risorgere i morti.
2: Esattamente.
1: Una cosa inquietantissima. E quando apparve nella prima stagione, la prima volta, devo dire la verità, saltai sulla sedia la prima volta.
2: Sì, è bello inquietante.
1: Apparve, mi sembra, quello cicciottello che poi finì a fare,
2: sì,
1: il bibliotecario,
2: sì.
1: No, apparve a lui e questo qua non gli usciva la parola, che poi,
2: esatto,
1: scoprì che aveva questa
2: lama che
1: la lama, esatto,
2: sì, sì.
1: E quindi lui sarà qui
2: da con noi.
1: Un successo mondiale stratosferico, un successo eccezionale, che è il
2: ha
1: tono...
2: lavorato anche in Doctor Who, anche in Avengers.
1: Ah, sì?
2: Lavora molto con i personaggi con molto make up, quindi dove l'attore è costretto a utilizzare una mimica facciale molto esagerata, movimenti del corpo.
1: Ma lì faceva proprio paura.
2: Sì. Era... Poi quando lo conosci ti accorgi che è l'opposto.
1: È un bel ragazzo.
2: È una brava persona, quindi non te lo immagini. Infatti ci raccontava del provino, sì, che quasi lui ebbe difficoltà a dover recitare una parte in cui doveva far finta di fare qualcosa di brutto al neonato.
1: Oddio, mamma mia.
2: Però è interessante ascoltare questi aneddoti, sicuramente li racconterà quando verrà qui.
1: Si chiama, chi fa? C'è un interprete, immagino.
2: È l'attore?
1: Dico per
2: se avrà un traduttore, sì, qui non saprei sicuramente, però sì, certo, sì,
1: spero,
2: sì,
1: proprio di sì,
2: sì, assolutamente. Se no chiamiamo Irene
1: bene. Senti, e quindi l'avete contattato? Lui ha Reggio Calabria,
2: esattamente. Ho consigliato agli organizzatori, sì, visto che ho avuto un po' a che fare, loro hanno accolto la mia richiesta, quindi siamo

0: Torniamo invece a quello, cioè sì, le serie, però il fumetto, ecco, il fumetto. Sì. Oggi trionfano i manga.
1: È vero.
0: Io ogni tanto mi documento, ho un sacco di colleghi e amici, ragazzi, loro leggono soprattutto questi fumetti giapponesi.
1: Soprattutto, sì,
0: che
1: sì.
0: Che io ci ho provato, quelli che si cominciano, sapete, si cominciano dall'ultima pagina, loro leggono al contrario, no? Ci ho provato e dice guarda, è anche una cosa erotica, perché noi con i fumetti erotici andavamo alla grande, da Magella sì. a Vartan, a horror, varie. E ti devo dire che non riesco, non li colgo, non riesco a seguirli proprio.
1: Capisco.
0: E anche il disegno mi sembra... Il disegno proprio, la
1: sì,
0: parte
1: sì,
0: tecnica.
1: Beh, c'è di tutto. In realtà ci sono disegni super realistici, disegni più umoristici, come in ogni genere di fumetto. Mm. Però sì, diciamo che anche io non sono molto familiare a questo mondo. Sono super americano.
0: Tu sei americano, sei che tra Caravaggio, sei un misto tra Caravaggio e John Buscema.
1: Grazie, magari.
0: Quindi fai il mix tra questi due giganti ed esce Pasquale.
1: Ti ringrazio.
0: Sicuramente andremo di bene in meglio. E che altri ospiti ci saranno?
1: Allora, ci sarò io, è scontato. Ci sarà Marco Gervasio, disegnatore di Topolino, Paperino. Questa è stata una bella notizia che ci hanno dato da pochi giorni.
0: Questo, fantastico, sì, sì. Fantastico.
1: Poi ci sarà quest'anno anche una sezione dedicata al fumetto erotico. Quindi sì? Ci sarà Esther Cardella, che è una disegnatrice erotica.
0: Sì, sì, la seguo.
1: Ah, bene.
0: La seguo. Anche lei è abbastanza interessante.
1: Assolutamente.
0: Diciamo. È un fumetto. Metto umano.
1: È vero, secondo me è anche
0: forse
1: un
0: dopo Giovanna Casotto, non conosco molto bene i suoi fumetti, ho visto solo qualcosa sui social e ritenevo il top del fumetto erotico italiano Giovanna Casotto.
1: È fortissima lei.
0: Che è degli anni 90-2000, lei è veramente una bomba.
1: È vero.
0: Però Esther Cardella è giovane, anche,
1: sì,
0: si
1: giovane.
0: Sta affermando.
1: Sì.
0: E quindi bene, io già mi prenoto. Quindi quanto durerà questa?
1: Sarà
0: questa
1: dal 16 al 18 ottobre.
0: E ricordiamo dove?
1: Al Castello Aragonese.
0: Al Castello Aragonese, quindi al Castello Aragonese mi devo riempire il portafoglio, perché tutte le volte che vengo a queste fiere io faccio poi incetta di fumetti da appassionato.
1: Come è giusto.
0: Ma sai, guarda, la passione per i fumetti è fantastico, è stata sdoganata solo oggi,
1: sì.
0: Ma negli anni veramente abbiamo combattuto per farla affermare come strumento culturale vero e proprio, sia di divulgazione che di svago.
1: Beh.
0: E il primo che ha realizzato che il fumetto non è solo una cosa, appunto, addirittura si dice ma questo film è un fumetto con un intento no, denigratorio, è stato un signore che si chiama Umberto Eco, per dire quanto il fumetto è importante oggi nella cultura e nella crescita delle persone, della comunità intera. Ma noi facciamo una cosa, prendiamo una canzone che è un fumetto, una canzone del 62, antesignana di quel beat rock che erano Beatles o Rolling Stones, e l'hanno cantata, l'hanno scritta, cantata e celebrata una band che poi è scomparsa, loro erano i Kingsmen, e questa canzone in pratica l'hanno cantata con un testo quasi impossibile da capire, cioè non tanto che incappò nelle maglie della censura, perché chi pensa male in quel testo sentì delle cose abbastanza sconce, invece non era così. La canzone è bellissima, poi in una versione di John Belushi, ubriaco marcio, che canta proprio lui.

0: Secondo la leggenda, in Animal House, quando cantarono questa canzone dopo il famoso Toga Party, un Toga Party che insomma era proprio l'esempio di quella che è stata una intera generazione, quella post anni 70, anni 80 veramente, cantarono questa canzone tutti vestiti in toga romana, ubriachi persi nel film, solo che a quanto pare dice la leggenda che tutti fingevano, chiaramente stavano recitando, tranne uno che era ubriaco perso davvero, e questo uno era John Belushi, mitico, il mitico John Belushi. Ma sì, perché già John per esempio era una persona a cui piaceva vivere alla grande. Ora io mi chiedo, cara la mia Mazzeo, ma a te anche piace vivere alla grande?
1: Certo,
0: cioè in che cosa si concretizza questo vivere alla grande? Nelle cenette strepitose che prepari?
1: Certo,
0: che
1: è importante.
0: È importante. Quindi invece secondo te, Rita, cosa è vivere alla grande?
2: Una domanda difficile.
0: Ora, sì,
2: se dovessi rispondere sinceramente, è una domanda difficile.
0: Andiamo, risponde in due battute. Cos'è
2: vivere alla grande? Secondo me è fare ciò che si è predisposti a fare.
0: Predisposti, ciò che piace, che cosa?
2: Fare, certo,
0: cioè, per esempio, io sono predisposto che so a fare il pompiere perché mi piace spegnere l'incendio.
2: Non l'ho mai vista. Quindi, per fare spegnere un incendio in vita sua, arcidiavolo.
0: Io quando ero bambino, dove vedevo un incendio, correvo per aiutare i pompieri. Poi
2: ma
0: non...
2: se questa trasmissione si chiama l'arcidiavolo, a me era... viene in mente che
0: Grisù.
2: Lei incendi,
0: Grisù.
2: Semmai li afficcia.
0: No, sapete, a proposito,
2: Grisù lo conosco, è il draghetto che vuole fare il pompiere.
0: Esatto, io ero Grisù. Cioè, c'era il figlio di un drago, il babbo drago scatenava subito le sue fiamme e quindi appiccicava a fuoco, era un cartone molto popolare in quegli anni, e c'aveva il figlio che si chiamava Grisù che voleva fare il pompiere, e la sigla era proprio questa: voglio fare il pompiere. E allora, cara la mia Irene, per te vivere alla grande, oltre che viaggiare, saltellare di qua e di là nello spazio-tempo, che cosa è? Che cosa è, ad esempio, oggi vivere alla grande?
1: Oggi vivere alla grande?
0: Sì.
1: Per me è avere il tempo di vivere alla grande, che non esiste.
0: Quindi quello.
1: Sì.
0: Hai detto una grandissima verità, perché il nostro tempo è probabilmente la cosa più importante e più preziosa anche dei soldi, perché i soldi e la salute vanno e vengono, il tempo invece è l'unica cosa che va. E non torna.
1: Io ne so qualcosa.
0: Già, e lei come viaggiatrice del tempo, Paco, a questo punto dillo tu cos'è vivere.
3: Ma per me vivere cercando di seguire quelli che sono i sogni. Poi non è importante neanche che li realizzi come li vuoi, però il percorso che fai ti fa vivere delle bellissime esperienze, quindi credo che sia questo.
0: Bene. Invece sapete qual è la mia filosofia? Io ho seguito la filosofia di un filosofo del 1978 e la condivido in pieno, che dice: a me mi piace vivere alla grande, che significa girare tra le favole in mutande. Franco Faniglione.

0: cioè tu...
1: E se non aperti i microfoni, ragazzi, perciò ritornate
0: ecco
1: in
0: qua, voi. Ecco qua, eccoci qua. A me piace vivere alla grande, Franco Fanigliulo, quando la musica era musica, con la M maiuscola. Salutiamo gli amici che ci seguono, ci ascoltano, ci mandano anche messaggi piuttosto, come dire, messaggi sprezzanti, che noi accogliamo con un sorriso sulle labbra, sulla bocca, anzi il sorriso
1: minacciosi,
0: sulla,
1: questi sulla sono messaggi minacciosi.
0: No, perché lui, questo che ha scritto, questa persona che ha scritto, si ricorda di quando io presentavo le canzoni prendendole molto larghe, è un vizio, ahimè, che ancora non mi sono tolto. Salutiamo a Stellario Errato, già regista qua e disturbatore di Radio Turi dell'Arcidiavolo, nonché complice di Daniela Mazzeo nel suggerire canzoni improponibili. Io mi ricordo, signorina Mazzeo, io ancora ricordo quando lei ha tentato a lui e alla capodiavola Elvira, che a cui mando anche un grande abbraccio, di mandarli in, al pronto soccorso, mise una canzone
2: con il salice piangente,
0: che parlava di salici piangenti e non so che altro, e svenimmo tutti. Infatti fu l'unica canzone a andare fino in fondo, ma ci siamo divertiti e ci divertiremo ancora a fare questi paradossi, a parlare un po' così. Pasquale, che significa oggi dare vita con il disegno a qualcosa della tua fantasia? Quanto tu, non parlo dei fumetti, quelli che ti fanno su ordinazione, parlo delle tavole che disegni tu così,
3: per me, per piacere,
0: per te,
3: personale,
0: per il tuo gusto. Ce ne sono alcune davvero, certo, quadri veri e propri, alcuni veramente favolosi.
3: Ti ringrazio.
0: Cosa significa? Cosa sublimi? Cosa è
3: per
0: il
3: me
0: tuo io? Cosa è?
3: Per me è importante raccontare delle storie tramite le immagini. Mi piace farlo con quei personaggi con i quali sono cresciuto e ai quali sono affezionato, quindi è un po' fare contento il me piccolo, ecco.
0: Oh, che bellissimo questa.
3: Perché
0: questa
3: prima immagine di tutto è un lavoro,
0: sì,
3: che deve piacere moltissimo, perché comunque per quanto possa sembrare agli occhi di qualcun altro una cosa solo divertente, in realtà è molto faticoso. Se non si trova quindi quella gioia proprio nel fare certe cose, non si va molto avanti, e per me significa... non so trovare le parole, è una grande gioia proprio mettermi lì e poter raccontare storie con i personaggi che mi hanno sempre appassionato.
0: La cosa bellissima è quella proprio che hai detto, cioè il bambino, no?
3: Certo.
0: Il bambino che esce fuori, perché in ciascuno di noi c'è un bambino custodito, sì, dentro il nostro scudo di cinismo, di musoneria, di rabbia anche. C'è il bambino che esce nel fumetto, nel disegno, si esprime davvero alla grande.
3: È vero.
0: Rita, tu come esprimi questa bimba che c'è dentro di te? Ah, no, è morta affogata.
1: Ma come si permette, scusi? È no, vivissima.
0: Chiedo.
1: Allora, io mi ricordo, per esempio, che quando ero piccina,
0: sì,
1: prendevo un foglio di carta,
0: sì,
1: una, sì, penna, e facevo finta di presentare le trasmissioni televisive.
0: Ah, quindi tu ce l'avevi proprio nel sangue.
1: Sì,
0: questa
1: era
0: cosa
1: bellissima.
0: Radio,
1: cosa,
0: TV,
1: sì,
0: presentazioni.
1: Poi l'ho dimenticato, evidentemente. Mi è tornato in mente tipo un paio di anni fa.
0: Ma tipo che avevi la cartellina così, oppure
1: sì,
0: proprio
1: solo
0: scrive...
1: che la cartellina non ce l'avevo, non sapevo ancora scrivere, ero proprio piccola, piccina picciò, e mi è tornato in mente un paio di anni fa, questa rimembranza storica. E questa cosa che ha detto
0: la stai facendo,
1: la sto rivivendo,
0: la stai facendo. Sai che facciamo? Poi continuiamo con Daniela e mandiamo Casey and the Sunshine Band. Ho pronunciato bene, cara, e la canzone questa qua è dedicata alle scarpe, su cui poi torneremo. Boogie Shoes.

0: Ebbene sì, allora questa storia delle scarpe, qualcuno ce la vuole spiegare per cortesia?
1: Sì, perché ecco, le scarpe, quanto sono importanti le scarpe? Sono un aspetto fondamentale del del genere umano, no? E addirittura c'è chi dice veramente l'umanità ha cominciato a potersi definire civile il giorno in cui vennero inventate le scarpe, è una citazione. E poi ci fu un'evoluzione che seguì in modo diverso tra uomo e donna, perché è una cosa profondamente diversificante tra uomo e donna, è data proprio dalle scarpe, dall'importanza che si dà alle scarpe e ai piedi anche tra uomo e donna. A tal proposito, qualcuno ha letto e mi ha suggerito, e ho letto pure io, dei libri sull'argomento, insomma gira, volta e gira, viene fuori che nella stagione, ora parlo un attimo della stagione nuova del dopolavoro ferroviario del Cineteatro Metropolitano, ci sarà proprio una serata dedicata alle scarpe. Alle scarpe, che bello! E con questa evoluzione strepitosa delle scarpe, dall'invenzione dei tacchi, che insomma sono abbastanza antichi, perché le donne hanno sempre voluto prima slanciare la loro figura, e poi in alcuni luoghi per necessità, ricordiamo che le strade del Medioevo erano strade piene di fango e non solo, no? E allora si misero sotto questi tacchi, questi erano come degli zatteroni veri e propri, e poi si arriva e arriveremo fino a un signore che si chiama Ferragamo, che è stato davvero un genio, un innovatore, ma sono tanti i geni e gli innovatori. Questa cosa verrà fatta nella seconda parte della stagione, quindi la canzone, probabilmente questa qua che abbiamo messo oggi, è azzeccata, ma sono tante le canzoni dedicate alle scarpe. Stavamo dicendo come essere bambini, come essere, allora Paco sublima la sua cosa nel disegno, Rita probabilmente lo fa qui in radio, lo fa in teatro quando presenta, e quando io lo faccio quando sono chiuso al buio della mia stanza, che mi vengono queste vampate, diciamo così, di creatività, in cui certe volte rido e certe volte piango da solo, e quindi mi porto proprio in un mondo iper creativo. Daniela, tu quando?
2: Ma io in realtà quando ero piccola facevo una cosa che ora non faccio più, non faccio mai. A me piaceva cantare.
1: Dio mio!
2: Sì, mi piaceva cantare. Ma io quindi cantavo sempre a casa, quando uscivo. Sempre,
1: ma che bella!
2: Sempre. Mi piaceva.
1: Io ricordo molto, infatti, una tua performance a San Lorenzo Marina.
2: No, ma poi ero particolarmente anche sfrontata, nel senso mi buttavo. Sì,
1: ma quello
2: così
1: lo sei anche ora, diciamo. Io mi ricordo una tua performance con la piastra per il che era la piastra,
2: ecco,
1: no, la riccia
2: capelli,
1: mentre si faceva i capelli,
2: vedi, esattamente,
1: c'era in TV te che te.
2: Ma poi sì, io mi sono messa a cantare,
1: La guardavamo così, e lei usando questo arricciacapelli ha fatto proprio la performance di non so degno di te, che era,
2: ora non ricordo,
1: la fisarmonica, una canzone di Gianni Morandi.
2: No, ma poi adoravo i capelli lunghi, io non avevo i capelli lunghi, allora
1: sì?
2: Mi mette una specie di fascio che mi arrivava fino a sotto. No, cose strane.
1: Portavi i capelli corti?
2: Portavo i capelli più corti, non lunghi.
1: Da quando ti conosco io sei sempre leonessa così.
2: Sì, no, però ero bambina.
1: Ah, ecco, quindi cantare, bene. E vedremo anche di accontentarti, Daniela. Ci aspettiamo una tua performance sul palco, una tua performance. E rimane la nostra viaggiatrice, tu, cara viaggiatrice del tempo, oltre a sublimare, a realizzare questa tua cosa.
3: È passato tanto tempo da quando ero bambina,
1: certo,
3: quindi non è che ho ricordi nitidi.
1: Un milione e mezzo di anni fa.
3: Però posso dirti che ero una bambina molto creativa. Mi piaceva molto, molto disegnare, facevo gli spettacolini, ero una
1: lo sei ancora, sì, quello lo sei ancora, infatti alcune performance di Irene sono rimaste comunque nella nostra piccola storia del teatro metropolitano, e ce ne saranno anche altre. E quindi oggi, quando sei bambina, quando a capo?
3: Io sempre, tutti i giorni.
1: col cane, secondo me.
3: Ma
1: tu
3: tutti i giorni sono bambina, te lo può dire Pasquale.
1: Ci credo.
4: Conferma.
1: Insomma, il fumetto, sai qual è il bambino migliore? Ci sono tanti bambini protagonisti, certo, dei fumetti, ma ce n'è uno che è davvero il genio creativo, nel senso proprio che rappresenta il genio creativo nostro, degli esseri umani, e non è un essere umano invece, ma è un cane, ed è Snoopy. È sicuramente il l'apice, cioè il suo essere, e io mi rivedo molto in Snoopy, no? Che improvvisamente diventa il pilota d'aereo della prima guerra mondiale, poi il giorno dopo è il playboy bracchetto, quindi poi è un po' di tutto, è tutto vero, quello che gli viene nella mente. Io mi rivedo molto, vi posso dire, in questi giorni ho conquistato per esempio il sistema solare con un gioco per PC, l'ho colonizzato tutto, e cose di questo tipo. Quindi qual è l'invito che fa l'arcidiavolo? Vivete la vostra creatività in pieno, vivetela, perché sennò altrimenti siamo spacciati. Meglio un giorno da matti che una vita intera da persone normali.

0: era Ivano Fossati, Matto, una canzone veramente preziosa, una canzone bellissima, apprezzata da tutti tranne da qualcuno, lasciamo perdere, va. C'è gente qua che quando sente musica bella impegnata, musica rock, musica, fa le smorfie, io la vedo senza fare nomi, abbiamo già capito.
1: Io volevo dire però che oggi è il compleanno di Ivano Fossati.
0: Ah.
1: 75 anni e non dimostrarli.
0: 75 anni e non solo, una delle persone più coerenti ha detto basta con la musica, con i concerti, l'ha detto mi sembra 7 anni fa e ha mantenuto, diversamente da tanti. Ad esempio io ho visto l'ultima esibizione dei bravissimi, per carità, nessuno lo mette in dubbio, però si sono ritirati circa 26 volte e sono i Pooh. L'ultima volta che si sono ritirati è stata una decina di giorni fa in TV, per la 27esima volta
1: un po'
0: si ritirano via. E ora invece lui ha detto no, basta, io ho smesso, non ho più creatività, ho esaurito, sono proprio, ho toccato il fondo. E quindi Pasquale, prima di andare poi nello specifico della tua attività vera e propria, ti voglio chiedere, ma ti capita mai di avere dei blocchi creativi, dei blocchi?
2: Sì, purtroppo sì, tante.
0: E che fai? Come rimedi? Con le tisane? Che fai? Che cosa fai?
2: Alla fine c'è
0: ti
2: poco
0: distrai.
2: Da fare, cioè ti devi sedere e devi disegnare qualcosa, perché quando hai la scadenza non hai molto da fare, quindi io cosa faccio? Scarabocchio. Dallo scarabocchio qualche idea mi viene fuori, magari non ci credo neanche tanto in quell'idea, sì. Però da quell'idea poi ne viene un'altra e così via.
0: È come la pagina bianca dello scrittore.
2: Penso proprio,
0: no?
2: Che sia la stessa cosa.
0: Che uno prende e scrive un sacco di stupidaggi e le cancella, e le cancella, fino a quando poi non parte con una,
2: esatto,
0: con un'idea. Ma io ti chiedo questo fatto delle pagine bianche, perché fra le due rubriche che sopprimeremo, ne abbiamo solo due, e quindi sono la prima invece questa sera è confermatissima ed è quella proprio di Rituccia. Irresistibilmente

0: Io mi chiedo se questo balletto è necessario.
1: Assolutamente.
0: E allora, se lei vuole fare il balletto, si deve tingere i capelli di biondo e farsi anche quella spacchetta qua.
1: Ma non sono scuri,
0: nei denti, come a Sylvie Vartan, che era poi l'ispiratrice di un grandissimo fumetto degli anni 70. Vartan, proprio, non so se Paco lo conosce. Molto
2: sai,
0: bello.
2: No.
0: Molto bello, molto molto bello. Bene, poi ti mando
1: uomo fortunato.
0: Poi ti mando la copertina. Vartan, okay. Era un'indiana tra la bionda.
1: Indiana bionda.
0: Quasi sempre proprio. Nuda. E allora siamo tornati a noi, siamo tornati alle canzoni.
1: Finalmente la mia rubrica.
0: Oh, la sua rubrica, oh. Irresistibili canzoni.
1: Irresistibili canzoni.
0: Di Rituccia. Questa sera come cominciamo? Un bel rock, hard rock, una cosa. Una cosa potente,
1: una cosa più soft, una più bella soft. Balla da R&B.
0: Quindi possiamo ballare ora, no? Ballano Paca e Irene al limite.
1: Balleranno solamente i Commodores, guardi.
0: Oh, ha detto niente, insomma. Dai, allora.
1: E balliamo con Easy, però con tranquillità.
0: Easy
1: facilmente, sì. Facile. Uno dei brani più celebri, più iconici dei Commodores, pubblicati a marzo del 1977, quando ancora il loro frontman, naturalmente, era. Aspetti che abbasso leggerissimamente la base.
0: Era Lionel
1: Richie, esatto. E con questo singolo, appunto, estratto dall'eponimo album, appunto, Commodores. E loro abbandonano. Ecco, ha notato,
0: sì,
1: che
0: ho
1: quando
0: notato,
1: parlo,
0: ma com'è
1: io...
0: possibile? Veramente c'è qualcuno da casa che fa delle cose.
1: Ma veramente,
0: congiure.
1: Incredibile,
0: fa delle
1: non è possibile.
0: Si allontani un po' dal microfono,
1: quando
0: non voglio che scoppi.
1: Quando io arrivo alla mia rubrica, il microfono decide di mollarmi. E poi sono qui ogni mattina, ragazzi.
0: Vada
1: avanti. Incredibile.
0: Vai.
1: Comunque, scritto e interpretato dall'allora frontman del gruppo Lionel Richie, questo brano ha segnato veramente una svolta fondamentale per la band, perché fino a quel momento era conosciuta principalmente per pezzi funk molto, molto energici, molto ritmici, e invece si dedicano da questo punto in poi a ballad, soul, R&B, eccetera.
0: Sì, sulla strada di Al Green, di altri illustri predecessori.
1: Allora,
0: sono le cosiddette canzoni
1: strappamutande,
0: si chiamano proprio così.
1: Strappamutande. Irene
0: già allora aveva 98 anni nel 77,
1: ma li portava già bene,
0: le mutande le portava bene. No, sì, lasciamo perdere.
1: Sì. Contrariamente a quel che si possa pensare, la melodia dolce e rilassante in realtà parla della fine di un rapporto.
0: Ecco qua, tanto per cambiare.
1: Il protagonista racconta in questo testo di aver dato tutto se stesso a questa relazione, ma alla fine decide di mollare tutto per ritrovare la propria libertà, e non si rammarica di questo, anzi lo fa con tutta la tranquillità possibile, tant'è che invece di cadere in depressione, di arrabbiarsi, trova un senso immediato di sollievo.
0: Il terno ha preso, ecco, no, tipo, è finita.
1: Lui dice: That's my I'm easy. I'm easy like Sunday morning. E questa strofa è importante. Sono tranquillo come una domenica mattina. Perché? Perché lui viene da una cittadina, si chiama Tuskegee in Alabama, ma dove praticamente il sabato sera per le strade non c'era un cane, e perciò si svuotava prestissimo. La domenica mattina regnava una pace, una tranquillità.
0: Dov'è questo posto?
1: Alabama.
0: No, ecco.
1: Dobbiamo andare in Alabama.
0: Anche a Condofuri, comunque.
1: Non lo so com'è a Condofuri, sì. Non lo so. In realtà, però, la rottura della relazione non è esattamente tra un uomo e una donna, ma si parla anche delle relazioni all'interno del gruppo.
0: Ecco.
1: Sì, tant'è che il chitarrista Thomas McClary ha rivelato che l'ispirazione vera e propria è data da questo, da quello che succedeva all'interno del gruppo una volta raggiunto il successo.
0: Ogni volta
1: che si raggiunge il successo, una band poi alla fine scoppia. È così, purtroppo.
0: È
1: ragazzi.
0: Così anche nella vita, è così però la cosa bella di questa sofferenza che c'è nelle relazioni che finiscono, nelle storie, poi si tramutano sia anche in altre forme artistiche, ma quando si tratta di musica, in certi lentazzi, ragazzi, perché questo lo era, che quando cominciava uno chiedeva vuoi ballare e la risposta era chiaramente
2: naturalmente.
0: Naturalmente.
1: E balliamo
0: easy, irresistibilmente.

0: Eccoci, eccoci, è finita perché qua, allora, Irene e Paco ballavano, la cosa è bellissima, anche Daniela cantava, chiaramente, e Rita, non so che faceva.
1: Vabbè, io me la godevo.
0: Lei presentava, ciascuno.
1: Godevo la canzone, come giusto che sia.
0: Ciascuno, sì. Dunque, intanto ringrazio tutti gli amici che da casa mi stanno seguendo, saluto anche i vecchi amici del Rione, con cui ci siamo visti pochi giorni fa, sto rispondendo, quindi non riesco a fare più di una cosa in una volta. Ecco, Irene che mi guarda un po' così.
2: Sei
0: e
2: buono.
0: Allora volevo parlare un poco con Paco, perché Paco, dopo 30 anni che disegna, insomma, sta scalando, come dire, questa montagna dell'arte, chiamiamola così, anzi è così, perché Paco, io fortunatamente ho alcuni suoi disegni realizzati alla tenera età di 3 o 4 anni,
3: sì,
0: che un giorno me li venderò e risolverò il mutuo casa. Ecco, no? Perché Paco, ora lo dico io perché tu in genere sei schivo, Paco collabora con le più grandi aziende mondiali del fumetto, un'eccellenza regina, qua chiamano eccellenza regina pure a Ampare Peppneddu, poi abbiamo le persone che lavorano con New York e con Los Angeles, e bisogna senz'altro, come dici tu Daniela, bisogna dirlo. Paco è stato invitato dopo, insomma, DC Comics, anche Marvel,
3: sì,
0: insomma fa
3: un
0: cose
3: po' tutte quelle americane,
0: fa cose con gli americani, è stato invitato al Festival del Fumetto, ma non di Cani Cattivi o di, con tutto il rispetto, per carità, perché ognuno ha il proprio valore, la propria importanza, però se parliamo di New York parliamo della capitale mondiale della cultura contemporanea.
3: Sì.
0: Pasquale, che cosa è successo? Ce lo vuoi dire? Ce lo,
3: certo,
0: vuoi raccontare?
3: Eh sì, sono stato invitato per il New York Comic Con, che si terrà a breve, proprio i primi di ottobre, e sarò lì nel weekend dall'8 al 12 più o meno. Sono stato invitato perché da un po' di tempo che collaboro con alcune case editrici, in particolare sto realizzando tuttora tante copertine su Transformers,
0: sì,
3: e quindi i miei editori hanno pensato, dato che durante la fiera presenteremo le copertine che hai fatto per noi, ci piacerebbe averti lì anche per fare il firmacopie, per avere uno scambio con...
0: Non è che è invitato lì tipo che in un angolino, è invitato a un suo stand.
3: Esattamente, sono allo stand della casa editrice,
0: alla sua interprete, però questa se la porta da casa,
3: certo.
2: Applausi.
0: La sua interprete si chiama Irene, non so se la conoscete, viene dal secondo secolo avanti Cristo,
3: la viaggiatrice, infatti mi ha detto che la fiera di New York è la più antica fiera del fumetto,
0: esatto,
3: esistente,
0: sì. Questo io lo sapevo, ti do questa notizia, mi sono informato.
2: E sai chi è comprato il primo biglietto?
0: Sì,
3: no.
2: Tu lo sai?
0: No. No.
2: C'ero. C'eri. Era il 1964.
0: Wow.
2: Ero la seconda in fila, se no sarebbe stato il mio.
0: Il primo in fila chi era?
2: Il primo in fila era George R. Martin, il creatore del Trono di Spade.
0: Certo, George Martin, che era hippie, lui era un genio veramente assoluto.
2: E allora
0: quindi...
2: il biglietto costava $1.50.
3: Ah, come oggi proprio.
0: oggi
3: Beh, tocca i $70, anche di
0: $70
3: più.
0: Per entrare,
3: sì, un giorno
0: in...
3: solo.
0: E dove si svolge? Tu già sei stato a New York?
3: Sì, si svolge allo Javis Center, Hell's Kitchen.
0: Ah, quindi
3: ci sono stato lì 3 anni fa per cercare lavoro e ora torno.
0: È così, te lo meriti tutto, Paco. Ti meriti questa e ti meriti anche,
3: grazie,
0: altro. E, insomma, allora sarai lì, farai il firmacopio. Ora,
3: esatto,
0: io chiamo, c'ho una zia che abita proprio a Manhattan, abita a Broadway. Ora la chiamo e gli dico: vai a salutare mio nipote. Glielo dico senz'altro, glielo,
3: certo,
0: dico davvero. Insomma, è una grande soddisfazione per te, per tutta Reggio, per Reggio è una soddisfazione. Qual è di questi qua che tu hai disegnato? Lanterna Verde?
3: Sì.
0: Batman forse pure.
3: Queste in particolare le ho colorate, le ho dipinto sui disegni di altri autori che sono stati i primi lavori con la DC. Di recente, questo lo posso dire perché ormai ho fatto. C'è la mia prima copertina per Batman disegnata da me, colorata da me. Deve uscire, però insomma ci sto lavorando in questi giorni.
0: Ragazzi, cioè, non so se vi rendete conto, insomma, parliamo di Batman. Se tu vai in Indonesia e gli dici una cosa qualsiasi, non sanno, no? Se tu dici Batman in Indonesia, in Australia, in qualsiasi luogo del mondo, perché la distribuzione di queste case editrici è veramente planetaria.
3: Assolutamente.
0: E quindi una grandissima soddisfazione, Paco.
3: Sì.
0: Che ti possiamo dire, noi diavoli, ricordati di noi.
3: Ma certo.
0: Ecco, no? Quando sarai lì, poi ci manderai qualche foto e noi la metteremo come locandina, come immagine proprio dell'arcidiavolo e di quelli che partecipano. Sono contento non solo perché lo conosco, insomma, posso dire di averlo visto nascere, crescere, ma non è il lato umano. Sono contento perché è stata la realizzazione di un suo preciso sogno che ha sempre coltivato anche con tanto rigore. Sai, quando gli altri, io sento i calciatori quando dicono quando tutti uscivano io mi allenavo, si può dire lo stesso?
3: Si può dire lo stesso, sì,
0: cioè,
3: assolutamente.
0: Tu, oltre a studiare tantissimo, perché bisogna studiare il talento.
3: Certo.
0: Non basta, si deve anche studiare.
3: La cosa più difficile, secondo me, è continuare quando noti che nessuno ti vuole dare un'opportunità. Là è brutto, dopo a un certo punto inizi a crederci che non vali all'ennesimo.
0: Sì.
3: E lì è difficile, secondo me. Cioè, io la difficoltà l'ho avuta lì, quando dopo tanti anni sentivo sempre dire che non andavo bene. Iniziavo davvero a crederci negli ultimi anni.
0: E invece mai demordere,
3: vero,
0: mai mollare, mai mollare.
1: Ma passerà anche Robert Pattinson a vedere la
3: sai
1: mostra.
3: Che non lo so, ci saranno un sacco di ospiti. Ci sarà Nicolas Cage, questo l'hanno annunciato.
0: Nicolas Cage, io ho visto, ho cominciato una serie pochi giorni fa, ho visto una puntata dove fa il ragno.
3: Ah, Spider-Man Noir.
0: Sì. Che è una specie di uomo ragno abbiettato negli anni 30.
1: Sono interessata però a Robert Pattinson per via di Batman,
0: certo, per via di Batman.
1: Che è il mio supereroe preferito, in quanto è l'unico che non ha superpoteri.
3: Giusto, hai i super soldi.
0: C'hai i super soldi.
1: Vabbè, allora stiamo lì a guardare il capello. Quindi...
0: Allora, parliamo un attimo di Batman. Quindi Pattinson è il tuo Batman preferito.
1: È anche l'ultimo, perciò... Voglio dire.
0: No, perché Rita quando vede addominali sbiella.
1: Addominali.
0: Non so perché.
1: È magro.
0: Ha questa cosa qua degli addominali. No, dico, gli parla di tennis e lei mette la foto di Berrettini con gli addominali.
1: Ah no, allora Berrettini lo ha nominato la fadda, non cominciamo.
0: Ecco, sì. Ecco, vabbè.
1: Diamo a Cesare quel che
0: diamo
1: di Cesare e alla
0: che
1: fadda
0: dice.
1: Quel che della
0: quindi
1: fadda.
0: Quindi Pattinson, capisci? Invece
3: il mio cinematografico penso sia il primo Keaton.
1: Keaton ora e sempre.
3: Cioè, mi spiego meglio. In realtà il viso non mi ha mai convinto come Batman, però nei film è quello che mi ha convinto di più.
0: Sì. Sì,
3: quindi
0: sì.
3: Posso dire questo.
0: Anche cosa? Quello
3: Christian Bale.
1: Christian Bale. La trilogia del Cavaliere Oscuro.
0: Christian Bale mi piaceva a me come parlava.
3: Sì, è vero.
0: Batman.
3: Sì,
0: Batman. Aveva questa voce così.
1: Però se passa, dovesse passare,
3: sì.
1: Ecco,
3: ti mando un saluto.
0: Dagli un saltino, porta una foto
1: di Rita.
3: Vabbè.
0: Scusa, c'è Rituccia di l'Arcidiavolo che vorrebbe farti un'intervista. Ricordo intanto tutte le mattine ve la potete ascoltare a Rituccia Nostra dalle 10 alle 12 qua a Radio Turing. Domani so che avrai anche un ospite eccezionale.
1: E così dicono.
0: Domani alle 10:30.
1: Uno scrittore importante.
0: No, ora non cominciare, ci sarà uno speaker radiofonico. Lo speaker radiofonico, cioè ci sarò io. Va bene, l'abbiamo detto. Quindi oggi c'è stata Paola a cui mandiamo un grande abbraccio, e piano piano, insomma, questo programma che durerà da ora fino a luglio di un altro anno, tutti i giorni tranne sabato e domenica. Buon divertimento, cara Rita, in bocca al lupo, in bocca al lupo. Daniela, tu come supereroi come sei messa? Chi ti piace? Dimmi un personaggio dei fumetti, dai. Per chiudere questa puntata, andiamo a un personaggio dei fumetti che ti piace. Non lo sai.
4: Spider-Man,
0: ma perché? Perché lancia il ragnatele? Che cosa?
4: Ma sì, perché mi è curioso.
3: È curioso.
4: Il fatto è vero che lancia il ragnatele è curioso.
0: È proprio,
3: e lo è, in effetti.
0: Bellino, sì. Le ragnatele sono, hanno un loro perché. Rita, tu invece quale supereroe?
1: L'ho detto prima.
0: Batman.
1: Non ha superpoteri.
0: Invece Irene, sono curioso. Io
2: Batman.
0: Anche
2: è il mio
0: tu.
2: Preferito.
0: Batman è il tuo preferito. Ma quale? Ecco, di quelli cinematografici.
2: Sì, concordo con Pasquale.
0: E quando mai? Quando mai?
2: Sì.
0: Io Keaton l'ho visto al cinema. È stato bellissimo. Al cinema per quell'epoca era,
3: certo,
0: che era il 90, mi sembra che era.
3: Sì.
0: Quindi è stato un film eccezionale, però al cinema Odeon, quando era proprio al massimo il cinema Odeon. E mi ricordo un mio amico che si chiama Totò, a cui mando un grande abbraccio se per caso fosse in ascolto, è andato a vederselo. Allora c'è un punto dove Batman rimane appeso, no? Nelle scene finali, quelle concitate, a quel punto se ne andò la luce.
3: Bellissimo.
0: Allora lui è un altro, in due al cinema rimasero là, no? C'è stato un blocco della luce in tutta la città e loro rimasero là. Le persone piano piano cominciarono a uscire, no? E loro vedevano che questi qua uscivano e poi non rientravano. Allora a un certo punto ora basta, ora vado a vedere che è successo. Salì sopra dove c'era il proiettore e c'erano gli addetti al prete che giocavano a carte.
3: Tipo, bellissimo.
0: Con una lucetta che non c'è la luce ancora. E lui no, io rimango. Insomma, gli hanno detto tornate domani con il biglietto e entrate. Non esiste!
3: Certo, come
0: non
3: si
0: esiste.
3: Fa?
0: Che mente vai? Perché lui parlava un forte dialetto bellissimo, reggino. Mente vai, Batman è panduto.
3: Giustamente.
0: A costume spetto, insomma, la luce tornò verso l'una di notte e lui si fece riproiettare il secondo tempo del film, perché non riuscivano a ripartire dalla
3: capito.
0: Scena, e quindi Batman per lui è sempre un penduto. È rimasto l'appeso. Ciao Totò, ciao caro. Bene, siamo arrivati all'apice del programma. Noi ci riprendiamo fortissimi da questa lunga chiacchierata e lo facciamo con quelli che erano amiconi. Proprio so per certo che i Led Zeppelin con Irene hanno condiviso tante ma tante serate. Living Loving Man.

0: Cioè io quando senti le Zeppelin ringiovanisco, non ho bisogno di... Ma signorina Dani, ha cominciato. Ora le Zeppelin saranno spesso loro, i Rolling Stones.
1: Sono rumorosi.
0: Ma come si permette a dire della più grande band rock di ogni tempo? Lei se ne esce con
1: meno
0: questa...
1: male che ora ci riprendiamo.
0: No, ma non ci riprendiamo. Io voglio annunciare, insomma, questa ultima puntata definitiva.
1: Veramente non farà più lei l'arcidiavolo. No. Ah, lo faremo io e Rita.
2: Ah, chiederà campo libero.
0: Campo largo, non
2: campo libero.
0: Campo libero. No, no, perché è giunto proprio il momento che nessuno voleva. Che nessuno voleva arrivasse,
1: oh,
0: e invece
1: è il mio momento.
0: È giunto, sì.

0: di quella là che compensa. Irene, io so che tu hai conosciuto i...
1: eravamo migliori amici con Bonzo.
2: Lei apprezza
0: il Zeppelin, no? I cosi qua, come si chiamano questi?
2: La
0: bottega dell'arte.
1: Vabbè, ma io ho tanti amici, scusa, cioè, mi confondo.
0: Ti confondo.
1: Troppe
0: tra
1: le
0: Zeppelin e bottega dell'arte, siamo là. Allora, te chiedo, cara, ma la mia... Dio mio.
2: Aiuto. Guardi, tutti stanno cantando in coro.
0: In coro, chi? Lei, Anna Rita, Stellario forse, e non so chi altro.
2: Guardi,
0: può
2: lei
0: cantare.
2: Non canta perché è risaputo che è stonato, ma io invece no.
0: Sì, questo è vero, però io una cosa gliela posso dire, una, cambiamo questa sera.
2: No, non assolutamente.
0: Ma cambiamo.
2: Perché non... questa mi rappresenta.
0: Ma sia la sua.
2: Tutti appena amore, sentono questa musica capiscono che arrivo io.
0: Sì, cambiamo sia la sua che quella di Rita. Cambiamo.
2: No, la mia è perfetta.
0: No, è perfetta, vabbè. Allora, ricordiamo
2: questa
0: come
2: sera...
0: si svolge. La signorina Mazzeo propone dei cantanti che conosce solo lei nell'universo, neanche niente, solo lei, neanche i più competenti, non so dove li trova questi, stasera sono un esempio sfolgorante, che cerca di proporre all'attenzione mondiale attraverso la nostra piccola radio. Di nuovo la sta mettendo, di nuovo,
2: certo,
0: Rita,
2: loop, certo.
0: lei è complice. Una bambina,
3: devi andare in loop.
0: Madonna mia, è mostruosa questa cosa, è un'arma di distruzione di massa. E allora lei lo propone e poi la giuria, composta da me medesimo in persona personalmente,
2: che ha gusti obbrobriosi,
0: decide fino a che punto farla andare. Ricordiamo che di tutte le canzoni, 409, perché la sua rubrica esiste dalla prima puntata di L'Arcidiavolo 10 anni fa. 409,
2: importante,
0: quindi io non so come ha fatto lei a trovare 409
2: perché
0: canzoni.
2: Io, oltre che conosco, studio.
0: Sì, 409 canzoni tanto brutti, cioè non è canzone.
2: Questo è un suo giudizio.
0: No, non è un mio, vabbè, è un mio giudizio. Allora,
2: da ignorante in quanto
0: intanto,
2: ignora la buona musica.
0: Graziella è andata a coricarsi, anche altri qua.
2: Come mai?
0: Questa come mai? Pari mai, no?
2: È una musica invece allegra questa sera.
0: Allegra, mi immagino. Allora,
2: vi presento.
0: Sì, sentiamo,
2: non sentiamo. Ma mi pare strano che non sono conosciuti.
0: Che non sono conosciuti.
2: I Trilli.
0: Ma che? No.
2: Attenzione, si chiamano i Trilli.
0: Ma Trilli come quelli del telefono? Che
2: no, i Trilli.
0: Ma lavorano alla SIP? Tipo i Trilli.
2: Sono un duo genovese.
0: Ma come si chiamano i Trilli?
2: I Trilli.
0: Ma che è? I Trilli.
2: Allora, vale. I componenti si chiamano,
0: sì,
2: Giuseppe Deliperi o Deliperi, detto Pucci.
0: Pucci, sì, Pucci.
3: Signorina Mazzeo, mi scusi, ma Deliperi è bruttissimo.
2: Allora diciamo Deliperi.
0: Deliperi. Cioè, vabbè. Liperi.
2: C'è un rimando al dialetto calabrese.
0: C'è Pucci Liperi. Va bene, poi...
2: Vabbè. E Giuseppe Zullo.
0: Zullo.
2: Detto Pippo.
0: Pippo, quindi Pippo Zullo. Questo
2: Pucci
0: qua secondo...
2: Pippo. Pucci
0: Pippo.
2: Pippo.
0: Secondo me questi qua sono del Gempione. Va bene. Di
2: genere
0: dove sono?
2: Folk,
0: di
2: genere. Un genere che a lei piace molto.
0: Sì. Oddio. Santo cielo.
2: Comunque hanno pubblicato, sì, 25 album.
0: Ma
2: lei
0: che
2: li ha mai pubblicati?
0: 25 album? Ma di che? Di figurine? Ma...
2: Hanno fatto anche 2 live.
0: Ma che dice? Ma io non ci
2: di
0: posso.
2: Cui in uno ci sono stata anche io.
0: Anche lei? Che faceva la corista? Agli Trilli,
2: dirigevo,
0: vabbè,
2: da sotto.
0: Dirigevo, mi immagino. Allora,
2: il loro repertorio spazia, sì, dalle canzoni classiche in,
0: sì,
2: lingua ligure a composizione di spirito umoristico.
0: Sì, sì. Cioè ridono
2: che...
0: solo loro, poi non...
2: No, vabbè, ridono tutti. La canzone che vi farò ascoltare
0: non è proprio, non è necessario, ci basta saperlo.
2: Sì, intitola.
0: No, non è, dico, non è che per forza.
2: Di lacrima pure l'occhio.
0: Sì, per forza, i trilli, avrà un trillo nell'occhio.
2: Sì, intitola Pomeriggio a Marrakech.
0: A Marrakech.
2: E con questo brano,
0: sì,
2: praticamente, sì, mi sto tappando l'occhio, quindi vedo poco e niente.
0: Sì, con questo. No, io penso siamo ancora alla prima puntata.
2: A partire hanno partecipato.

0: stato al Festival di Sanremo nel 1984.
1: Ma veramente? Sì. Nel Festival di Sanremo, io non ci
0: che mi riprendo che non vedo.
1: Sì. Sì.
0: Sì, nel Festival di Sanremo nel 1984.
1: Arrivando, insomma, arrivando.
0: Io sono infortunata e non vedo.
1: Sì, arrivando ultimi, arrivando ultimi.
0: No, non lo so, in realtà non.
1: Non sono, hanno forse te mandato, fatto la domanda per partecipare a Sanremo.
0: Sì, non so dove sono arrivati perché non me l'hanno detto, però
1: sì, non gliel'hanno detto perché lei riconosce.
0: Insomma, ascoltiamoci pomeriggio a Marrakech.
1: Ma non tutta, no,
0: tutta
1: non,
0: perché è
1: bello. No, non tutta, non cambiate canale, vi prego, per favore.

0: No, lascia il risottofondo, perché io voglio che i radioascoltatori sappiano.
1: Ho esordito con una grande musica.
0: A che livello di squallore siamo arrivati? Rialzi, per favore.
1: Tutti in coro.
0: Tutti in coro.
1: Ma venite voglia di andare a Marrakech. Questo sole fa brillare
0: anche una zebra all'equatore.
2: Una zebra all'equatore.

0: senza pudore. La prego. Allentiamola piano piano. Piano piano, sfumiamola, perché levarla di colpo
1: ci fa male.
0: Ci provoca appunto
1: un'embolia.
0: Oddio mio, sì, l'embolia. E da casa c'è anche chi scrive Fila, che è una meraviglia. Vabbè, non può essere altra che la presidente
2: del
0: fan club, sì, intenditrice, come no, va bene. Ce l'abbiamo fatta, i trilli. Allora, grande puntata iniziale, sono le 22:20, siamo arrivati alla fine. Abbiamo parlato con il geniaccio Pasquale, con la geniaccia Irene, Pasquale Ferrara, Irene Costantino, grazie per
3: grazie
0: essere
3: a voi.
0: Stati qua. Noi prima di salutarvi, vi salutiamo anzi, con per forza quello che ci vuole per la signorina Mazzeo, sulla costura, e cioè i police, so lonely.

0: E siamo arrivati alla fine proprio mentre scoppia una vera e propria bomba d'acqua su di noi, sugli studi di Radio Tuning 104 a Reggio Calabria. Io ringrazio per la favolosa serata Pasquale Ferrara e gli faccio tanti auguri sia
1: grazie
0: per Reggio che per New York. Soprattutto saluto la viaggiatrice nel tempo,
2: grazie
0: Irene
2: mille.
0: Costantino, che non si è resa invisibile questa sera e quindi l'ho vista, perché in genere lei ha anche questi superpoteri, poi dice che mi dimentico, ma in realtà è lei che si rende invisibile. Grazie Rituccia Diavolessa. Rituccia, non c'è appuntamento con te a domani mattina dopo
3: grazie
0: le 10.
3: Grazie a chi diavolo.
0: Sempre qua. E grazie a Daniela Mazzeo, grazie per questa sua ultima puntata.
2: No, guardi, si sbaglia. Si ricordi i trilli.
0: Grazie a tutti gli amici che da casa ci scrivono. Noi chiudiamo tutto quanto e ci appropinquiamo a casa, e lo facciamo al suono naturalmente dei Rolling Stones.
2: Buonanotte.
0: Ciao.

0: Jazz Train.
1: Un caro saluto da parte di Francesco Sciarretta, siete sul Jazz di Jazz Train, come settimanalmente accade da qualche anno a questa parte. Un buon ascolto, un buon divertimento con noi. Cominciamo questo incontro di un'ora con un brano famosissimo. Si tratta di Human Nature, scritto dal tastierista dei Toto Steve Porcaro e dal paroliere John Battis, interpretato da Michael Jackson in un famoso album del 1983 come Thriller. Però questa è la versione di un musicista africano proveniente dalla Nigeria, si chiama Koba Masuku, dal vivo Human Nature.

Just Train, la musica di qualità alla radio.

La musica di Maurizio Capone, artista di Napoli, spesso controcorrente, artista vero, autentico, la sua musica spesso, se non esclusivamente, è suonata da strumenti riciclati dai rifiuti, e questo album, come Mozzarella Niga di qualche anno fa, dal quale abbiamo estratto Global Unity, è un esempio della sua filosofia musicale, della sua filosofia anche di ricerca sonora. Un brano come Global Unity ascoltato su Just Train per Maurizio Capone, Bung the Bung, l'album Mozzarella Niga. Loro invece sono una band tedesca, si definiscono techno band, suonano mix fra brani noti di DJ con arrangiamenti tipici delle marching band, sono 11 elementi, i fiati ovviamente la fanno da padrone, e ascoltiamo dunque Moite con questa You and Me, Moite.

11 ragazzi bravissimi sono la Moite, si definiscono Techno Marching Band, un po' riferendosi alle Marching Band di New Orleans, e questo è un po' il loro suono caratteristico. Riprendono spesso brani di DJ più o meno famosi. Questo era comunque You and Me dal vivo per Moite. Un salto indietro nel tempo su Just Train al 1965 con un cantante famoso all'epoca, era Roger Miller con King of the Road.

La voce di Roger Miller, famosissima al tempo, siamo nel 1965 con questa King of the Road, un brano che si muove fra swing e country, estratto da un disco come The Return of Roger Miller, sempre dello stesso anno. Roger Miller su Just Train, cambiamo completamente pagina andando sul suono Latin Jazz di un pianista notevole, si chiama Alfredo Rodriguez, e riprende un brano scritto dal cantante musicista dominicano Juan Luis Guerra, uno dei massimi rappresentanti della musica caraibica. Questa è la sua Barbucas de Amor, la band di Alfredo Rodriguez con la vocalist Elif Sanchez.

0: Global.
1: La satira e l'ironia de El Circo Loco con Trump in Cuba, una produzione Fishnet Productions, una etichetta discografica e audio-video in chiave di parodia e ironici, prendendo di mira spesso personaggi che attualmente sono i più in vista nel panorama internazionale, e questa era appunto una realizzazione musicale ovviamente realizzata con l'intelligenza artificiale e assolutamente credibile, in pieno stile del son cubano, e il brano era Trump in Cuba per questo El Circo Loco per la Fishnet Productions. Siamo così arrivati a metà strada su Jazz Train, è giunto il momento di considerare l'artista jazz della settimana, e questa volta vi presento l'ultimo singolo di Mina con un omaggio a Pino Daniele in questa versione di un brano di qualche anno fa interpretato con Giorgia, ed era Vento di Passione, inserito in un album di imminente uscita come Dilettevoli Inedite Eccedenze per Mina, artista jazz della settimana su Jazz Train.
2: L'artista jazz della settimana.

Tutto quello che un musicista può fare è essere vicino alle fonti della natura e sentire così che è in comunione con le leggi naturali. John Coltrane.

il suono della mandola con l'arte musicale di Piero Gallo, artista di Napoli, navigatissimo, ha suonato con i più importanti musicisti dell'area campana, uno su tutti, Enzo Avitabile, con il quale ha condiviso studi di registrazione e palco per circa 30 anni, oltre a lavorare con altri artisti di primissimo piano. Questa era una suggestiva sua composizione come Song Folk per Piero Gallo.

su Justin siamo giunti a un quarto d'ora dal termine, sempre con Francesco Sciarretta in radio come ogni settimana. Questa era la musica di Allah Rahman, produttore musicista indiano che abbiamo avuto l'occasione di riascoltare alla radio quest'oggi. Restiamo in tema di musica etnica con un gruppo proveniente dalla Palestina, loro sono El Fonun Palestinian Popular Dance Troupe.

0: Nuova veste per Santa Rosa, un brano del 1991 di Gino Vannelli presente in Nightwalker in un vinile dell'epoca riproposto recentissimamente con una band stratosferica, loro sono Leonid and Friends, stratosferica super band russa con questa nuova versione orchestrale di Santa Rosa. Prossimo artista, torniamo alla musica italiana con una bella rilettura di un classico di Lucio Dalla da parte di Elsa Baldini con il suo quartetto. Ci ascoltiamo insieme Tutta la vita, Elsa Baldini quartetto dal vivo.
1: Tutta la vita con questo orribile rumore su e giù nel mezzo delle scale

0: grazie.
1: La voce di Elsa Baldini, nata in Svizzera, poi cresciuta artisticamente in Italia, ha collaborato per molti anni con diversi artisti, fra i più conosciuti come ad esempio Giorgia, Tosca, Max Gazzè, Gerardina Trovato, Andrea Bocelli e Francesco De Gregori. Questa era una sua versione dal vivo per un suo omaggio a Lucio Dalla con Tutta la vita, con il suo quartetto Elsa Baldini su Just Train. Chiudiamo il nostro appuntamento quest'oggi con la scoperta di una fresca band tedesca. Loro sono Jazz Rausch Big Band, mischiano il loro suono tra soul, funk e musica techno, un mix davvero interessante e poco consueto, con questo brano Who's Your Daddy. Con Jazz Rausch Big Band ci salutiamo, l'appuntamento con me e con Just Train Radio per la prossima settimana. Jazz Rausch Big Band, Who's Your Daddy?

0: Brian Salvamoso! Who's your daddy?
1: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto. Dalla redazione il governo lavora alle nuove misure sulla scuola annunciate da Giorgia Meloni. Tra gli interventi un limite agli alunni stranieri per classe e il divieto di indossare burka e niqab. Le norme dovrebbero confluire in un disegno di legge. L'obiettivo dell'esecutivo è presentarle al Consiglio dei Ministri di giovedì prossimo, ma l'ordine del giorno deve essere ancora definito. Sul tema dell'istruzione interviene anche il presidente della Conferenza Episcopale Italiana Matteo Zuppi. Il cardinale richiama il valore di una scuola inclusiva e sottolinea che origine, condizioni economiche e contesto sociale non devono determinare le opportunità di apprendimento dei ragazzi.
2: Il cancelliere tedesco Friedrich Merz conferma che il governo andrà avanti dopo la pesante sconfitta della CDU nelle elezioni di domenica. Nel Mecklenburg-Pomerania Anteriore il partito si è fermato al 4,9%, sotto la soglia necessaria per entrare nel Parlamento regionale. Secondo i risultati provvisori, l'AfD è arrivata prima con il 38,2%, seguita dai socialdemocratici. A Berlino si è invece fermata la sinistra della Linke. Merz ha riconosciuto la gravità del risultato e parlato di un cambiamento profondo nel sistema politico tedesco, ha però negato che nelle riunioni del partito sia stata messa in discussione la sua leadership.
1: Gli Stati Uniti annunciano una nuova stretta sulle compagnie aeree iraniane. Il segretario del Tesoro Scott Bessent ha indicato il 23 settembre come data di avvio delle misure destinate, secondo Washington, a ostacolare le operazioni dei vettori iraniani a livello internazionale. Bessent ha spiegato che fornire carburante, assistenza a terra o servizi di vendita dei biglietti esporrà gli operatori al rischio di esclusione dal sistema del dollaro. Annuncio rientra nella strategia americana di pressione economica su Teheran. Il segretario del Tesoro sostiene che le sanzioni stiano producendo effetti e prevede gravi difficoltà operative per le compagnie coinvolte.
2: Il controllo del debito pubblico è necessario per tutelare la capacità dello Stato di aiutare chi ha più bisogno. È il messaggio del ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, intervenuto a Varese. Il ministro ha sottolineato che la spesa per gli interessi riduce le risorse disponibili per servizi e interventi sociali. Un bilancio in ordine, nella sua lettura, permette invece di scegliere le priorità. Giorgetti ha richiamato anche il peso delle spese sanitarie sostenute direttamente dalle famiglie, 41 miliardi di euro l'anno, secondo i dati citati nel suo intervento. Ha quindi proposto di rafforzare i fondi sanitari e le coperture per la non autosufficienza.
1: Presentata la nuova edizione della carta dedicata a te, destinata alle famiglie in difficoltà economica, il contributo annunciato di 1000 euro, suddivisi in due accrediti, 500 euro dal 4 novembre e altri 500 a partire da aprile del prossimo anno. La misura riguarda oltre 1.100.000 nuclei familiari individuati dai comuni. Tra i requisiti indicati almeno tre componenti, un ISEE inferiore a 15.000 euro e l'assenza di altri contributi di inclusione sociale o sostegno alla povertà. Le risorse serviranno all'acquisto di prodotti alimentari di prima necessità. Il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida ha presentato l'intervento come un sostegno ai nuclei più fragili.
2: La cronaca, una prima informativa dei carabinieri sull'aggressione alla professoressa Isabella Marsilio è stata trasmessa anche alla Procura Ordinaria di Roma. Gli accertamenti cercano di chiarire se qualcuno abbia istigato il tredicenne che ha colpito l'insegnante. Gli investigatori lavorano per identificare quattro utenti collegati alla diretta online dell'aggressione e che ha successivamente diffuso il filmato. Intanto è tornato in classe lo studente intervenuto per fermare il compagno. La comunità scolastica lo ha accolto con gratitudine. Gli alunni hanno partecipato a un incontro con insegnanti e psicologi. Il figlio della docente ha raccontato che sua madre desidera riprendere il lavoro appena possibile.
1: E chiudiamo con lo sport. Il calcio italiano ha reso l'ultimo omaggio a Sandro Mazzola nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Centinaia di tifosi hanno accolto il feretro con un lungo applauso. Sulla bara la storica maglia numero 8 della bandiera nerazzurra, scomparsa sabato, 83 anni. Ai funerali hanno partecipato ex compagni, protagonisti dell'Inter e rappresentanti delle altre società. Applausi hanno accompagnato anche l'arrivo dei dirigenti di Juventus e Milan.

0: 24. In radiovisione sul canale 87 del digitale terrestre in tutta la Calabria, Messina e provincia.
1: Figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride e che si fa l'amore,